0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: giovedì 28, il nostro ultimo giorno della settimana da studio, perché domani, venerdì, saremo a Torino, in Piazza Castello, a trasmettere con voi e per voi. Ieri ho ricevuto tanti messaggi di ascoltatori che verranno a trovarci.
1: Sì, che bello, vi aspettiamo.
0: E mi fa molto, molto piacere. Non vediamo l'ora di arrivare a Torino
1: Pippo
0: oggi.
1: Pippo è pronto, pomeriggio. Tra l'altro ha fatto un'eccellentissima manicure nel viaggio Salerno-Napoli.
0: Ho mangiato le unghie.
1: Ha mangiato tutte le unghie e sputava dal finestrino.
0: Perché devi raccontare?

0: Allora, buongiorno.
1: Le mani perfette.
0: Le mani perfette,
2: le mani di falla.
0: Allora, quando mangio le mani, quando mangio le mani sono agitato.
1: Era agitato, però tutto il viaggio mi ha fatto.
0: E non sputavo, stai mentendo.
1: Sputavo.
0: Ti volevo, ti volevo ricordare che la prossima volta andrai a piedi. Non verrai.
1: Abbiamo fatto un dolcissimo viaggio di un'ora quasi da Salerno.
0: Mi dispiace non avertene sputate in faccia a questo punto.
1: Pippo, visto che ti manca qualche dito?
0: Perché?
1: Qualche unghia?
0: No,
1: nel senso, qualche dito non ti manca. Ti manca che non hai rifinito bene?
0: No, è che mangio per nervosismo. Esatto.
1: Ma allora è nervoso?
0: Sì.
1: Mica, abbiamo il rimedio antistress. Vediamo un po', vediamo un po'.
0: Mamma mia, questa stamattina, ragazzi. Madonna mia. Che fastidio.
1: Mai addominali?
0: Ragazzi, non portate Adriana nelle vostre auto, perché è una roba impossibile. E il papà stamattina mi ha pure detto: dai un'occhiata, che tutti la vorrebbero mia figlia.
1: Hai capito?
0: Ma chi? Ho detto: Alfonso, stai sopravvalutando tua figlia. Andiamo
1: avanti.
0: Va bene,
1: dai. Allora, notizia del giorno, ma soprattutto notizia di una ricerca internazionale che svela, caro Pippo e cari italiani, che in Italia quasi una persona su due, quindi il 58% tradisce il proprio partner.
0: Più che di una persona fare? Su due. Se più il 58% è più di una persona su due.
1: Perché qua c'è scritto quasi una persona su due?
0: Sì.
1: È quasi una persona su due.
0: Sì.
1: Tradisce il proprio partner. Siamo ufficialmente il terzo paese più infedele al mondo.
0: Vedi?
1: Praticamente sul podio del tradimento. Com'è possibile? Non immaginavo che fossimo proprio piazzati così
0: alti. Voi volete fare
1: alti.
0: I matrimoni, vi volete sposare, credete all'amore eterno, alla fedeltà assoluta.
1: No, ecco, evidentemente qua nessuno ci crede più. Allora.
0: No, ci credono. Se tu adesso, la prima domanda che io vorrei fare a tante donne e tanti uomini che ci stanno ascoltando: voi ci credete ancora, ci credete alla fedeltà assoluta?
1: Ma crediamo,
0: cioè,
1: pure nell'amante,
0: al per
1: no?
0: Tutta la vita, al per sempre sì, che sia il per sempre sì di fedeltà anche?
3: Insomma,
0: Renata non ci crede. Lei non ci ha creduto subito, tant'è che dal Brasile è venuta in Italia.
1: Vabbè, ma credo sia single Renata, non ha una relazione sentimentale stabile.
3: Sì. Sempre a lavorare.
0: Lei lavora, l'amore lo utilizza per lavoro. Si può fare anche lavoro.
1: Allora, al primo posto c'è la Thailandia, al secondo posto la Danimarca e al terzo posto l'Italia. Poi a seguire vediamo Germania, Francia. Ma sai che la Francia invece mi sorprende? Pensavo che la Francia si piazzasse sul podio e non l'Italia.
0: Ma dei tradimenti, dici?
1: Sì, dei tradimenti.
0: Perché
1: sì,
0: hai conosciuto dei francesi che ci hanno provato con te? Scusa.
1: I francesi sono un po', non so se è un cliché, un po' più libertini, più...
0: Liberté, égalité, fraternité?
1: Ma secondo me sì. Poi c'è la Norvegia, Belgio, Spagna.
0: Nella fraternité.
1: Nella fraternité succedono le cose, Pippo, lo sai, no? Regno Unito e Finlandia. Quindi Pippo è molto sconvolto di questa cosa.
0: Sono
1: estremamente
0: sconvolto.
1: Però
0: sì,
1: tu non hai
0: corso
1: il rischio. Per esempio, tu sei sconvolto, ma non hai corso il rischio. Invece qua corriamo il rischio tutti i giorni.
0: Non è che nei sogni di tutti, cioè di trovare la persona che può essere la persona per la tua vita. Però poi nella realtà, se nella razionalità, nella ragione, diventa più faticoso. Per quanto mi riguarda, ma credo che per tante persone, non solo per me, per tantissimi, che sono quelli che poi alla fine finiscono col tradire.
1: Quelli che solitamente tradiscono, quelli che sono traditi, in genere, o almeno se mantengono la relazione, non lo sanno. Però noi non vogliamo andare sulle cose pesanti. Vogliamo
0: Adriana,
1: sempre...
0: tuo padre che fa tanto il bellino con tua madre che sta sempre lì con
1: non credo abbia mai tradito mia madre.
0: Accanto a tuo padre.
1: No.
0: L'ha mai tradita?
1: Non credo.
0: Io credo almeno mille volte.
1: No, io non credo, zero.
0: Ma per piacere.
1: Forse col pensiero, però mio padre è così integro, un uomo tutto d'un pezzo.
0: Ma pure Teresa che va a ballare. Vabbè, lasciamo stare.
1: Comunque, siete d'accordo con questi dati? Si può davvero tradire continuando ad amare il proprio partner? O è solo una scusa per pulirsi la coscienza? Domanda da $1 milione che vi facciamo stamattina.
0: 347 490 0042 per dirci appunto se avete tradito, se non avete tradito, se pensate che soprattutto se pensate che può esistere la fedeltà tutta la vita. Secondo voi? Quindi mandateci un WhatsApp.
1: Testata.
0: Guarda
1: però,
0: le facce di questi qua. Pica. Peppino sopra.
1: Potrebbe.
0: Sì. Adriana, benvenuta. Andiamo avanti.
1: Allora, andiamo sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: People from Ibiza, oh people from Ibiza, na na na na na na.
0: Pippo from Ibiza.
1: Bello questo pezzo, bellissimo, grazie alla nostra ascoltatrice che ha pensato bene di canticchiarlo nel primo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. Sono le 7:07.
0: È il momento di Sandy Martin, era il 1984, questa canzone fu un grandissimo successo, intitolato People from Ibiza su Radio Kiss Kiss.

0: Barton con People from Ibiza dal 1984 su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti voi, grazie per esserci questa mattina. State già intanto discutendo anche nelle auto.
1: Beh,
0: no?
1: Questo è un argomento che sicuramente fa discutere. Ci si interroga, no, sul fatto che in Italia siamo un popolo di traditori, o almeno così ci dicono le ultime statistiche.
0: A che posto siamo, hai detto?
1: Al terzo posto, proprio sul podio, dietro la Thailandia, dietro la Danimarca.
0: Ai mondiali invece non siamo...
1: A livello mondiale?
0: Dico, nei mondiali non siamo arrivati. Ai mondiali di calcio.
1: Però nel tradimento sì.
0: Nel tradimento siamo al terzo
1: posto. Siamo
0: i
1: numeri uno.
0: Allora, la traditrice numero uno, Anna Chiara Manzino, ci passa Paolo da Siena. Buongiorno Paolo.
1: Ciao Paolo, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi,
0: buongiorno. Paolo, come stai? Anna Chiara dice che lei è al primo posto. Tu a che posto sei?
2: Del tradimento? Mentale forse.
0: Mentale a che posto sei?
2: Mentale al primo.
0: Tradisci continuamente.
1: No, ma guarda che secondo me non è che ci sia tanta differenza.
2: No, c'è differenza.
1: Cioè, tu ti contieni, ti mantieni.
2: Comunque c'è un segreto, ragazzi.
1: Qual è il segreto?
2: Chi è sposato deve riuscire a fare... della propria moglie e la propria amante, e vedrai che non tradirai mai.
1: Come?
2: Capito?
0: E come si fa?
1: Come si fa? Dai, dacci.
0: No, ma soprattutto, siccome non tradiamo solo noi uomini, ma tradiscono anche le donne.
1: Ovvio,
0: forse
1: ovvio.
0: Soprattutto anche le donne.
1: No, io credo che siamo parità.
0: Siamo parità, esattamente. Quindi come, anche loro dovrebbero fare come se noi fossimo l'amante ogni giorno, giusto?
2: Sì, come si fa?
0: Sentiamo
1: Paolo. Hai detto una cosa che può essere assolutamente logica e giusta. Però
2: ragazzi,
1: dici come?
2: È una dote.
0: Allora, intanto non vivere nella stessa casa se devi fare che l'amante, perché l'amante non vive nello stesso letto.
2: Sentirsi
1: e vedersi di nascosto.
0: Non vederli mai a prima mattina. Non vedervi mai di primo mattino.
2: Si può inventare delle cose, dei giochi.
0: Fantasia,
2: ragazzi. Un po' di fantasia.
0: Può giocare con delle foto. Pica è molto bravo in questo. Visto il risultato del suo matrimonio, devo dire che è stato un successo. La sua tecnica,
1: una strategia vincente,
0: una strategia veramente che ha portato a grande successo. Quindi si scambia delle foto, poi uno va a dormire, che ne so, nel salotto e l'altra dorme in cucina, per cui così magari ci si vede quando
1: parte del matrimonio, non c'è bisogno di far l'amante.
0: La
1: così
0: nobildonna Marisela Federici diceva che l'uomo deve vedere la donna solo quando la donna quest'ultima è abbigliata in un certo modo, dunque
1: è sistemata bene,
0: scatterebbe diciamo la passione dell'uomo. Quindi tu la donna nel letto tutta discinta, magari con una felpa, non la devi vedere. E l'uomo non deve farsi vedere dalla donna, magari, che ne so, con le mutande di lana lì nel letto.
1: Mutande di lana non credo che ci sia qualcuno che le utilizzi. Con i calzini, per esempio, i calzini bianchi. Vabbè, senti Paolo, quindi il segreto, ragazzi, diciamo, del tuo matrimonio, che dura da quanto tempo?
2: 30 anni,
1: quindi tu non hai mai tradito tua moglie in 30 anni?
2: No, per adesso no, poi dopo sai, non ci sa mai.
1: Adesso, insomma, 30 anni mi 30 sembra
0: anni di matrimonio.
1: Un numero
0: ma ti pare che te lo dice a te in onda, Paolo, se
1: no, tradito me. Volevo sperimentare.
0: E sei certo che tua moglie non ti abbia tradito, giusto?
2: Speriamo, sai, quello, la mano sul fuoco non ce la metti, però diciamo che sono convinto, dai.
0: Prego, sentiamo qualcuno che parla per te, vai.
3: Daniela da Brescia. Dovremmo fare anche le amanti. Ma va a cagare. Non abbiamo mica tempo per tutte queste cose, noi. Che stufata.
2: Vabbè.
0: Niente, Daniela si è stufata. Dice non ne posso più. Daniela, ma non è che tradisce solo Paolo, tradisci pure tu. No, volevo essere chiaro. Che lei
1: magari
0: parlando...
1: non è nella fase in cui vuole tradire, dice ora mi metto a fare pure l'amante.
0: Per lei magari sì.
1: Va bene, Paolo, ti ringraziamo, stai
2: ragazzi,
1: sempre con noi,
2: giornata.
1: Mi raccomando.
0: Paolo, chi schissa te e grazie mille.
1: Ciao.
0: Allora, quando parliamo di questo argomento, abbiamo sempre, diciamo, il dubbio che magari qualcuno possa sentirsi imbarazzato nell'ascoltare questa cosa. Ma questa cosa è una cosa che è un esame che va fatto, sociologico, puntualmente, di tanto in tanto va fatto.
3: Ma va a cagare.
0: ci sono le classifiche.
1: L'esame sociologico.
0: Ci sono le classifiche degli italiani che sono al terzo posto, secondo le classifiche mondiali, di quelli che tradiscono di più. Al primo posto ci sono i thailandesi.
1: Perché
0: in Thailandia il sesso te lo offrono per strada, dovunque.
1: Quello
0: vai.
1: Ci può stare.
0: Quindi ci può stare, esattamente. E noi siamo al terzo posto. Perché secondo voi 347-490-0042? Perché siamo così alti nella classifica dei tradimenti nel nostro paese?
3: Ma va a cagare.
0: Basta, che ti faccio cagare io stamattina.

0: Le American Girls di Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono con noi. Sono le 7:24. L'Italia sul podio dei traditori. Siamo traditori seriali, ma forse siamo traditori in tutto, non solo nell'amore. Siamo
1: Non lo so. Parla di sentimenti, di relazioni. E ti dirò di più. Allora, i motivi per cui si tradisce sono: uscire dalla routine e dalla noia, scarsa attenzione da parte del partner ufficiale
0: o della partner,
1: del partner ufficiale, sì, sì, sì, quello vale sia per
0: credo,
1: e poi per insoddisfazione sessuale, ma solo in ultima battuta. Come vedi, le persone magari sono anche soddisfatte da quel punto di vista lì, ma per noi
0: è che è un po' insoddisfatto sessualmente, okay. Sì, sì, sì, mi stava raccontando di questo momento, quel passaggio, diciamo, in cui mi ha detto no, sono estremamente insoddisfatto.
2: Lui piace essere dominato.
0: Perché a lui piace essere dominato? Diciamo, sua moglie non ha questa idea.
1: Però come vedete è tutta la luce del sole, cioè nel senso, lo stiamo dicendo qua, quindi evidentemente la moglie lo sa.
0: Motivo per cui tradisce la moglie con Renata.
1: Esatto. Quello, vabbè. Gli orari, attenzione agli orari, perché poi tu, Pippo, puoi pensare, ma uno tradisce di sera, esce, finge di andare con gli amici.
0: Ma quello che
1: amiche
0: è sposato.
1: Invece no, il tradimento è mattiniero, il 47% tradisce al mattino.
0: A che
1: il
0: ora?
1: 30%, no, di mattina, magari anche
0: cioè
1: a quest'ora.
0: In questo momento ci sono una persona, un italiano quasi su due che vi sta tradendo, sappiatelo.
1: Il vostro partner vi sta tradendo.
0: A che ora più o meno? Alle 9?
1: La mattina magari si accompagnano i figli a scuola e si va a tradire.
0: Ah, si va a tradire. Si va a tradire.
1: Come fosse un'attività. Il 30% invece tradisce durante la pausa pranzo. Beh, questo era un dato già noto. E solo il 23% di sera o di notte, ma una piccola porzione. Allora, andiamo da Umberto.
0: Posso fare una domanda prima di sentire Umberto?
1: Sì.
0: Agli italiani? Vediamo se riescono a fare questo gioco di sincerità. Allora, giuro che i messaggi li vedo soltanto io, non li citerò in onda, ma mi serve per statistica.
1: Garantiamo l'anonimato?
0: In genere, non vi sentiamo al telefono, vi voglio soltanto fare un sondaggio. In genere, a che ora vi vedete con l'amante? Scrivetemi soltanto l'orario. 347-490-0042. Quindi per capire se è vero questa cosa che la mattina
1: che si tradisce principalmente al mattino, esatto, o durante la fascia del
0: 347-490-0042. In genere a che ora incontrate, diciamo, una persona fuori mano, come le chiama Pica? Quindi mandateci un messaggio. Adesso possiamo sentire Umberto.
1: Okay, ciao Umberto.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti.
1: Allora, Umberto, tu ci hai scritto: purtroppo oggi sono un po' più maturo e dico che ho tradito troppe volte. Troppo e troppe volte, vero?
3: Esatto, ho scritto troppo e troppe volte, vero?
1: Quindi tu sei d'accordo sul fatto che l'Italia è sul podio a livello mondiale per quanto riguarda il tradimento? Secondo te è vera questa cosa?
3: Penso di sì, penso di sì, perché negli anni ho visto anche persone che non avrei mai giurato che potessero tradire qualcuno e invece poi capivo che tradivano, no?
1: Quindi, ma tu per quale motivo tradivi? Abbiamo visto anche i motivi per cui si tradisce, principalmente la noia.
3: No, forse è sempre il fatto di avere nuove sensazioni, era quella la cosa.
0: Allora, posso leggere? Volevo leggere due messaggi, vediamo se anche tu ti trovi, Umberto, gli italiani. Allora, venerdì pomeriggio alle 15. Dice un ascoltatore, un'ascoltatrice, non lo so. Poi io tutte le ore, perché ne ho 5. Poi nel periodo in cui è successo accadeva tra il pomeriggio e la sera, durante la pausa pranzo, in genere tra le 4 e le 5 del mattino, 5:30 del mattino è l'orario più votato, 6:30.
1: Ma è una levataccia alle 5:30 del mattino. È una levataccia.
0: Alle 20:20 in genere, 20:20 alle 6 del mattino, alle 13. Anna Chiara tradisce alle 13. Ha scritto in genere alle 13. Lo sceglie quell'orario lì. Comunque, grazie mille a tutti per questo gioco di sincerità. La mattina sempre alle 8:30. Vedi?
1: Hanno attivato i messaggi effimeri pure.
0: Sì, bravissimi. Grazie mille. Tranquilli perché non
1: allora,
0: li vede nessuno.
1: Allora, Umberto, tu a che ora tradivi invece? Qual era l'orario preferito?
3: Ma non c'era un orario particolare, però devo dire che la mattina era abbastanza frequente.
1: Cioè, cosa
3: poi
1: facevi?
3: Cui...
1: Andavi prima di andare al lavoro, uscivi di casa, eri accompagnato magari in quel periodo, no?
3: Sì, magari prendevo la mattinata libera dal lavoro, dall'ufficio.
1: Ah, mattinata libera, la compagna...
3: Io stesso giro per lavoro, quindi...
0: Senti, secondo te ti è stato restituito il pan per focaccia?
3: Non credo, però
0: non credi, certo.
3: Non ce la metterei.
0: Ma anche se lo chiedessimo alla tua ex moglie, giusto?
3: No, ancora mia moglie.
0: Ancora, no, anche se lo chiedessimo a lei, se le dicessimo tuo marito ti ha mai tradito, lei ci direbbe non credo. Ah,
3: Lei, no, lei direbbe di sì, perché...
1: Perché ti ha scoperto pure?
3: Ma perché gliel'ho detto.
1: E ti ha perdonato.
3: Un paio di volte gliel'ho detto, sì.
1: E quindi si può ricostruire dopo un tradimento, sì?
3: Se si vuole, ricostruire, sì. Però noto, per quello ho scritto maturando, che comunque... Lascio il segno poi nell'altra persona, perché comunque quella fiducia
1: viene a mancare.
3: Per qualcuno posso dare al 100%, ma in realtà non lo è mai.
1: È vero,
0: vedi.
1: Comunque, grazie Umberto, sei stato davvero estremamente sincero e noi l'apprezziamo sempre.
0: Umberto, grazie mille.
3: Grazie a voi, ragazzi.
0: Saluti, buona giornata. Kiss a te. E da Umberto da Novara dovremmo passare a un'altra città, ma mi dicono che non c'è tempo. Adesso dopo lo sentiamo Giovanni. Da Latina. Spero che dopo possa parlare ancora con noi, abbia ancora il tempo, prego.
4: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
4: Francesco da Palermo.
0: Ciao Francesco.
4: Fedeltà per tutta la vita, fedele. Una sola, unica moglie.
0: Una sola, unica moglie.
1: Beh, certo, mica potevi avere l'arem.
0: No, magari, ma dice, non ho avuto, diciamo, altre storie nella vita, ho avuto una sola moglie.
5: Sì. Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Un grandissimo buongiorno.
1: Anche
5: allora,
1: a te.
5: Allora, il punto non è tanto il fatto della fedeltà, non una fedeltà. Il concetto è tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Pensare che una relazione possa durare una vita intera è complicato, tutto
1: vero.
5: Finisce. Quindi diciamo quello che si inserisce tra una coppia e quando si inserisce un'altra persona, o sia per l'uno sia per l'altra, è perché giustamente qualcosa è finito dall'altra parte. Ma è normale, è la vita.
0: È la vita, bisognerebbe prenderla con più filosofia. Non è facile, lo diciamo subito, perché le persone, proprio per questo dicevamo che a volte si sentono un po' in imbarazzo quando ascoltano questo argomento, perché pensare che quella persona con la quale tu stai condividendo un progetto di vita possa anche solo per 5 minuti tradirti diventa faticoso da accettare. È la verità.
1: Beh, diventa faticoso da accettare nel pensiero, figuriamoci nella realtà, quindi lo sappiamo. Però ci piaceva affrontare con voi questo argomento perché sappiamo che tramite statistica che l'Italia è sul podio addirittura al mondo tra i paesi più infedeli.
0: E Adriana contribuisce ad altissimi livelli a questa classifica. 347 490 0042. Mandateci il vostro messaggio. Perché siamo così traditori, secondo voi, noi italiani, visto che siamo al terzo posto nel mondo? Grazie.
6: Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Rock, la canzone di Francesco Gabbani, che sabato sera sarà a Torino sul palco del Kiss Kiss Live. Lo incontreremo con molto piacere. Adriana, noi che siamo in partenza per Torino, ricordiamolo, domani faremo il Pippo Pelo Show lì in Piazza Castello dalle 7 alle 9. Vi aspettiamo.
1: Vi aspettiamo, potrete finalmente baciarci, abbracciarci.
0: Io sì,
1: fare
0: Adriana
1: quello che
0: in
1: volete.
0: Genere non concederà abbracci.
1: Dipende
0: dalla vostra, diciamo, natura e dal vostro profumo.
1: Dipende.
0: Esattamente.
1: Domani farà caldissimo, per cui dipende.
0: Dipende dalla vostra, diciamo, natura e dal vostro profumo.
1: Dipende. Domani farà caldissimo, per cui
0: quindi venite belli freschi.
1: Allora, di primo mattino non dovremo

0: Sì.
1: Esattamente, quindi se sei della Vergine, mandaci adesso un messaggio e scrivi: io sono della Vergine. Perché la call to action sui Vergine non l'abbiamo ancora fatta. Io sono del segno della Vergine, mm-hmm. sono nato il 16 settembre.
0: Sì.
1: E quindi vediamo quanti italiani sono del mio segno. 347. Ecco. 490 0042, scrivete.
2: No, sei un cagacazzo, Pippo.
1: Eccomi, ci
0: più
1: sono.
0: Più che Vergine è questo, eh?
1: Grazie mille. Vedi, io sono della Vergine, arrivano già i messaggi, eh?
3: Buongiorno ragazzi, io vado a scuola oggi prima ora. Allora, secondo me questa classifica va un po' rivisitata. Dovrebbe andare al primo posto la Spagna.
0: Ah, tu dici la Spagna, invece no, non è neanche sul
1: non
0: podio.
1: È, no, gli spagnoli sono più fedeli di noi, ragazzi.
0: Sì,
4: Pippo, Adriana, buongiorno, sono Giovanna da Cosenza. Ma io penso che quando si tradisce manca qualcosa nella coppia. Io ho avuto un matrimonio che è durato 10 anni, mm-hmm. è finita male, ma non l'ho mai tradito.
0: Ah, non l'hai mai tradito, è durato 10 anni, veramente, però ti sei lasciata, ok.
5: Buongiorno. Sentiamo. Kiss kiss da Foggia, Fabio. È meglio diventare musulmano, almeno puoi avere fino a 3 mogli.
1: Allora, noi italiani saremmo al terzo posto sul podio dei traditori. Qualcuno ha scritto: siamo traditori, Simo, per lo stesso motivo per cui siamo evasori. Troppo individualismo, secondo Simo. Sarebbe quindi stesso motivo per cui vediamo le tasse, perché non dobbiamo far bene agli altri, eccetera, eccetera. Vabbè, vai.
6: Ma perché dire tradimenti? Chiamiamole botte di allegria.
0: Botte di allegria.
1: Ci concediamo delle botte di allegria.
0: Senza, lui voleva dire senza nessun trasporto emotivo, senza dargli più peso di quello che ha.
7: Ciao, sentiamo. Pippo, ciao Adriana. Ciao. Io credo che la fedeltà per tutta la vita non esista. Esiste però il rispetto della relazione finché dura. Poi nel momento in cui la relazione finisce, sei libero, puoi fare quello che ti pare.
1: Ah, vedi?
0: Ok, va bene. A volte finiscono le relazioni, però si rimane insieme, no?
1: Bisogna essere bravi a chiudere, poi soprattutto i matrimoni, con i figli, si fa fatica a chiudere.
0: Sono un sacco di faccende.
1: Si tradisce senza dirselo.
8: Prego. Ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
8: Adriana Enzo da Napoli. Allora, fate la fedeltà, io ci credo ancora, anche se oggi è molto difficile, però penso che sia più una questione di pratica, cioè se delle occasioni, se uno nel rapporto ha delle mancanze, se le va a cercare fuori, sa poco da fare,
1: se
8: sia
1: poco da fare
8: per quanto riguarda il sesso e sia per quanto riguarda l'altro aspetto della vita, cioè il quotidiano.
1: Se tu non dai il cibo all'uccellino, nel tuo uccellino andrà a cibarsi fuori.
0: Com'è
1: il
0: quel
1: tuo uccellino
0: detto?
1: Mangia a casa?
0: Il mio? Sì, tutto a posto.
1: Mangia quante volte al giorno? A settimana?
0: Al giorno. Abbastanza. Mangio quello che deve mangiare. Non andiamo in iperalimentazione, Pippo.
1: Cioè, non grassa,
0: non dobbiamo iperalimentarci.
1: Grazie.
0: Allora, tra poco, con l'oroscopetro, ma subito Sean Paul con Dua Lipa.

0: Buongiorno.
1: Sono Matilde.
2: Ciao Matilde.
1: E sono vergine. Adriana, illuminaci.
2: Ma certo.
0: Adriana, illuminaci. Siamo in questo momento 18.424 vergini che stanno aspettando il tuo oroscopo, più tutti gli altri, quelli degli altri segni, che sono milioni, perché ovviamente vogliono sapere le affinità.
2: Eh sì, l'affinità di coppia.
0: Se con la vergine possono andare d'accordo. L'oroscopo Petro.
2: Eccoci.
3: Oroscopo Petro. Oroscopo Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Quello sono tre che giorni vuoi. Che fa silenzio sul claim.
0: Hai rotto il cazzo stamattina, te lo dico con tutto l'affetto. Andiamo avanti. Ah. Allora, abbiamo l'oroscopo, il segno della Vergine. Prego,
2: allora,
0: Petro.
2: Siamo pronti. Voi, Vergine, se dovete tradire, non lo fate per passione, lo fate con un foglio Excel e un piano millimetrico. Lavoro, siete i maniaci del controllo dell'ufficio. Se un collega sposta una penna sulla vostra scrivania, anche solo di 2 centimetri, siete capaci di chiedere l'intervento della scientifica per impronte digitali. Soldi, calcolatori spietati. Sapete esattamente quanti centesimi avete nel portafogli e se c'è da dividere un conto, calcolate anche il costo del ghiaccio nel bicchiere. Ma sempre con scioltezza. Scommetto che non avete mai pagato un centesimo in più nella vostra vita. Amore e sesso.
0: Stai parlando proprio di un'altra persona, non di me, no.
2: Poi allora, avete una vergine a vostro fianco? Ditecelo, scrivetecelo se è vero. Siete precisi anche sotto le lenzuola. Per voi il sesso deve essere programmato.
0: Ma quando mai?
2: Martedì e
0: ma
2: venerdì.
0: Ne è azzeccata una.
2: Alle 22.45. Allora Pippo, domani alle 22.45, che è venerdì?
0: Sì.
2: In quel di Torino,
0: a
2: Pippo
0: Torino
2: sarà impegnato.
0: Prendo un appuntamento.
2: Ma Chiara, prendi nota, alle 22.45 andiamo a capire Pippo dov'è. Dopo aver lavato i denti e dopo aver stirato il pigiama rigorosamente.
0: Ovviamente.
2: Se decidete di tradire, create un alibi perfetto con tabelle orarie, scontrini falsi e una seconda SIM nascosta dentro la scatola dei medicinali. Il problema è che siete così freddi e schematici che l'amante dopo 2 volte si annoia e vi molla perché sembra di stare a fare un audit aziendale. Vediamo invece l'affinità del segno della Vergine. Vergine va molto d'accordo con i segni di terra come Toro. Eccomi qua.
0: Sono d'accordissimo.
2: Anche
0: con
2: se
0: te.
2: Stamattina, insomma, gli girano un po'.
4: Guarda una
2: invece, e il Capricorno per una visione più pratica della vita. E poi andrebbe d'accordo emotivamente anche col Cancro e lo Scorpione.
0: Vedi?
2: Cancro e Pica.
0: Allora, devo mettere subito in chiaro una cosa. Per quanto mi riguarda, non ne hai azzeccata una. Non so gli ascoltatori cosa
2: vediamo,
0: pensano.
2: Vediamo, per te non l'ho azzeccata.
0: No, qualcuno ha già detto che hai azzeccato sua fidanzata, il suo fidanzato. Per me non hai azzeccata, per loro sì, va bene così.
2: Quindi, anche se non siete
5: buongiorno
2: voi della
5: Pippo,
2: Vergine.
5: Buongiorno Adriana, sono Federica e ahimè segno della Vergine e maniaca.
2: Ecco.
5: Dell'ufficio
2: hai il controllo.
5: Hai pienamente ragione.
0: Hai pienamente ragione.
2: Hai visto?
0: Per me hai sbagliato tutto.
6: Dai, ma non è vero. Sono precisi, ok? Ma sono molto generosi, sono molto altruisti.
0: Questa tirchieria.
6: No, questa volta no.
0: Hai proprio sbagliato.
2: Questa volta no.
0: Avete sbagliato,
2: ragazzi,
0: palazzo.
2: Dobbiamo
0: prendercela
2: con l'equipe di psicologi e astrologi.
6: Buongiorno Adriana, hai toppato sulla Vergine e non ne hai azzeccata una.
0: Brava, grazie
2: non
0: mille.
2: Non è vero, come ti permetti?
6: Brava.
0: Brava.
2: Andiamo indietro nel tempo, al 1968, Everybody's Talking.

0: questa canzone è molto bella, il finale lascia un po' a desiderare. Harry Nilsson con Everybody's Talking dal 1968.
1: Sono le 7:57 e tra pochissimo riaggiorniamo l'attualità con Umberto Abrea. Vi aspettiamo.
0: Grazie ad Umberto Aprea, grazie alla nostra redazione. Sono le 8, torniamo in diretta su Radio Kiss Kiss come sempre. E c'è il Pippo per lo show dalle 7 alle 9 che stamattina si sta occupando della classifica dei traditori.
1: A livello mondiale abbiamo visto che l'Italia è piazzata sul podio al terzo posto dopo Thailandia e Danimarca. E altro dato abbastanza importante è che solo il 41% degli italiani che tradisce si pente davvero di averlo fatto.
0: Ah, vedi?
1: Cioè, quindi non c'è neanche senso di colpa, si fa e basta. Radio
0: Kiss Kiss. Solo quello che non si fa, non si sa, eh? Non lo so, non c'entra niente.
1: Questa però, è un'altra cosa.
0: Però andava detto così, sono quei detti famosi.
1: E invece significa che il 59% lo rifarebbe domani mattina senza il minimo senso di colpa.
0: Abbiamo,
1: quindi si tradisce.
0: Al telefono
1: punto.
0: Monica da Campobasso.
1: Ciao,
0: ciao Monica.
1: Monica,
0: buongiorno.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno.
2: Che felicità sentirvi.
0: No,
2: buongiorno.
0: Anche per noi è una bella felicità. Monica, come stai? Tutto bene?
2: Benissimo.
0: Bene, allora Monica, chi tradisce tu dici non si è goduto la vita abbastanza prima di arrivare a sposarsi, giusto?
2: Sì, concordo perfettamente.
0: Quindi tu pensi, dice, non me ne son visto bene prima, me ne vedo bene dopo il matrimonio?
2: Sì, secondo me è così.
0: Secondo te, ma tu chi sei?
1: Beh, la tua teoria in base alla tua esperienza ovviamente personale, no? Quindi tu ti sei divertita prima del matrimonio, poi quando ti sei sposata e ti sei sposata solo perché avevi già fatto quello che ritenevi necessario fare prima, è vero?
2: Sì, mi sono divertita, mi sono goduta la vita.
0: L'hai data a destra e manca, giusto?
2: No, non in quel senso, non eccessivamente, però mi sono divertita.
0: No, no, in quel senso, perché poi è quello, sia chi tradisce l'uomo.
1: Vabbè, hai fatto delle esperienze.
0: O lo danno o la danno, a destra e manca, è quello il senso del tradimento, che so che senso è.
2: Ma secondo me non è solo quello.
0: Ma ti sei divertita a fare cosa prima del fidanzamento, del matrimonio, scusami?
2: Ma ho fatto le mie esperienze sia a livello, cioè con i ragazzi, ma anche divertirmi in generale.
0: Ho capito, ma il tradimento è un tipo di esperienza, diciamo, che esula dal andare al bar con le amiche a fare l'aperitivo, è un'altra cosa.
2: Ma secondo me non è così, questo è tutto soggettivo, per carità. Però secondo me godersi la vita e divertirsi a pieno, in generale a 360 gradi, prima di conoscere la persona giusta, evita poi secondo me di andarsi divertendo altrove dopo che l'hai conosciuta.
1: Monica, non è che però Monica, non è che tu ti sei divertita prima del matrimonio e poi quando arriva il matrimonio è finito tutto, no?
2: No,
1: se no è un messaggio sbagliato.
2: No.
1: Cioè, uno può continuare ad uscire a divertirsi anche se è sposato.
2: Certo.
1: Okay.
2: Ma certo che lo faccio, però io intendo quella libertà magari quando sei da sola, che comunque hai proprio diversi.
0: Allora, tu ti sei divertito, poi a quanti anni hai smesso, secondo te, di divertirti?
1: Di fare esperienza.
0: Hai conosciuto la persona giusta e quindi non hai più rimpianti per la vita?
2: No, avevo 28 anni, quindi non è, cioè, ero anche abbastanza grande.
0: Quindi fino a 28 anni hai dato che hai dato e poi a 28 anni ti sei data una calmata perché hai trovato la persona e non pensi più ad altri perché non ne hai motivo, giusto?
2: Sì. No, esatto. Assolutamente.
0: Ma l'altra persona ha fatto il tuo stesso percorso, secondo te?
2: Penso di sì, ma in maniera minore.
1: Scusami, ma Monica, ma
0: significa in maniera minore?
1: Cioè, sarebbe tuo marito?
2: Sì.
0: Ti sei divertito un po' meno prima.
1: Ti sei divertito un po' meno. Qui si diverte adesso?
2: No, spero di
1: secondo
2: no,
1: la
2: no,
1: tua teoria, no. Però si dovrebbe divertire un po' di più adesso.
2: No, ma ci divertiamo insieme.
1: Vi divertite
2: insieme. Però lui ha un carattere diverso, è più chiuso, quindi secondo me aveva visioni diverse della vita. Lui pensava più uscire con gli amici, giocare a calcio, cioè... Secondo me l'uomo è diverso dalla donna.
0: È diverso dalla donna. Va bene.
3: Ragazzi, nella mia vita mi sono divertito molto e vi devo dire che nella mia vita ho sempre tradito.
1: Lui lo ammette, è uno che ammette.
0: Poi c'è gente, Monica, secondo me, perdona, poi ti lasciamo, c'è gente che anche sul divertimento, quello diciamo che intendiamo noi del tradimento, se si abitua poi lo fa sempre, non è che c'è un prima e un dopo, ti abitui, lo fai.
2: Secondo, secondo me bisogna essere anche predisposti mentalmente.
0: Bisogna essere predisposti. Ma è vero, infatti. Sì, sì. Grazie Monica, un bacio grande. Kiss kiss a te. Vogliamo parlare di quella volta in cui siete stati scoperti? Adriana mi raccontava che una volta il Mungivacche è entrato nella stalla e ha trovato Adriana con un amico. E non l'ha detto però a Luca.
1: La vacca non l'ha detto?
0: No, il Mungivacche.
1: Ah, il Mungivacche.
0: Che è il signore che va lì a...
1: Il signore non lo ha detto?
0: Non l'ha detto a nessuno. Ah, okay, e tu mi stavi raccontando questo episodio molto divertente quando sei stata scoperta. Ma sentiamo
1: sì, molto divertente.
0: È mai capitato di... Era tra le balle di fine.
1: È tipo il calendario, prima...
0: Il calendario, le calendario... balle di fine nel culendario. Quello dove si è...
1: La era... balla di fieno c'era
0: la
1: sempre.
0: La cosa più sexy di questo mondo.
1: C'era la
0: stalla, non so perché, viene sempre vista... A me... Quell'odore della stalla.
1: Perché mi è venuto in mente un calendario che ha fatto Anna Falchi, credo.
0: Nella stalla?
1: Nella stalla.
0: Adesso Anna Falchi ci denuncia.
1: E anche la Ferilli.
0: Anche la Ferilli.
1: E la balla di fieno si portava tantissimo negli anni 90 per i calendari quelli sexy.
0: Allora, 347-490-0042, raccontateci un momento in cui siete stati scoperti nel tradimento, anche magari da una ex fidanzata, no? Così, visto che stiamo parlando degli italiani che tradiscono e siamo al terzo posto nella classifica mondiale. Grazie.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Vamos a bailar, nai nai na.
1: Che bello questo pezzo, è del 2000, un grandissimo successo di Paola e Chiara, grazie all'ascoltatore che ce l'ha canticchiato nel secondo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. Si chiama Vamos a bailar. Ballate anche voi, alzate il volume, noi siamo su Radio Kiss Kiss in diretta su Kiss Kiss TV.

0: questa canzone che ha fatto davvero epoca, era il 2000.
1: Io non sono stata mai scoperta. Una volta addirittura disse al mio ex fidanzato: guarda, deve venire un mio caro amico a casa, mi deve venire a fare la torta di compleanno per mia figlia, il che era vero, però vedi? Successe anche altro, e lui l'ha
2: oltre
1: preso
2: la torta
1: in maniera tranquilla che venne questo ragazzo a casa a darmi una mano
0: a fare la torta.
2: E quindi lei alla fine, anche in maniera molto, diciamo, logica,
0: ha fatto la torta e ha fatto anche altri tipi di dolci.
2: Ha impastato altre cose.
0: Altre cose pure, sì.
2: Va bene.
3: Ciao ragazzi, Salvatore da Bologna. Io non ho tradito, ho amato tanto.
0: Lui ha amato tanto, quindi non ha tradito tanto, ma ha amato tanto.
4: Io non sono d'accordo, perché personalmente mi sono sposata con quello che è stato poi anche il mio primo fidanzato, il mio primo tutto, e mai mi è balenato per la testa il pensiero di tradirlo, nonostante lui comunque per un lungo periodo di tempo, quindi che poi insomma è sfociato nel termine del rapporto, non mi abbia dato le dovute attenzioni, io mi sentivo non considerata completamente, però mai e poi mai, assolutamente.
0: Mai e
2: poi
0: mai.
2: Vedi, stai, diciamo, confermando il fatto che il tradimento poi di base sia una predisposizione. Cioè,
1: ragazzi,
2: anche se trascurata, lei comunque non l'ha tradito.
1: Ragazzi, ma 28 anni oggi è veramente poco.
2: È vero, è vero.
1: Ci si arriva a 35, 36 che tu dici, adesso... posso appendere le scarpe al chiodo.
0: Posso appendere non le scarpe, ma la patonza o il pisello. Poi a seconda dei casi, uno appende.
5: Ciao, buongiorno. Ma secondo me non è una questione di calcolare o del perché tradisci. È una questione di chimica. Cioè, è tutta una questione di energia che
2: anche
5: va e viene. A volte sei nel posto sbagliato, nella situazione sbagliata, e le cose succedono.
0: Vedi?
2: La chimica, pure questo è vero.
1: Serena da Agrigento, ma in merito al tradimento posso dire che è una forma di non rispetto, ma di se stessi fondamentalmente, prima che dell'altro. Perché se vai a cercare fuori, vuol dire che non hai la forza di troncare una relazione, non hai proprio le risorse personali, per cui stai tradendo te stessa, rimanendo in una relazione che non ti fa stare bene.
2: Questo volendo essere un po' più, come dire, profondi. Più profondi.
0: Sentiamo
2: potrebbe
0: anche gli
2: essere
0: altri
2: così.
0: Che sono tanti amici che stanno dicendo la loro.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io non ho mai tradito. Non ho mai sentito il bisogno di farlo. È l'unica volta in cui mi è balenata l'idea di potermi immaginare con un'altra donna, ho posto fine alla storia, perché secondo me era una storia finita che comunque non faceva
2: sì, bravo.
6: Più.
2: Sei stato molto sincero e
0: ci
2: consapevole.
0: Sta, la verità è quella che nel momento in cui ti rendi conto che con quella persona non stai più bene, devi avere il coraggio di dire grazie, è stato bello, ma finisce qua. La chiudiamo qua. Ma non è facilissimo, capisco, ci vogliono gli zebedei da una parte e dall'altra per dirla.
2: Gli italiani al terzo posto nella classifica mondiale dei traditori. Intanto c'è Somber con Potential.

Chi schissa a te che quando fissi un obiettivo fai tutto per raggiungerlo e non ti ferma nessuno. Chi schissa a te che vuoi condividere tutto con i tuoi amici, soprattutto serate, musica e risate. E risate. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Bossa Nostra.
1: Che bello questo pezzo, mi piace tantissimo, per il Brasil che c'è dentro,
2: sì.
1: E per Gaia che vedremo a Torino sul palco del Kiss Kiss Way sabato sera,
2: prima tappa del Kiss Kiss Way del nuovo tour 2026 di Radio Kiss Kiss
1: in Piazza Castello a Torino. C'è il grande concerto di Radio Kiss Kiss, tanti ospiti, da Annalisa, Gaia, da Irama, a Francesco Gabbani, da Paola Iezzi a Dito nella Piaga, insomma sono veramente tanti,
2: e
1: tanti altri.
2: Andate sui nostri social perché lì troverete proprio la lista completa di tutti gli ospiti, oppure su kisskiss.it. Intanto c'è Domenico al telefono con noi. Ciao Domenico.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
2: Buongiorno.
3: Che bello parlare con voi.
1: Domenico da Castrovillari in provincia di Cosenza, vero Domenico?
3: Sì, esatto.
1: Allora, tu qualcuno ti ha scoperto tua mamma mentre stavi tradendo la tua fidanzata o la moglie?
3: No, mia fidanzata.
1: La tua fidanzata.
3: Un po' di anni fa parliamo, sì, non è una cosa successa.
1: Un po' di anni fa, va bene. Raccontaci questo episodio, se puoi mettere meglio il telefono. Hai il viva voce?
3: No,
1: sentiamo male proprio di default, allora, non hai la viva voce. Allora,
3: sentiamo,
1: allora, come sei stato scoperto dalla mamma?
3: Purtroppo sono stato scoperto che è rientrata un po' prima del previsto.
1: A casa,
3: quindi mi ha trovato in fragranza proprio.
1: Proprio in fragranza di reato. Sì.
3: Fortunatamente mia mamma mi ha retto il gioco, ecco.
2: Certo.
1: E che fragranza aveva questo? Si dice flagranza, perché la fragranza è il profumo.
3: Aveva anche un buon profumo.
1: Aveva un buon profumo.
2: Ogni esperienza c'ha una fragranza.
1: E
2: no,
1: quindi tua madre ti ha trovato proprio nel letto con lei?
3: No, ero sul divano.
1: E cosa ha detto tua mamma quando ti ha visto?
3: No, mia mamma un attimino è rimasta con la bocca aperta. Abbiamo cercato un attimino di coprire quello che si poteva coprire. E diciamo è entrata, ha fatto una smorfia del tipo, poi ha chiuso la porta.
2: E poi
1: ha chiuso la porta e se n'è andata.
2: Che ti ha detto? Vuoi fare il bravo ragazzo? Perché tradisci, che ne so, Martina?
3: No, siccome lei sapeva che io sono, cioè, ero un ragazzo un pochettino, sì, vivace. Non avevo mai una ragazza fissa, avevo sempre... Diciamo che ero un Don Giovanni, ecco.
1: Era un Don Giovanni.
2: E poi tu parli al passato, adesso invece come va? Sei regolarmente accoppiato?
3: No, io adesso sono sposato. Sì, sono sposato. Diciamo che abbiamo abbandonato le
1: allora,
3: esperienze
1: diciamo
3: che
1: hai perso il fascino della patonza.
3: No, il fascino credo di averlo sempre, però la
2: lo subisce sempre.
1: Lo subisce sempre.
2: No, sì.
3: La patonza è una, purtroppo.
2: Purtroppo, quindi vedi? Non ha detto per fortuna, ha detto purtroppo.
1: Va bene.
2: Hai capito?
1: Grazie mille. Ciao Domenico, chi
3: a
1: te.
3: Ciao.
1: Grazie
3: ciao.
1: Per il racconto. Giovanni da Latina. Ciao Giovanni.
2: Ciao Giovanni, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Allora, Giovanni, tu in passato ci hai scritto che hai tradito tantissime volte qualche ex fidanzato. No?
4: Qualche dai.
2: Qualche? Sì, giusto?
4: Sì.
1: Tutte.
2: Tutte?
4: Tutte?
2: Quante ne hai avute?
4: No, poche.
2: Tu sei poche. Il Don Giovanni, allora.
1: E non sei mai stato sgamato? Cioè, non ti hanno mai scoperto?
4: No, mai.
1: No.
4: Erano troppo lontane.
1: Erano troppo lontane l'una dall'altra, capito? Sei riuscito a organizzarsi la piazza così, vero?
4: Sì. Da project manager ero bravo a...
1: Dalla Germania?
4: Da project manager, ero bravo a organizzare.
1: Ah, da project manager.
2: Sì, possiamo solo immaginare.
1: Va bene.
2: La mente analitica e...
1: Erano sporadiche, Diana. Erano dei momenti di gioia, come li ha chiamati quell'ascoltatore.
4: Non erano pianificate.
1: Esattamente. Erano momenti di gioia che ti regalavi.
4: Esatto.
2: Invece adesso, ovviamente, da quando sei sposato, è tutto...
4: 15 anni di matrimonio.
2: Matrimonio, non hai mai tradito, ovviamente, giusto?
4: E chi me lo fa fare?
1: Chi glielo fa fare? Va bene.
2: Perché tu hai detto, il segreto, secondo me, di una coppia che dura e che non si tradisce è l'avere la possibilità di fare le cose insieme. È vero?
4: Insieme o anche farle da sole. Io e mia moglie facciamo le cose da soli ed è un ottimo modo.
1: Ma
4: anche
1: quali cose, scusami, fate? Non ho, fammi capire, facciamo le cose.
4: Andiamo sott'acqua insieme?
1: Ah, fate
2: immersioni subacquee?
4: Sì.
1: Viaggiate insieme.
2: Quindi condividete una stessa passione.
4: Mm-hmm. Poi? In motocicletta vado da solo. E non pretende che torno per pranzo.
1: E lei non pretende che tu, non pretende che tu torni per pranzo. Vabbè, okay. Mi pare, diciamo, un'ottima.
2: Quindi un po' fare le cose insieme, un po' invece coltivare una passione da soli.
1: Ecco, sì, sì, va bene, perfetto.
4: Esatto.
1: Allora, grazie per la tua ricetta, che ovviamente molti ascoltatori potranno prendere in considerazione, perché mi sembra una ricetta ottima e noi ti auguriamo
4: a
1: una bella giornata.
4: Grazie
2: per esserti messo al nostro servizio.
1: Fantastico,
2: Giovanni.
1: Fantastico, va bene Giovanni, grazie.
2: Kiss a te.
1: Ciao, ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao,
0: ciao. Ciao Pippo, ciao Adri, Jessica da Novara.
2: Ciao Jessica.
0: Non so perché l'Italia sia uno dei paesi più traditori, ma so per certo che l'avvento dei social ha agevolato di molto,
1: ecco,
0: il discorso del tradimento, perché già si è sempre tradito dalla notte dei tempi.
1: Allora Adriana, voglio fare una domanda agli italiani, sì, adesso. Ma voi, secondo voi, mettere un like, se il, scoprite che la moglie o il marito, la moglie mette un like a dei fusti, che ne so, degli
2: finché
1: uomini,
2: sono dei fusti irraggiungibili,
1: no,
2: beh,
1: no,
2: ma
1: dei fusti raggiungibili, anche vicino, il dirimpettaio.
2: Ecco, se il fusto è il dirimpettaio, il vicino, esatto, di casa, il collega, lì.
1: Secondo me
2: c'è
1: vale
2: da
1: uguale che se lo mette a Michele Morrone o a una. È la stessa cosa.
2: Di like a Michele Morrone.
1: Veramente? Ma tuo marito non si arrabbia?
2: No, no.
1: Ma non,
2: cioè,
1: esiste.
2: Sì, si arrabbia, detto. Vuoi vedere che questo per tecnica di martellamento finisce con scriverti?
1: Potrebbe succedere. Allora,
2: però, va bene.
1: La domanda è: il tradimento cos'è? Anche il solo pensiero, secondo voi vi sentireste traditi o tradite? Se insomma scopriste che, non lo so, la vostra compagna mette dei like a un uomo, o il vostro compagno mette dei like a delle belle donne, diciamo, della vostra zona, anche
2: dell'ambiente che si frequenta, no?
1: 347 490 0042 a proposito del tradimento che nasce dai social. Grazie.
2: Intanto c'è questo bel pezzo di Madonna, Celebration.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Star con Keisha, la canzone I Can't Wait su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, abbiamo un po' di note vocali da parte dei nostri ascoltatori che dicono la loro. Sentiamo. Tra poco. Sentiamo quando si è pronto.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sempre Paolo dalla Cagliari.
1: Ciao Paolo.
2: Per quanto riguarda la fiducia, il tradire, io da anni faccio lo spettatore e ho visto che si tradisce anche per un nulla, anche se le donne dicono ma noi per invacchirci di uno dobbiamo fare, voi invece non è vero.
0: Non è
2: le
0: vero.
2: Donne quando decidono che vogliono quella persona, noi per invacchirci di uno dobbiamo fare, voi invece non è vero.
0: Non è
2: le
0: vero.
2: Donne quando decidono che vogliono quella persona vanno e se la prendono, anche se sono

0: le donne
1: italiane che in questo momento stanno guardando, diciamo, l'algoritmo,
0: no,
1: di Anna Chiara.
0: Ora che mi ci fai pensare, non metto like agli uomini.
1: L'algoritmo di Anna Chiara è Giuliano San Giorgi. Cioè, se tu cerchi l'algoritmo, esce Giuliano San Giorgi. Anche
0: Walter Ricci, che è un amico che salutiamo.
1: Che salutiamo.
0: Che fa
1: come
0: un sacco
1: Giuliano
0: di istantanee.
1: Anche. Salutiamo Walter... anche Giuliano, no?
0: Salutiamo anche Giuliano, ovviamente. L'abbiamo salutato anche qualche giorno fa.
2: Ciao ragazzi, io una volta sono stato scoperto da mia moglie che avevo messo il like ad Adriana.
0: Veramente?
2: E quindi ha fatto un po' di storia. L'ho detto, vabbè, per far condicio, metti il like a Pippo.
0: Ma non ti preoccupare, tanto vedi? Io non ti cago proprio, quindi
1: no, ma
0: tua moglie di stare tranquilla.
1: Allora succede, Adriana, spesso io l'altro giorno sono andato in un negozio dove ho incontrato due nostri ascoltatori che sono due fratelli, Sergio e Lisa, non vorrei sbagliare, anzi li saluto e li abbraccio con tutto, io avrei dovuto farlo già l'altro giorno, ma l'avevo dimenticato, quindi li saluto con tutto il cuore, Sergio e Lisa Maddalo, si chiamano così, sono andato da loro. E lei mi ha detto: io ti adoro, mio marito adora Adriana.
0: Ah, ok.
1: Questa cosa me la dicono spessissimo.
0: Però senza nessuna gelosia, senza nessuna malizia,
1: no? Senza nessuna malizia, vai.
3: No, dai, se anche il pensiero tradimento siamo finiti, no?
0: Però
3: pensiero,
0: è quello.
3: Dai, like, ci stanno, va tutto bene. Finché non si arriva all'atto, secondo me è tutto buono.
1: È tutto buono.
0: Però diciamo che l'esordio quasi sempre del tradimento è il like. È il cuore, magari tu incontri una persona anche dal vivo, la incontri davvero, poi vai su Instagram, inizi a seguirla e metti il cuore e lì parte tutto, quasi sempre lì l'esordio.
1: Volevo anche ringraziare questi due fratelli perché mi hanno salvato la vita, avevo il casco che si abbassava, diciamo, la visiera e mi dava molto fastidio, mi mancava l'aria, per cui loro si sono messi, il negozio stava chiudendo, ma sono stati mezz'ora con me per aggiustarmi il casco.
0: Oh, che bravi.
1: Grazie.
0: Bacio a loro.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
4: Io penso che se una persona si sente tradita per un semplice like o più like, vuol dire che comunque non ha fiducia in se stessa e soprattutto non ha fiducia nel loro rapporto.
1: Ah, vedi.
4: Perché non puoi essere geloso dei like.
1: Gelosa
4: non
1: della.
4: È un tradimento, assolutamente.
0: Però, scusate,
1: allora,
0: facciamo
1: non c'è
0: un attimo.
1: Una donna che abbia un tanga, un deretano importante, che sia di Nocera Inferiore, ovvero la sua città pagana, eccetera, eccetera,
3: brasiliana.
1: Il lago, o che sia brasiliana, c'è sempre soltanto il like di Alfonso, il papà di Adriana. Sempre piace ad Alfonso.
0: Penso anche oltre, diciamo, il circuito locale.
1: L'algoritmo parla chiaro. L'algoritmo di tuo padre parla chiaro. Tua madre Teresa, sei informata di questa cosa?
0: No, poi lei non ci capisce un cavolo dei social.
1: Teresa,
0: sì.
1: Tuo marito basta un culo che mette like. Pensa che Peppino si era fatta una foto in costume e tuo padre non ci vede bene. Ha messo like pure.
5: Senti, ti ho mandato le foto.
0: Ti hanno mandato le foto, Pippo, capito?
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
6: Io non ho mai tradito, sono Davide.
1: Oh,
6: però mi è capitato di fare sesso con qualcun'altra. Non trascendiamo l'amore dal sesso. Ciao!
0: Ecco, bravissimo, un genio lui,
1: Allora, salutiamo i biker che ci seguono sotto al casco, ci ascoltano. Grazie.
0: Oh, bene, li salutiamo con molto affetto. Vi abbiamo chiesto cosa considerate un tradimento o l'esordio del tradimento. Continuate pure a scriverci. Scriverò.

0: canzone che è stata un grandissimo successo di Elodie, di Gypsy Kings. C'erano tanti artisti per questa canzone.
1: Takagi e Ketra, ed è del 2020. Su Radio Ciclone. Kiss Kiss. Sì, sì, Ciclone, questo è il titolo. Allora, sentiamo un po' cosa ci dicono gli italiani e cosa considerano soprattutto tradimento.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
0: Buongiorno.
2: Sono Carla da Napoli.
1: Ciao, ciao Carla.
2: Secondo me tutti le abbiamo fatti e tutti le abbiamo ricevute. Solamente che è bello dire che le abbiamo fatte ed è dura dire che le abbiamo ricevute.
0: Ah, vedi?
1: Ah, è certo, è più bello,
0: è bello dire,
1: dire
0: che le hai fatte? No, non sempre. Perché ti dispiace.
1: Ci sono molti uomini che si vantano solo ed esclusivamente di questo, ma anche le donne.
3: Ma
1: per
3: poi
1: carità.
3: Che bella è la chimica, ma vogliamo parlarne?
0: La
3: quando
0: chimica.
3: Ti trovi con quella persona solo anche con gli occhi.
1: Mm-hmm, vero?
3: Mamma mia, che spettacolo! Ed no, no. Non anche... si può vivere senza chimica. Viva la chimica!
0: Viva la chimica sempre! Bravo!
1: E tu non lo sai, ma trascorrerai tutta la tua vita pensando che questa situazione ti possa capitare tante volte. E invece è rara.
0: È rara.
1: Cioè, innamorarsi davvero e,
0: è molto raro. Sì,
1: e,
0: sì, sì.
1: E sviluppare la chimica inconsapevolmente per una persona è una cosa davvero molto rara. E quindi succede poche volte.
0: Brava.
1: Grazie. Mica.
4: Certo, perché comunque il mettere il like su un social o ad una foto un po' così è un modo di voler approcciare
1: Certo.
4: con quella persona. È come se passasse una ragazza e il mio ragazzo dicesse: wow, come sei bella!
0: Che figa!
4: E c'è
0: cercando
4: sì. l'approccio.
0: Mette
4: potevi
0: like.
4: Anche semplicemente guardare senza fare niente. Quindi potrebbe guardarla sui social senza mettere il like. Nel momento che mette il like, sì, è comunque tradimento.
0: Allora,
4: a cercare un approccio. Poi non è allo stesso livello del tradimento vero e proprio. Però è comunque un inizio. Ecco.
0: È un inizio.
1: Cioè, per esempio, Pippo, se una tua vicina di casa che tu non conosci, con cui non hai rapporti, ma vi conoscete di vista,
0: succede.
1: No, comincia a metterti like.
0: Ma noi no. Allora,
1: vabbè,
0: io non
1: però nel nostro caso
0: noi
1: non fa
0: facciamo
1: tanto
0: un
1: testo.
0: Lavoro, proprio la gente ti mette like perché ti trova simpatico, divertente,
1: sì,
0: fai
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: lavoro.
1: Sì.
0: Quindi i like che mettono a me in genere sono non like di bellezza,
1: no,
0: per
1: ma...
0: estetica, perché sono dei fan che ci ascoltano alla radio e ci mettono i like. Noi,
1: questo è vero,
0: io e tu
1: vero.
0: Facciamo testo in questo, ma in realtà
1: però,
0: una persona che fa l'impiegato, che lavora in banca o che lavora in un ufficio
1: se
0: postale.
1: Esatto, del direttore di banca o di uno che lavora in banca.
0: Comincia a mettergli dei like a delle foto in cui è sulla spiaggia,
1: o anche
0: è al mare
1: foto normali,
0: che
1: è un chiarissimo segnale, anche se mette la foto
0: segnale.
1: Del tramonto
0: sì.
1: e inizia ad esprimere la sua preferenza e il cuore, vuol dire che
0: ricordiamo
1: è qualcosa, c'è un segnale.
0: Che picca quando posta le sue foto non riceve like. Fatevi una domanda e datevi una risposta.
1: Poverino.
0: È una cosa veramente molto molto triste, ma andiamo avanti nei messaggi degli ascoltatori.
1: È nel pieno del suo blog.
5: Ragazzi, il detto è: se non zappi ti zappa. No. Se non zappi il tuo terreno, non coltivi il zappio il tuo terreno, te lo zappano, te lo fregano.
0: Devi zappare il terreno.
1: Ah, come per dire, quello che trascuri diventa di qualcun altro, potrebbe essere
0: sì.
1: la stessa cosa.
0: Allora, noi siamo pronti, abbiamo già le valigie pronte, partiamo per Torino, oggi saremo lì e domani alle 7 vi aspettiamo numerosissimi in Piazza Castello. Domani mattina fate questo sacrificio anche prima di andare a lavoro, venite a trovarci, a salutarci, vi aspettiamo con grande gioia.
1: E vi abbiamo fatto un appello anche sui social di Radio Kiss Kiss, andate su Instagram, su TikTok e su Facebook e trovate il video
0: in
1: molto,
0: cui, molto
1: originale,
0: carino, molto carino, in cui vi invitiamo a modo nostro a venirci a trovare per la versione live a Torino del Pippo Pelo Show. Domani mattina.
1: It is for fears su Kiss Kiss e Kiss Kiss a tutti. Ciao.
0: Ciao.

0: for Pierce, Sorry the Seas of Love dal 1989. Buongiorno Aletti, sei pronta?
1: Sono prontissima.
0: Dai che venerdì iniziamo questo weekend praticamente, sì, insieme. Dai, mettiamo la sigletta, grazie. Bye.

0: Le 5 in punto di questo venerdì 29 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli Laliti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento al nostro regista stamattina.
1: Pica, buongiorno.
0: Il saluto più grande va a voi tutti. Dai, che venerdì ci va di dirlo stamattina più che
1: sì.
0: Mai. Insomma, allora vorremmo sentirvi da subito per un saluto. Ci rispondete, dai, rispondete all'appello vocali da questo momento al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Iniziamo con Fran Quintale, ma prima c'è la nostra sigla.

0: stretching, ce la possiamo fare tra mattinieri. Movimento sexy, movimento lento, com'era?
1: Sì, movimento sexy, lento, non so, fallo come ti pare.
0: Basta un movimento, ragazzi, uscire dal letto, o perlomeno adesso siete già a lavoro, sgranchirsi per fine turno notte, magari come siete messi, se volete condividere il primo pensiero del giorno. Vi aspettiamo come sempre, ricordate, siete i nostri opinionisti, lo diciamo ai nuovi ascoltatori, certo, anche soprattutto a loro, perché insomma i fedelissimi lo sanno. Vi aspettiamo con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Oh, dai, forza, con il rinnovato entusiasmo. Laleti ti saluta subito.
1: Chi mi saluta?
0: Carla da Torino dice: buongiorno ragazzi, un saluto, sveglia,
1: ciao,
0: viva
1: Carla.
0: Mattinieri, buon weekend da Domenico, operatore ecologico sanitario da Palermo, da nord a sud del paese ci seguono. Fate sentire che ci siete, magari se siete ascoltatori che da un po' siete lì, ma non vi siete ancora fatti sentire, no? Questa è la mattina buona. Dov'hai?
1: Stavo coprendo il gatto.
0: Come il gatto? Sì. Portate il gatto a lavoro?
1: Beh sì, per il nudo, ho portato il nudino
0: freddo...
1: e quindi hai acceso l'aria condizionata e l'ho coperto, poverino.
0: Il nudino,
1: sì.
0: Con l'aria condizionata sopra, coprilo assolutamente.
1: Certo.
0: Va bene, iniziamo con le prime pagine dei quotidiani, ne dico la stamattina, dando un'occhiata proprio veloce, ti salta all'occhio che cosa? Una foto, la foto notizia, tutti mettono... Yannick Sinner con le mani tra i capelli.
1: Poverino, che pena mi ha fatto.
0: Vabbè, che pena, dai,
1: sì, nel senso che
0: ha detto: non sono un robot. Questa è la sua frase nella conferenza stampa post match. Clamorosamente è uscito a Wimbledon. A Roland Garros. Wimbledon arriverà più avanti. Sono i due tornei più importanti in assoluto di tennis. Appunto, il primo è Wimbledon, il secondo è Roland Garros. E purtroppo è ancora una volta, diciamo, maledetto per Yannick, no? Questo torneo. L'anno scorso, ha perso il finale, ma praticamente perché è stato maledetto, aveva due palle match contro Alcaraz e le ha sprecate, da lì poi ha perso il match. E invece questa volta praticamente con un avversario decisamente più alla portata, ma diciamo modesto, no? Per il numero uno al mondo, rispetto, attenzione, un ottimo tennista Cerundolo, però non all'altezza, no, di Alcaraz. E che cosa è successo? Purtroppo ha mollato, che era un 15 dalla vittoria per 3-7-0. Mancava un punto all'improvviso, calo fisico, dovuto andare negli spogliatoi perché aveva senso di vomito, è tornato e da lì crollo verticale, ha perso 22 game praticamente uno dietro l'altro, mai successo in carriera per Sinner.
1: Ma quindi, se stai male,
0: poteva anche abbandonare, ma ha preferito restare in campo fino alla fine. Insomma, tutti i giornali, non parliamo degli sportivi, aprono con questa notizia del crollo di Sinner. E poi ci sono ovviamente quelle che riguardano l'energia e conflitto Stati Uniti-Iran. Andiamo per ordine: Corriere della Sera, fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni dell'Unione Europea. Meloni dice: non si può parlare solo di soldi alla difesa. Lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare, quindi potrebbero esserci gli altri fondi, che però, ecco, i fondi per l'energia vengono difesi dalle regioni, lo scrive anche la Repubblica. Le regioni dicono: sono nostri. Fitto invita ad usare le risorse destinate ai territori, non siamo un bancomat, dicono le regioni. Retromarcia di Meloni sul riarmo, taglio di 10 miliardi agli investimenti. Poi Stati Uniti-Iran, manca il sì di Donald Trump che sta valutando. La stampa di Torino: aiuti per l'energia, l'offerta dell'Unione Europea. Fitto: ci sono i fondi europei non spesi, un tesoretto da 5 miliardi, ma non per il taglio delle accise. Anche perché sarebbero soldi, insomma, in quel caso che si polverizzerebbero in un attimo, e quindi devono essere altri gli aiuti, magari più strutturali. Il Messaggero di Roma: crollo Sinner, apre proprio con questa notizia, il quotidiano della capitale. Poi in taglio basso: fondi di coesione per il caro energia, la lettera di Fitto ai 27, potete usare quelle risorse europee. Andiamo sulla prima de Il Giornale: la pace nelle mani di Trump, la svolta decisiva, c'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran, il tycoon si prende due giorni di tempo. E poi in taglio basso si scrive di Islam radicale in Italia, Meloni parla di rischio reale, ora l'Emilia è un caso per il pericolo jihadista. Dopo Modena si moltiplicano gli assalti nella regione, l'allarme della Presidente del Consiglio. In taglio basso poi Bruxelles promuove Roma, braccio di ferro sull'energia. Sul resto del Carlino anche qua: energia, l'Europa reagisce, usiamo i fondi di coesione. Sulla prima di Libero: i compagni preparano un siluro per la Schlein, congiura a sinistra, tam tam nel PD, con questa segretaria la sconfitta è assicurata, si cerca, secondo Libero, un cambio ai vertici del partito. Il Sole 24 Ore apre con ovviamente dati economici, il PIL americano cresce meno delle attese, ma corre malgrado tutto l'export italiano negli Stati Uniti, più 12,1%. Ovviamente si temeva per i dazi, l'effetto dazi che sembra non esserci, va fortissimo l'export italiano negli Stati Uniti. E poi chiudiamo con quello che scrive Il Mattino di Napoli: fondi europei per il caro energia, la svolta in una lettera del vicepresidente della commissione Fitto ai 27. E anche qui l'altro tema è quello sulla guerra, Stati Uniti Iran, accordo pronto, manca solo l'ok di Trump. Già questo, comunque, questa la notizia della bozza d'accordo ha fatto calare il costo del petrolio e dell'energia. Speriamo si vada ancora in questa direzione, speriamo che chi deve recepire alla pompa per noi poveri mortali recepisca presto, diciamo, il calo del petrolio. Queste le notizie principali. C'è lo sport, dicevamo già su tutte le prime pagine dei quotidiani c'è Sinner, immaginiamo anche i quotidiani sportivi, certo che sì, ne parliamo tra poco con i giornali che scrivono anche di Allegri al Napoli e non solo, ne parliamo tra poco nei mattinieri di Kiss Kiss.

0: Baby Girl, la canzone di Jason Derulo nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai ragazzi, che ce la possiamo fare questo venerdì mattina. Sì. Su, forza, vedo che già ci scrivono in tanti, pronti che tra poco c'è la raffica. Vanno salutati i mattinieri. Allora, quale categoria salutiamo? Quale categoria di mattinieri, ecco, merita un saluto particolare? Dovete dircelo voi.
1: Certo. Beh, in realtà tutte, però c'è un mondo di notte comunque.
0: Che devono fare? Spiega.
1: Sì, intanto salvare questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale, appunto perché svegli a quest'ora, cosa state facendo, se state rientrando dal lavoro, se state se vi state preparando per andare al lavoro, se magari siete ancora rintroniti nel letto.
0: Rintroniti
1: mi piace, cioè, nel letto.
0: Vabbè, perfetto.
1: Ma non posso dire una parola nuova? Rintronite,
0: tu
1: bellissima.
0: Puoi fare tutto, la Leti, ragazzi, chiedete in giro, la Leti può fare tutto, assolutamente. Puoi inventare anche neologismi, magari c'è rintronito, mo cerchiamo
1: non lo so,
0: un dizionario, ma non importa, tu puoi anche creare, assolutamente. Allora, buon venerdì 29 di maggio, siete con i mattinieri, questa radio Kiss Kiss, le pagine dei quotidiani sportivi, le prime pagine. Si scrive soprattutto di Sinner, sconfitto dal caldo e dalla stanchezza ad un passo dalla vittoria. Non è trovato. Yannick Sinner, comunque, dicevamo, è fuori da Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo e alle più che altro alle temperature torride. Al terzo set, vicino all'ennesimo trionfo, ha accusato un malore. La partita è stata interrotta. Poi la ripresa, in cui ha subito la rimonta dell'avversario, che ha chiuso al quinto set. Era in vantaggio 6-3-6-2 Sinner, e al terzo set 5-1. Gli mancava un 15 alla vittoria, e da lì crollo verticale. È andato appunto negli spogliatoi. Quando è tornato ha perso 6-1-6-1 praticamente dopo. Cioè aveva fatto, in realtà ha preso 7 game uno dietro l'altro, perché era, anzi 6 game, perché era sul 5-1 e praticamente Cerundolo l'ha ribaltata e poi ha perso i successivi 6-1. Ha detto: non vedevo via d'uscita, non ho dormito bene e non sono robot, ero senza energia, ha detto il numero uno al mondo. Avanzano invece Coboli, Arnaldi e Berrettini, e eliminato invece Darderi. Per il calcio, Allegri verso la panchina del Napoli, manca solo l'ufficialità. E poi leggo qui che i mondiali, il CT dell'Argentina, Scaloni convoca Messi, Lautaro e Nico Paz comunque ha fatto una stagione incredibile, anche Messi, che avanti negli anni, cosa sarà, anche lui al suo sesto mondiale come Ronaldo, probabilmente sì, non li ho contati, ma comunque sarebbero sicuramente tanti. E allora, cosa scrivono i giornali sportivi? Aprono tutti ovviamente con Sinner, la foto che è su tutti i quotidiani anche non sportivi, lui con la mano nei capelli, il re solo, scrive la Gazzetta dello Sport. Ecco che cosa è successo a Sinner a Roland Garros: crolla con Cerundolo, mai così debole, il medico, troppi tornei, stress e caldo, il corpo si ribella, anche Yannick è umano. La
1: certo,
0: poca tutela,
1: ragazzi.
0: Con la partita anche alle 12, a mezzogiorno, sotto il sole con temperature record, è crollato. In taglio basso si scrive del valzer degli allenatori: Allegri al Napoli, Max si libera dal Milan e va subito da De Laurentiis. I conti per Conte, invece corsa al commissario tecnico, ora restano in due, il no d'ingaggio per Antonio Mancini, il passato pesa, sarebbero appunto loro due i nomi forti, ma prima la FIGC deve leggere i suoi vertici. Il Corriere dello Sport: il Napoli a Max Allegri, questo è il titolo col punto esclamativo, cioè siate allegri, anche se molti tifosi del Napoli sembra non lo volessero, però insomma accordo biennale tra il presidente del Napoli De Laurentiis e dunque il CT l'allenatore toscano, svolta tattica, si torna al 4-3-3, si ipotizza. Poi Spalletti rifà la Juve, pronto il vertice con il Can, Comoli e Chiellini. Chiudiamo con tutto sport, più o meno l'argomento è lo stesso: Allegri contro Spalletti, si scrive, Max va al Napoli e tenta Vlahovic, incontra il Can appunto e spinge per Dusan, così i due l'uno contro l'altro per motivi di mercato al centro del contendere potrebbe esserci l'attaccante attualmente alla Juventus. E poi ancora più numero uno Sinner, KO fisico, ma che lezioni di sport, il numero uno al tennis mondiale. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. E allora raffica di saluti e di messaggi da tutta Italia al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, forza, ce la possiamo fare. Buongiorno mattinieri e animo.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
0: Kiss Kiss.
2: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: bello dei mattinieri. Ti ho fatto la sigletta Ska, lo so, sì. Quella che ti piace. Buongiorno, da Max
1: e dalla Leti.
0: Ogni mattina dalle 5 alle 7 insieme, questi siete voi, uno dietro l'altro, vi sentiamo. Chi sì. è? Buongiorno Daniela.
2: Buongiorno Massi, buongiorno Leti, sono Daniela da Codogno, vi volevo augurare una meravigliosa giornata e animo!
0: Senti che entusiasmo, vai.
3: Max, Leti, buongiorno. Stamattina paio d'ore direzione Mugello
0: la
3: con tutta la mia famiglia.
0: Vai.
3: Ti schizzo un bacio, Franci.
0: Sì, ciao Franci. Ragazzi, ma partite perché c'è un weekend lungo,
1: certo.
0: Essere parla mercoledì, sembra molti, che invidia, guarda, va. Buongiorno.
4: È venerdì. È venerdì.
0: E tu che fai?
4: È il venerdì dal sapore dolcissimo.
0: Perché?
4: Quello prima di un weekend lungo.
0: Ah, ecco.
4: Campo Imperatore e i muri di neve in moto ci aspettano e non vedo l'ora. Ragazzi, animo!
1: Animo!
0: Hai capito, come te che in moto non ci vuoi andare mai, capito? La Leti. Pronto, buongiorno! Chi è?
4: Ah, scusate, dimentico sempre, sono Anto dalla provincia di Caserta.
0: Ecco,
4: saluto a tutti.
0: Buongiorno, chi è? Buongiorno, vai.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Piero da Milano, operatore ecologico.
0: Ciao Piero.
5: Volevo fare gli auguri a mia moglie per i suoi 51 anni. Tanti auguri, Simona. Un bacio.
0: Chissà te.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Salve da Modena. Beh, oggi ultimo giorno di lavoro. Poi settimana di ferie che sabato prossimo sposa mia sorella.
0: Auguri.
6: Beh, oggi temporale, a tutt'ora piove a dirotto.
0: Ah, è brutto lì, in Modena.
6: Quindi
0: com'è a Roma lei qua fuori?
6: Che dire in questi casi? Sempre animo, animo. Ciao belli.
1: Un pochino nuvoloso.
0: Vedi un po'?
1: Sì, sì. No, non è ancora, ci manca poco.
0: Vabbè, chiudi. Mamma mia, pronto, buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno a tutti i mattinieri. Sono Deborah da Prato,
1: sì.
7: La Debbie, e sto andando al lavoro, supermercato, reparto freschi. E volevo dire alla mia amica Anna che mi sta aspettando che arrivo, sto arrivando e animo. A tutti e buon
0: proseguimento.
8: Buongiorno mattinieri, vogliamo salutare la categoria dei camionisti.
0: Ma certo,
1: sì.
8: I mattinieri spesso nottamboli, non hanno mai fasce orarie ben definite. Chissà a tutti.
0: A te buongiorno.
9: Buongiorno ragazzi. Giuseppe da Altamura, Città del Pane.
0: Uè, Giuseppe, che
9: oggi
0: dici?
9: Vi ascolto tutti i giorni, ma oggi particolarmente per aiutare un mio grande amico in difficoltà nella consegna proprio del pane.
0: Sì.
9: Sono sveglio dalle 3 e quindi vi ascolto con piacere nel tratto di strada che devo fare per raggiungere il paese dove devo consegnare del pane.
0: Forza,
9: e
0: bravo.
9: Quindi pane caldo e che sarebbe bellissimo farvi assaggiare,
0: ma con molto piacere. Ma
9: zone.
0: Voglio dire, il pane d'Altamura credo lo portano ovunque, anche qui a Roma, però non sarà mai come quello che ti danno lì, no? Come
1: però
0: tutto
1: è buono,
0: la pizza napoletana la mangi ovunque, ma non è mai come buona come quella che fanno a Napoli, che ne so, per dire, anche se poi sono gli stessi pizzaioli quelli di Napoli, vengono a farli, cioè ormai hanno aperto dappertutto, per fare un esempio, no? I tortellini come vengono in Emilia Romagna e i cappellacci romani, insomma. E lì sono un'altra cosa, li trovi, ma è buono il pane d'Altamura, mi piace molto. Buongiorno, c'è chi va in pensione, la Leti.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
10: Mio ultimo giorno lavorativo, da domani pensione.
0: Mannaggia.
1: Che bello.
10: Ciao a tutti da Antonio.
0: Noi andremo sempre più tardi in pensione. Roberta, come va?
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Buongiorno a tutti, vediamo se piove anche oggi. Si è rinfrescato ragazzi, sto da Dio.
0: Qui a Roma ancora caldo, amici. Vai, sta bene lei. Buongiorno, chi c'è?
12: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max da Leti.
1: Ciao.
12: Sì, sempre Michele da Nocera, diretto verso la Stellantis di Avellino.
0: Buon lavoro Michele, buongiorno chi fa sport.
13: Ciao, buongiorno, siamo Isa e Luca, siamo svegli a quest'ora perché stiamo partendo per andare a Rimini.
0: Wellness.
13: A Rimini Wellness.
0: Certo ragazzi.
13: Si ritorna tra 4 giorni. Ciao.
1: Ciao.
0: Qui tutti fanno sto ponte, noi saremo sempre in onda la Leti, e quindi loro diciamo ai nostri ascoltatori, cioè, ma voi vi riposate? No, noi
1: ci siamo
0: sempre.
1: Noi.
0: Parte domani, vabbè. Buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: animo, animo.
1: Buongiorno, eccola qua, la Leti. Come stai, Laleti? Molti...
2: Tutto bene, Max.
1: Dopo vorrebbero ascoltare un po' di aneddoti, perché i tuoi aneddoti sono sempre preziosi e danno un sacco di spunti, capito?
2: Certo,
1: per la vita.
2: Cioè,
1: Laleti insegnano tutti a vivere.
2: Che insegnamenti poi, ragazzi, mamma
1: capito,
2: mia.
1: Insegnaci a vivere.
2: Vabbè, ok.
1: Allora, notizie di secondo piano, quelle selezionate dalla Leti. Vuoi leggerle con me o vado solo io?
2: Beh, solo te, ne ho trovate tre.
1: Solo io che non ti
2: posso dare qualche anticipazione, però.
1: Sì,
2: parliamo
1: vai.
2: Di lavoro, di università e di aeroporti. Pensa un po'.
1: Allora, lavoro, perché parliamo poi un tema molto caro nei mattinieri, essendo in gran parte lì per lavoro. Beh, questo che insomma è un weekend lungo, ci sono tante persone che sono alzate presto per andare appunto per raggiungere le mete del weekend lungo, che siano di lavoro, ma in, come qualcuno che va a fare appunto l'istruttore a Rimini Wellness, ci diceva un ascoltatore, e invece chi si alza per andare in vacanza, se godrà di questo weekend lungo del 2 di giugno. In Danimarca alcune aziende stanno premiando chi va in vacanza davvero, cioè sempre più imprese nel nord Europa stanno monitorando un problema nuovo, cioè le persone sono fisicamente in ferie ma mentalmente ancora a lavoro, e anche chi prende le ferie è pregato di staccare totalmente dal lavoro, perché poi deve ritornare generato, perché hanno introdotto questo bonus benessere per chi riesce a staccare completamente da mail, notifiche anche durante le vacanze. L'obiettivo è ridurre l'effetto che si chiama burnout, cioè le assenze lunghe nei mesi successivi. Riposati a cadenza regolare, cioè ogni 4 mesi o 6 mesi devi fare delle ferie e devi riposare, staccare da tutto, perché poi tornerai più produttivo. Ecco, hai capito?
2: Sì.
1: Quindi non è tanto devi consumare le ferie perché ce l'hai, quando le fai devi pure staccare da tutto.
2: È vero.
1: Te lo chiede l'azienda per farti tornare poi più produttivo, e perché è stato visto praticamente che quando si ritorna e si è
2: carichi,
1: si
2: rende di più, certo.
1: Si stacca veramente, si rende di più. Poi leggevo che in alcuni aeroporti nel mondo cresce il fenomeno delle goodbye lunch, cioè in Corea del Sud in particolare, il paese che piace a te, ma anche negli Emirati. Negli aeroporti emiratini, e stanno aumentando gli spazi dedicati agli accompagnatori. È presente quelli che ti accompagnano e poi devono stare in zone, cioè non possono superare il metal detector.
2: Certo.
1: Adesso hanno fatto gli spazi dove si sta tutti insieme e c'è un'area sosta per gli
2: stanno
1: accompagnatori.
2: Stanno avanti, vedi.
1: E allora che cosa si trova? Aree comode dove salutare chi parte senza stress, con musica rilassante, angoli per registrare videomessaggi, perché si è scoperta una cosa molto umana: la gente vuole vivere meglio anche il momento del saluto, e fa impressione pensare che nel mondo ipertecnologico di oggi, no, una delle cose più forti resta ancora l'abbraccio all'aeroporto, e quindi c'è l'angolo abbraccio.
2: Vieni qua. Voglio andare in cuore.
1: C'è bisogno dell'angolo. Io ti abbraccio a prescindere dove
2: vuoi.
1: Ma
2: io non voglio un tuo abbraccio. Ma che vuoi?
1: Capito? No, è per dire te che parti. Vabbè.
2: No, ma che devo partire? Mi stai cacciando.
1: A te che parti, te viaggiatore. Vabbè. Allora, poi le università stanno introducendo i corsi sulla gentilezza e la comunicazione umana. Non è motivazione da social, in diversi atenei europei stanno lasciando percorsi dedicati all'ascolto, all'empatia e alla gestione dei conflitti. No, gli atenei fanno spesso e volentieri dei corsi correlati, non solo quelli dove fai gli esami di profitto all'università, ma ci sono dei corsi che servono per far star meglio gli studenti insieme e non solo. Le aziende stanno segnalando una difficoltà crescente poi, cioè le persone brave tecnicamente sono incapaci di collaborare serenamente. Allora si è scoperto come non si deve formare solo appunto la persona al mondo del lavoro, ma anche nei rapporti sociali, cioè vivere bene il lavoro è fondamentale, anche se sei un talento rischi per un caratteraccio o perché non sei allenato nei contatti con gli altri a non sfruttare al meglio le tue potenzialità. E quindi vedi, sei contenta Aleti?
2: Sono contentissima.
1: Io ti farei fare un corso di gentilezza con me, che sei spesso mi fai mobbing. Mi mobbi, si dice.
2: Falla finita di dire queste cretinate. Che magari ci credono pure, capito?
1: Ma lo sentono in onda, che a volte.
2: Basta fare la vittima, che non lo sei.
1: Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss, c'è la novità, quella di Samurai J.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Kiss Kiss.

0: It's so easy. Facile, facile la Liti. Olivia sì. Dean, che bel fisico che c'ha Olivia Dean.
1: È vero, beh. Sono d'accordo.
0: Vabbè, buongiorno piace. Mattinieri, buongiorno da Max.
1: E dalla Liti.
0: Ricordate ogni giorno dalle 5 alle 7 insieme, noi e voi ci raccontiamo un po' l'attualità, quella che leggiamo sui giornali, tra poco ci sono anche gli aggiornamenti dalle agenzie, però insomma ci piace conoscere anche un po' della vostra attualità e quindi tra poco la raffica di messaggi, la chiamata all'appello da tutta Italia. Mattinieri, devo dirvi una cosa. Che devono fare?
1: Salvare questo numero intanto, 347 490 0042, e poi mandarci un bel messaggio vocale o anche di testo, però
0: saluto quell'ascoltatore di Cecina, siamo in Toscana, che ha vinto grattando ieri un grattino cambiato vita ha vinto di quelli, come si chiamano, i turista per sempre, no? C'è quelli che hai una somma subito e poi un vitalizio e alla fine di 20 anni un'altra somma, no? Insomma, no? C'è quelli che hai una somma subito e poi un vitalizio e alla fine di 20 anni un'altra somma, no? Insomma, auguri a questa nuova persona. Di

0: In realtà ce ne sono milioni di biglietti che...
1: Più che altro quanti ne sono stati comprati prima scritto... di questa vincita, capito? Cioè appunto. Sono tanti ragazzi.
0: Però uno spera sempre, vuole che quello mi succeda.
1: Ho capito, ma è una percentuale troppo.
0: Per carità, ragazzi, sai, uno c'è il resto, 2 euro, sì, vabbè, lo compro, sì. Ma non spendete più di tanto, quello è l'invito a non buttare stipendi, per intenderci. No, ma poi fra l'altro c'è scritto dietro ogni biglietto quanti sono le vincite, quindi detto questo, immaginatevi chi ha un tipo di vincita di questo tipo, però magari è più equilibrata questa, perché il vitalizio di un tot al mese, capito?
1: Dovrebbero essere 6.000 euro al mese.
0: Quindi, cioè, comunque hai uno stipendio enorme, diciamo, che ti viene dato ogni mese pur non lavorando, mettiamolo così. Quindi non è quella cifra enorme che ti arriva, per esempio, se dovessi vincere un Superenalotto. Fra l'altro leggevo che il Superenalotto è arrivato a 170 milioni di euro, credo. Madonna, cioè, perché l'ultimo è stato vinto a metà maggio dell'anno scorso, quindi... veramente un multipremi incredibile. L'invito è sempre a giocare con parsimonia, non esagerare, ragazzi. Però sai, un sistemino ora ha senso, prendere la quota del sistemino, cioè vado a prendere le quote tipo un sessantesimo.
1: Ma guarda, andava bene
0: gioco
1: anche quello,
0: i 3
1: però,
0: euro
1: eh.
0: i 5 euro
1: sì, però guarda, a me andava bene anche quel bigliettino lì, certo, 200.000 euro subito, 6.000 euro al mese, vabbè, per 20 anni, e poi più 100.000 euro di bonus finale. Ma andavano bene pure.
0: Potremmo parlare
1: me,
0: delle piccole vincite di cui ci siamo accontentate, non solo economiche, anche quelle della Riffa, ne abbiamo parlato già qualche tempo fa. Vabbè, però tra poco scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi e nell'agenda dei mattinieri cosa si ricorda e cosa si celebra in questo giorno. Tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: L'oroscopo dei mattinieri.
1: Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
1: È il momento del nostro oroscopo, tre segni zodiacali, sì. Dunque il podio, i tre più fortunati di oggi, venerdì 29 maggio. Iniziamo dalla terza posizione occupata da...
2: dal segno del Capricorno. Nuovi incontri e collaborazioni promettenti vi apriranno oggi porte interessanti, soprattutto sul piano professionale e delle ambizioni future.
1: Bene, in bocca al lupo. Al secondo posto quale segno zodiacale c'è?
2: Il segno della Bilancia. Una combinazione di chiarezza mentale e fascino personale vi aiuterà in questa giornata a ottenere consenso e a fare passi avanti in amore o nei progetti importanti.
1: Bene, in bocca al lupo anche a questo segno. Certo. Ma al primo posto il più fortunato di oggi è?
2: Il segno dell'Ariete. La vostra energia e capacità di cogliere le opportunità al volo trasformeranno oggi una semplice occasione in un successo concreto.
1: Bene, e allora facciamo il riepilogo dei tre segni zodiacali. I più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Capricorno, in seconda posizione il segno della Bilancia e in prima posizione il segno dell'Ariete.
0: L'agenda dei mattinieri.
1: Le 5:53 di questo venerdì 29 di maggio, questa data cosa ci ricorda? Cosa celebriamo? Questa è una bella agenda, la rete, un sacco di insidie.
2: Ma lascia stare, mamma mia, terrificante. Iniziamo dai santi del giorno. Santa Bona di Pisa, patrona delle hostess.
1: Ah, sai, per questo che sono tutte belle le hostess.
2: Sì. È vero.
1: Santa Bona.
2: Alte, belle. San Massimino.
1: Bene.
2: San Senatore di Milano. Aspetta, qui prendo la rincorsa, Sant'Esuperanzio di Ravenna.
1: Superanzio, come no? Grande Superanzio. E poi?
2: E Superanzio.
1: E Sant'Esuperanzio. E poi?
2: San Gerardo.
1: Bene, auguri a chi appunto festeggia, a chi celebra il suo onomastico in questo giorno. Poi?
2: Poi passiamo agli eventi del giorno. Qui mi andrà a ridere, mamma mia. Nel 1953 Edmund Hillary e Tenzing Norgay raggiungono la prima volta la vetta più alta del mondo, l'Everest, a quota 8848 metri
1: per la prima volta, mamma mia. Nel 1953, poi
2: in questo giorno del 1985 il triste ricordo della tragedia dell'Ezel durante la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool allo stadio Ezel di Bruxelles muoiono 39 persone, una delle pagine più drammatiche della storia dello sport.
1: Da juventino ma davanti dello sport purtroppo ricordiamo bene questa data. Poi andiamo avanti.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questa data del 1917 John Fitzgerald Kennedy, presidente simbolo degli anni 60, ancora oggi ricordato per un celebre motto.
1: Ah, come no?
2: Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese.
1: È diventato celebre questo slogan. Vai, questo motto,
2: poi,
1: vai.
2: Auguri a Noel Gallagher, il cantautore e chitarrista, autore di molti successi degli Oasis, simbolo del Britpop, compie oggi 59 anni.
1: Gli avrà fatto gli auguri Liam, l'altro fratello.
2: Buon compleanno a Rupert Everett, l'attore elegante e ironico, volto di tanti film di successo internazionali, volto di Dylan Dog, perché bisogna dirlo, perché comunque è il volto di Dylan Dog, compie oggi 67 anni.
1: Auguri a Rupert Everett. Poi
2: concludiamo con la storia della musica. Nel maggio del 1995 gli Everything But The Girl lanciano quella che diventerà la canzone più amata di quell'estate, Missing.
1: Bravo Leti! Ne hai sbagliata una, eh?
2: Quale?
1: No, non ne hai sbagliata una. È stata veramente brava, ragazzi. Allora, vabbè, vediamo il finale. Grazie. Vai, finale direttamente, andiamo, dai, che è tardi, via.
2: Sono tosta.
1: Sono tagliata.
2: Stata tosta.
1: Siamo già in ritardo, veramente.
2: Vai, dai. Bene.
1: Grazie a Leti, hai ricordato quello che è accaduto in questo 29 di maggio. Sono le 5:56 minuti, ancora buongiorno dei mattinieri Kiss Kiss, pronti a vivere una seconda ora ancora più coinvolgente, perché insomma vi chiamiamo ancora di più all'appello tra poco.
2: Certo.
1: Per questo coinvolgiamo voi, abbiamo bisogno di vostri contenuti, messaggi vocali al nostro numero
2: 347 490 0042,
1: e tra poco c'è l'appello dei mattinieri. Intanto dal 1987 Black, Wonderful Life.

0: chiamano, vediamo l'ora di sentire tutte le vostre storie. E allora, vita e storie da mattinieri con vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Preparatevi che c'è l'appello veloce, insomma, vogliamo sentire chi siete, mattinieri perché, di cosa vi occupate, salutate la vostra categoria e tirate fuori i nostri slogan, come per esempio animo. Ci automotiviamo tra poco, sì, insieme. Ripartiamo però prima dalla musica più bella, una delle hit più forti di questo periodo è quella di Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead. Vai, ripartiamo, Lali, ti sei pronto?
1: Certo, prontissima.
0: Mattina ti vedo strana, non so perché, vai.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno dai mattinieri. Questa, ricordate, Radio Kiss Kiss, ogni mattina dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì. Ci siamo noi, Max Poli,
0: la Leti,
1: e noi voi tutti insieme pronti a raccontarci, no, della mattinata, tra attualità, l'attualità che leggiamo sui giornali, dalle agenzie e dalle vostre storie. Preparatevi, perché tra poco vogliamo sapere chi siete, dove andate, cosa fate. C'è l'appello veloce dei mattinieri alle 6 e 6 minuti. Già le tangenziali est belle trafficate, quindi, ma anche quelle ovest, insomma, però classica, quella di Milano, quella di Roma, quella di Napoli, insomma, le tangenziali sono sempre bloccate. Palermo anche, ci scriveva un ascoltatore. Ma dove andate? A lavoro. Però c'è chi si prepara per questo weekend lungo del 2 di giugno, capito?
0: Sì.
1: Stanno partendo, di già, ragazzi. Cioè, almeno fate mezza giornata.
0: Certo che stanno partendo, ma
1: niente,
0: che, ma dai, o te la fai bene questo punto, o non te lo fai per niente.
1: E allora, raccontateci un po' come va per voi, se volete, vocali, esclusivamente vocali a questo giro, come direbbe la Leti, al nostro numero
0: 347 490 0042.
1: Prima però vi aggiorniamo sulle ultime notizie, anche perché oggi, insomma, ragazzi, è venerdì, sì, per molti sai, ponte lungo, per altri invece lavoro, e anche di più del solito, ma attenzione, perché l'Italia si prepara questo venerdì di altissima tensione sul fronte della mobilità e dei servizi pubblici, perché oggi è previsto uno sciopero generale nazionale di 24 ore che minaccia di paralizzare il paese. Mobilitazione proclamata da diverse sigle sindacali di base, che interesserà sia il settore pubblico che quello privato. Al centro della protesta ci sono le rivendicazioni di natura economica, ma anche alcune rivendicazioni di natura sociale. Ma insomma, certo è che ci saranno parecchi disagi. Informatevi se dovete prendere dei mezzi pubblici prima di spostarvi. Poi le altre notizie riguardano la guerra tra Stati Uniti e Iran. I due paesi hanno raggiunto, sembra, un accordo martedì, ma per porre fine alla guerra manca ancora il via libera di Trump, che vuole prendersi qualche giorno per valutare l'intesa, lo riferisce il sito Axios, che conferma, poi la conferma arriva anche dal vicepresidente americano J.D. Vance. Speriamo, bene, insomma, già i mercati hanno reagito bene con il calo del petrolio e del gas, quindi speriamo venga recepito subito alla pompa, sì, questo calo, ma ne dubito davvero. Va bene, poi l'Europa invece mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia. In una lettera inviata ai 27, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione, nel Fondo per la Transizione Giusta, gli strumenti per affrontare le sfide poste in essere o dalla guerra col caro energia, anche se le regioni se ne lamentano, dicono sono soldi nostri. Ma l'Italia poi continua invece a invocare flessibilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, bisogna cercare un equilibrio, ha detto ieri la Presidente del Consiglio Meloni. L'Italia, dicevamo, in agitazione per lo sciopero, ma anche per il tanto caldo, e il caldo che ha buttato giù ieri Jannik Sinner, che su tutte le prime pagine di oggi, non solo dei giornali sportivi, Jannik Sinner, che ci sembra un robot, anche perché veniva da 30-31 vittorie consecutive. E ci ha fatto strano che ieri,
0: quando non dormi e poi c'è questo caldo assurdo, ovvio che non regge. Come fai a reggere?
1: Non lo so, comunque il caldo è stato, l'ha detto lui stesso, ero senza energie, ha detto nella conferenza stampa, stiamo parlando di tennis.
0: Ha detto anche che non aveva dormito.
1: Stiamo parlando di tennis di Roland Garros. Jannik Sinner è uscito tra l'altro a uno dei primi turni, quindi veramente presto, con il tennista contro il tennista argentino Cerundolo. E fra l'altro era avanti 2-7-0 nel terzo set, 5-1 per Sinner, mancava un 15 e vinceva il match. Da lì il crollo, ha avuto sensazione di vomito, è tornato negli spogliatoi e poi è tornato, e da lì ha perso il match perché non ce la faceva, non reggeva più. Avanzano invece Coboldi, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darderi. Poi per il calcio, tra i movimenti e le panchine, ieri Vincenzo Italiano ha lasciato il Bologna, e Bologna e Italiano si sono lasciati consensualmente, sembrava fosse lui diretto a Napoli, invece poi la sorpresa sarà Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli. Questa è la notizia al momento di mercato. La Leti, hai altre bombe tu?
0: No.
1: Bombe di mercato, nulla.
0: Bombe no. Di mercato no.
1: Che bombe c'hai?
0: Magari avrò altre bombe, ma non quelle
1: alla
0: di
1: crema.
0: Mercato. Bravo, alla crema.
1: Fritte, grazie per le fritte. Tra poco.

0: fatto?
1: Sì, sì.
2: Molto bene, ragazzi. Siete con Radio Kiss Kiss. Noi siamo i mattinieri. Dice, ma chi sono sti due? Max Poli, Raletti, i mattinieri.
1: Sì. Siamo noi.
2: Potrei tirar fuori frasi fatte banali, tipo questo è il momento dedicato a voi, tocca a voi, questa radio la fate voi. Dice, vabbè, ma che banalità. Vabbè, però intanto abbiamo bisogno di contenuti.
1: Io invece farei sentire quello che dici fuori onda a me, mannaggia.
2: Te lo ripeto in onda, vai.
1: Non... La domanda che mi hai fatto.
2: Qual era? Scusa. Ah, se vedevo uno scuro sotto le ascelle.
1: Ma che se c'è un boschetto sotto le ascelle?
2: No, scusa, la Liti ballava, aveva le braccia alte, ho detto, ma che fatto? Strano che tu non abbia. No, era un'ombra, era un'ombra.
1: Lo so. Per un attimo. Ma capito che dovevo subire io.
2: Vabbè,
1: onda.
2: Ma che avessi detto chissà cosa, capito? Vi piace la Liti pelosa?
1: Vi faccio le treccine sotto l'ascella.
2: Molto bella, molto bella. Chi è? Buongiorno. Allora, vocali è il nostro numero. Andiamo per ordine.
1: 347 490 0042.
2: Adesso la diva
3: Buongiorno Max e Letti, sono Fede da Padova. Ma sono l'unica che non ha mai vinto nulla in 30 anni?
1: No,
3: l'unica volta che ho vinto dei soldi sono stati 20 euro a un gratta e vinci.
2: Li hai ritirati?
3: Stop. Poi non ho più vinto nulla, ecco. Assolutamente nulla.
2: Brava.
1: Siamo in due.
3: Comunque animo dai che è venerdì. Ciao, dai, buon weekend a tutti.
2: Anche a te.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Silvia Gallomazzo in provincia di Como.
2: Ciao Silvia,
4: in giro già alle 6 di mattina.
2: Dai.
4: Sveglia dalle 4 per portare fuori i cani.
2: Giusto.
4: E sto andando a lavorare. Una buona giornata a tutti, buon venerdì.
1: Anche
4: kiss
1: a te.
4: Kiss a tutti. Ciao ciao.
1: Kiss kiss a te.
2: L'altro giorno ti sentivo dire hai pisciato il cane, ma si dice così qua.
1: No, che brutto, no, io non l'ho mai detto.
2: Brutto. Vabbè, buongiorno.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno. Sono Mina da Martina Franca e niente, appena abbiamo accompagnato mio marito a prendere il camion, oggi viene verso Napoli per le consegne. Vi auguro una bellissima giornata.
2: Allora, anche qui a Roma che così consegna qualcosa anche a noi. Vai, che c'è?
1: Comunque un'altra esclamazione molto brutta è viene già mangiato, cioè una cosa orribile.
2: Però no, già mangiato è carino, dai.
1: Ma
2: non
1: quando
2: è
1: mai?
2: Che vuol
1: dire viene già mangiato?
6: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Getty. Oggi è l'ultimo giorno del mio collega Lorenzo. Salutiamolo tutti, un grosso in bocca al lupo, chi schissa a tutti.
2: Ciao Lorenzo, chi schissa a te? In bocca al lupo, chi è? Buongiorno.
7: Ciao ragazzi, sono Luca da Bologna.
2: Ciao Luca.
7: Purtroppo devo fare un commiato.
2: Che c'è?
7: Perché da lunedì, un po' per fortuna, insomma, mi cambiano orario e non lavorerò più di notte. Volevo semplicemente salutarvi, complimentarvi con voi.
1: Ma grazie.
7: E mi dispiace un casino non sentirvi più la mattina perché mi avete tenuto per tanti anni così tanta compagnia.
2: Dai,
7: che voi non immaginate
2: comodo.
7: Neanche. Un bacione alla Leti, un bacione anche a Max, anche se sono un uomo.
2: Vabbè,
7: e Leti, mandami un bacio anche tu.
2: Dai.
7: Siete bravissimi. Complimenti.
2: Grazie.
7: Grazie
2: a tutti. Luca da Bologna, tirati su, ci mancherà il mattino, però ricorda, ci sono i podcast, quindi puoi riascoltarci quando ti viene la nostalgia in podcast. Senti la puntata della mattina quando vuoi. Questo vale per tutti. Se avete messo il vostro messaggio in onda, volete farlo risentire a qualcun altro, c'è nell'app di Kiss Kiss, l'area podcast, o dal sito kisskiss.it. La Leti, sei
1: dimmi
2: pronta
1: tutto.
2: A mandare il tuo bacio per Luca?
1: Ma certo.
2: Vai. Capito? Vabbè, finiamo qui la raffica. C'è venuto il momento tristezza, ma ne facciamo un'altra dopo, dai. Anche perché dobbiamo lanciare un argomento e parlare di più cose stamattina. E anche, ci scrivono ancora a proposito delle vincite, perché tra infatti l'attualità parlavamo di una nuova vincita milionaria, anche se il Superenalotto non è stato ancora realizzato, 170 milioni oltre. Ne parliamo tra poco.

0: Chissà te che il mondo è magico guardato dal tuo punto di vista. Chissà te che dopo una settimana di lavoro meriti un po' di shopping sfrenato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
0: Kiss Kiss.

0: Magnetic, le mattiniere di Kiss Kiss, buongiorno e animo, animo, animo. Dai ragazzi, ce la possiamo fare. La Leti saluta Simona.
1: Ciao Simona.
0: E ti chiede come va quest'estate, che fai, dove saranno i mattinieri. Dillo.
1: Non lo so dove saremo.
0: Al lavoro
1: sicuramente, però ancora.
0: Saluto anche Michele, dice Max, ce l'hai le siglette dei bambini? Ce l'ho, vuoi sentirla? Dai, questa qua, vai.
2: Pan io, ce la posso fare. Buongiorno mattinieri.
0: Capito? Bravo Lilli. Allora.
1: Sì.
0: Basta ragazzi, parliamo di italiani e il gioco, perché
1: vai.
0: È uscito un rapporto, qua gli italiani giocano, siamo tra i maggiori scommettitori in Europa, cioè compriamo tagliandini, giochiamo all'otto, ci sono dei numeri che giochiamo spesso e volentieri, c'è chi gioca ciclicamente la stessa data di nascita dei figli, la propria, poi ogni volta che sale un jackpot succede sempre la stessa cosa, aumentano le file in tabaccheria, qualcuno dice oh stavolta guarda me lo sendo dentro,
1: Certo,
0: qualche minuto tutti iniziano a immaginarsi una nuova vita, lo facciamo, no? Dici cazzo che bingo, però devo dire un po' tutti gli italiani, e questo mi fa piacere, quando immaginiamo una vincita grossa, immaginiamo di sistemare tutta la famiglia,
1: amici, famiglia, tutti,
0: cioè tu hai pure gli amici addirittura,
1: ma con 171 milioni
0: ma parli del jackpot super,
1: ma io ti dico, ma fai felice veramente tante persone, ci devi fare con tutti quei soldi solo per
0: non
1: te,
0: chi ce ne ha molti, ma molti di più, eppure se li tieni per sé,
1: ma chi se ne frega, io veramente sistemerei proprio tutto.
0: Vabbè,
1: comunque
0: gli italiani secondo uno studio non giocano solo per soldi, giocano soprattutto perché vogliono coltivare un sogno, quel piccolo film mentale che dura dal momento della schedina fino alla stazione, poi gli subentra l'attimo di delusione. Però i numeri confermano, nel 2025 il settore del gioco pubblico in Italia ha raccolto oltre 165 miliardi di euro. Le lotterie restano tra i giochi più amati, soprattutto quando i jackpot diventano enormi. Pensate, ha superato adesso i 170 milioni.
1: Cioè, sta a 171 milioni. Però c'è anche un altro dato molto divertente: che siamo molto sbadati, lo sai. Dal 2002 ad oggi non sono stati riscossi più di 30 milioni di euro di premi della Lotteria Italia.
0: La Lotteria Italia, però.
1: Sì, ma tu ti rendi conto?
0: Cioè, sono molti di più che non sono stati riscossi.
1: Sì, no, questo è un dato della Lotteria. Cioè, ma tu ti rendi conto?
0: Ci perdiamo i biglietti o non controlliamo.
1: Sì.
0: Però la domanda è vera, cioè, ma alla la domanda che vogliamo farvi è un'altra, cioè, ma a parte avete mai vinto qualcosa e vale anche la riffa, sai, qualche cosa, Natale, Pasqua, piccoli premi o anche i gadget di Kiss Kiss, che sono belli, belli importanti ragazzi, mica da poco, però, oppure che ne so, avete beneficiato dei premi altrui, ha vinto qualcosa la moglie o sono andati in viaggio con lei, no, per esempio, o un amico, come dicevi tu Laleti, che aiutereste chiunque, poi quanti soldi vi basterebbero davvero per sentirvi sistemati, cioè non voglio la vincita da 170 milioni, anche perché poi quello lì diventa un altro problema enorme.
1: Ci fai tutti quei soldi?
0: Comunque, ma mi basterebbero 50.000 euro per sistemare qualche spesa e stare un po' più sereno.
1: No,
0: per
1: quello a me non basterebbero, perché mi piacerebbe comprarmi una casa. No, aspetta.
0: Basterebbero i soldi per una casa.
1: Mi piacerebbe comprarmi una casa, quello sì. E una casa per mia mamma. Io sarei contento.
0: Perché leggevo un altro rapporto, ci dice che gli italiani hanno un rapporto con la fortuna comunque molto romantico. C'è chi gioca i numeri della nonna, chi quelli visti in sogno, chi usa sempre la stessa schedina da 20 anni come fosse un animale domestico. Anche la Leti vi dà 3 numeri che gioca sempre. Questi
1: no, non li do, non sono i miei. Ma perché devo darli? Fammi capire. Non do questi 9 numeri.
0: Allora,
1: perché
0: così.
1: Ho 9 numeri che non li do.
0: 9 addirittura.
1: Sì. Che poi faccio 2 tipi di schedine di Superenalotto, però sempre da 3 euro gioco.
0: E l'altra domanda che vi facciamo. Quali sono i numeri che vi giocate spesso? Se vi va di condividerli, questo, che sia l'otto, Superenalotto, qualunque cosa.
1: Vuoi rubare i numeri degli ascoltatori?
0: Vogliamo i vostri numeri, dai! Che numeri dobbiamo giocare, ragazzi, che secondo voi portano bene? Questo è il numero per i messaggi, vai!
1: 347-490-0042.
0: Il vostro rapporto col gioco speriamo che non sia patologico, assolutamente. Non dobbiamo rischiare lo stipendio, ragazzi. Però, raccontiamo un po' del rapporto col gioco. Tra poco.

0: La ninna nanna alla fine, vedi la letta.
1: Benson Boone, Manimini e Mattinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno e animo, animo Mattinieri. Parlavamo degli italiani, il rapporto che c'è sul gioco, giochiamo tanto, siamo dei sognatori, bisogna essere prudenti, c'è un grande insegnamento che ci racconta l'ascoltatore, assolutamente con questo argomento non vogliamo promuovere il gioco, semplicemente raccontare un po' di storie, confermare o smentire statistiche, insomma siamo sognatori, giochiamo sempre gli stessi numeri, se dovessimo vincere qualcosa vorremmo dividerla con tante persone, certo. Però detto questo, questo ci fa onore, ci sono anche storie che ci invitano alla prudenza. Io, Francesco, aspetta, vi faccio sentire Francesco. Vai. Da Firenze, buongiorno.
2: Buongiorno Leslie, Francesco da Firenze. Ora io non voglio dire niente per quanto riguarda il gioco sia legale dello Stato, che poi alla fine vince sempre solo il banco. Però ti dico solo un aneddoto.
1: Vai, racconta. Va bene.
2: Mio fratello a un gratta e vinci vinse 10.000 euro. Felice, la moglie, ora ci si rifà le tende nuove, si fa dei piccoli lavori, che hai avuto fortuna. Vai, continua. Se ti capita, gratta. Si è giocato tutte le due attività commerciali che avevano, da oltre mezzo milione di euro, più tutto il rapporto con la famiglia, con i figli, e più ha chiesto soldi a genitori, amici e fratelli. Fratello. Quindi datemi retta. Un grattate, un giocate, ragazzi. Tanto la fortuna l'è cieca. E viene quando meno te l'aspetti e ti frega tutto poi dopo. Comunque, dai, su, bocca al lupo a tutti e via.
1: Cacciomene,
2: domani parto 15 giorni in moto.
1: Bravo. No, grande insegnamento, l'esperienza che ci ha raccontato, che ha condiviso Francesco a Firenze, e bisogna essere prudenti col gioco, assolutamente. Insomma, siate sempre parsimoniosi, un resto, un qualcosa va bene, ma senza esagerare, perché è vero anche quel meccanismo che succede, piccola vincita, dici cavolo, è il momento buono, ne gioco altri, e poi ti rovini. Non solo
3: ti
1: perdi
3: rovini,
1: tutto,
3: ma guarda che è una malattia, diventa
1: qualcosa,
3: ragazzi,
1: patologica. E però poi vedi, c'è anche di chi invece, malgrado sia stato parsimonioso, comunque è riuscito a portare a casa un po' di soldi pur stando molto attento, quindi ci sono anche casi opposti, ragazzi. Vi sentiamo anche con numeri e cose romantiche legate alle vincite.
4: Ieri, buongiorno, Alex da Bergamo. Moltissimi anni fa, quando esisteva ancora il Totocalcio, avevo fatto 12 e la bellezza di 65.000 lire vinsi. Nei tempi più recenti, grazie a Raul, la domenica mattina ho ricevuto il vostro bellissimo cappellino. Kiss a tutti.
1: Buongiorno, chi è?
5: Ciao ragazzi, sono Cristina da Novara. E no, allora diciamo che non ho mai vinto nulla di premi in soldi, però la settimana scorsa ho giocato con voi, con i vostri colleghi.
1: È gratis,
5: E ho vinto i gadget di Radio Kiss Kiss. Infatti mi sono arrivate qualche giorno fa, mi è arrivato il cappellino. E è stato veramente un grande piacere.
1: Dai,
5: kiss
1: perfetto.
5: Kiss a tutti, una buona giornata.
3: Kiss Kiss a te.
1: Da noi si gioca gratis, ragazzi. Sì. Volevo dirvelo, regaliamo un sacco di gadget. Tra l'altro andate anche a Torino in piazza stamattina, perché regaleremo tante cose per la prima tappa del Kiss Kiss Way. In piazza Castello, fra l'altro ci saranno Pippo e Adriana tra poco in diretta da lì, e poi insomma poi tutta la giornata giochi e premi, regaliamo gli special ticket e biglietti, e a ingresso libero il Kiss Kiss Way, ricordatelo. Però ci sono delle zone speciali per cui ci sono degli special ticket gratuiti, ma si vincono e vengono assegnati, vengono regalati in piazza dove andate. Vi invitiamo ad andare oggi a Torino per incontrare tutti i nostri colleghi che sono lì.
3: Mettiamo
1: una canzone e poi torniamo sulle piccole vincite che vi hanno regalato soddisfazioni, ma anche un po' quelle cose scaramanti che giocate sempre gli stessi numeri, quali date di nascita dei vostri cari, la vostra o cosa, raccontatela a Kiss Kiss se volete. Ora c'è la nuova di Noemi, Tu cosa fai stasera, questa sera.

0: Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, le vostre storie e il rapporto col gioco. Leggevamo da una notizia d'attualità che un po' di statistiche, gli italiani romantici giocano le date di nascita, sempre gli stessi numeri. Poi c'è questo dato che riguarda comunque l'aumento del gioco in Italia. I numeri confermano, per esempio, lo scorso anno, l'anno che abbiamo per intero, che è 2026 ancora in corso, il settore gioco pubblico in Italia ha raccolto oltre 165 miliardi di euro. Siamo tra i primi in Europa in fatto di giocate, ma perché giochiamo tanto? Quindi insomma pensiamoci un attimo, cioè perché inseguiamo una piccola cifra per sistemare piccole cose? Gli obiettivi in realtà, stavo vedendo, sono diversi. Sì. C'è chi vuole sistemare i figli, 4 italiani dicono che si accontenterebbero di piccole vincite per aiutare la famiglia in difficoltà, altri per togliersi il mutuo, altri per viaggiare senza guardare il conto, altri per smettere di controllare il saldo, e poi c'è chi vorrebbe mandare a quel paese il capo. Lo voglio mandare a quel paese, devo vincere perché voglio mandarlo, capito? Insomma, quali sono le motivazioni per cui inseguite una vincita? Messaggi di testo e vocali tra poco al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo e l'ascoltiamo tra poco su Kiss Kiss.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
7: Kiss, kiss.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Falsa falsa. Ha vinto qualcosa la Leti?
1: No, nulla.
0: Non si vince mai, ragazzi, vince sempre il banco. Forza, ragazzi. Chi è? Allora, ti saluta, sai chi la Leti?
1: Chi?
0: Sirenella. Che bel nome,
1: oh, Sirenella. Che bel nome, Sirenella.
0: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, da tutta Italia ci state scrivendo, raccontando il vostro rapporto col gioco. Leggevamo un po' di numeri e cifre. Gli italiani giocano tanto, sono anche romantici.
2: Ciao Max, ciao Leti.
0: Sentite lei però.
2: Ho acceso adesso la radio e ho sentito che stavate parlando di gioco d'azzardo.
0: No, gioco d'azzardo.
2: E allora mi sento di dire la mia.
0: Sì,
2: io ho lavorato per un anno a Malta in un casino online. Mm-hmm. Vuol dire che giochi dal cellulare e sì. Noi dealer guardiamo lo schermo, la telecamera e interagiamo con
0: i giocatori.
2: Interagivo con i clienti tramite chat. E io posso dire soltanto che per esperienza in quell'anno posso dire soltanto il banco vince sempre.
1: Se
2: hai vinto devi avere la furbizia di alzarti e andartene, perché tanto li perderai tutti quelli che hai vinto.
0: Ah, casino online,
2: certo. Non sono fatti apposta i casino per farti vincere.
0: Vince
2: ma
0: sempre
2: per
0: il banco.
2: Spillarti i soldi.
0: Okay, certo, lei che ha fatto praticamente.
1: Comunque io sono quella.
2: Non sono fatti apposta i casino per farti vincere.
0: Vince
2: ma
0: sempre
2: per
0: il banco.
2: Spillarti i soldi.
0: Okay, certo, lei che ha fatto praticamente.
1: Comunque io sono quella che.
0: Che mi ha tirato via.
1: Che.

0: perché poi stavo iniziando a riperdere, e però alla fine sono andato via con 600 euro.
1: Ti sei ripagato la vacanza?
0: Sono ripagato la vacanza, che
1: io ti ho tirato via.
0: Giorni, però, ma sono stato veramente fortunato quella volta. E quindi, ma la fortuna di chi non gioca mai,
1: ma
0: capito?
1: Certo.
0: E però mi tirarono via la Leti e altri amici. Vieni via, vieni via, la figuraccia. Ma questi barbò, ma questi sono dei poveracci, dicevo al comune, questi mi portano via.
1: Ma chi se ne frega? Abbiamo vinto 600 euro. Ti sei rifatto la vacanza.
0: Dai, vi sentiamo ancora tra poco nel finale dei mattinieri.

0: leggevamo di uno studio, gli italiani aumentano col gioco, spendono sempre di più, inseguiamo un sogno, siamo anche molto romantici, cioè nel senso che
1: utilizziamo numeri
0: che ci legano agli affetti, certo, tantissimo, quando per esempio sia per il Superenalotto ma le scommesse in generale, soprattutto il lotto. A proposito, Davide da Roma ci dà tre numeri, io li do. Davide, 3, 14 e 29.
1: 3, 14 e 29.
0: Cioè, ragazzi, giocatevi questi e ci fate sapere.
1: 3, 14, è solo 3 però.
0: Sì, 3, 14, 29, Ambo Eterno, Roma e tutte ci scrive. Va bene, grazie ragazzi.
1: Ma per l'otto, l'otto. Non mi interessa.
0: Vabbè ragazzi, giusto, 2 euro ce li metto, 2 euro. Va bene, allora siamo quasi in saluti ragazzi, grazie, ci avete scritto in tanti. Sì. Siamo contenti perché tra poco diamo la linea a Torino dove ci sarà il Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana dal vivo lì a Torino, dove stasera parte la prima tappa del Kiss Kiss Way. Ci salutiamo tra poco, sì, dai.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. 4 città, 2 giorni per tappa, 1 villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss.

0: Scopri tutto su KissKiss.it in collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al KissKiss Way fino all'11 luglio.
2: Siamo arrivati ai saluti, dunque. La linea da Roma va a Torino per appunto il Pippo Pelo Show live, anche con tanti ascoltatori. Quindi,
3: che bello.
2: Poi stasera e domani c'è l'evento Kiss Kiss Wave in piazza. Andate lì per accapararvi anche gli ultimi biglietti e i nostri gadget. Noi ritorniamo in onda con Cartoline d'Italia domenica mattina dalle 9 a mezzogiorno. Vi lasciamo con i Modern Talking, Sherry Sherry Lady. Te ricordi?
3: Bella, mi piace.
2: Tra 1986. Da Max Poli e la Liti, come sempre, ottimo weekend. Vi salutiamo con animo e kiss kiss.

0: Ma buongiorno, Sherry Lady Petrosino, in arte Petro. Come si fa a non amare le sorelle di Torino? Sono le 7 manco e Ilenia è già qui, vedi?
1: Ma tra poco si parte, ma soprattutto adesso e tra pochissimo diamo la linea ad Umberto Aprea che aggiorna la nostra attualità.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Buongiorno e ben ritrovati. Medio Oriente in primo piano. I negoziatori di Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa di 60 giorni per estendere il cessate il fuoco e avviare negoziati sul programma nucleare iraniano. Anche fonti americane confermano l'accordo che non è stato ancora convalidato da Trump. Il presidente americano ha chiesto un paio di giorni per pensarci. E non si ferma l'offensiva israeliana in Libano. I raid su Beirut nelle ultime 24 ore hanno centrato 135 obiettivi. Tel Aviv sarebbe a caccia di Ali al-Husni, elemento di spicco di una milizia iraniana vicino a Hezbollah. Intanto l'ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite ha protestato contro la decisione dell'ONU di inserire Israele nella lista nera dei paesi responsabili di violenze sessuali nelle zone di conflitto. Ucraina, il combattente volontario italiano Alex Pineschi è stato ucciso nel Donbass. A darne la notizia l'associazione di volontari Memorial sul suo profilo Facebook. Non ci sarebbero tuttavia conferme ufficiali riguardo il decesso del 42enne originario della Spezia che, dopo aver combattuto contro lo Stato Islamico in Iraq, aveva deciso di partire come volontario nel 2022 al servizio delle forze di difesa di Kiev contro l'invasione russa. Si ferma il programma spaziale di Blue Origin, il colosso fondato da Jeff Bezos. Poche ore fa in Italia erano le 3, è esploso sulla rampa di lancio a Cape Canaveral il vettore pesante New Glenn durante un test di accensione statica. L'avvio dei propulsori è stato seguito pochi istanti dopo da un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura di fiamme e fumo nel cielo della Florida. In Italia, con il delitto di Garlasco, la Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. Il compito è affidato a Roberto Catanesi, medico psichiatra, il quale dovrà accertare l'eventuale sussistenza per il 37enne di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere, con riferimento ai fatti per cui si procede e al momento della loro realizzazione. È cominciato ieri sera alle 21 lo sciopero generale che coinvolge trasporti, scuola e sanità. L'agitazione di 24 ore è stata proclamata contro la precarietà e i salari bassi, ma anche per le spese militari e i morti sul lavoro. Possibili ripercussioni per chi viaggia con i mezzi pubblici, garantiti i servizi essenziali. Lo sport, tennis, Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo va KO in 5 set contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso del match contro il sudamericano. L'altoatesino conduceva 6-3, 6-2, 5-1 quando è iniziato a non sentirsi più bene ed è stato costretto a cedere fino al quinto set dopo 3 ore e 31 minuti di gioco. Abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, a più tardi e chischissa a tutti.

0: attrice, nonché la prima conduttrice del Pippo Pelo Show.
1: Esatto.
0: Ilenia Mainelli, in arte Ilenia da Torino.
1: Ilenia da Torino, qui siamo a Torino e non poteva non essere con noi.
0: C'è una delle sorelle di Torino.
1: L'altra l'abbiamo persa per
0: strada.
1: E
0: ricordiamo che accanto a me invece c'è Adriana, che è solo la sorella senza di Torino, diciamo.
1: Ma vogliamo fare un saluto?
0: Sì, tra poco farà tutto. Okay. E adesso, cari amici, jingle!

0: Bene, grazie alla nostra sigla che ha suonato come sempre, Adriana Ilenia. Buongiorno Ilenia.
1: Buongiorno Ilenia.
0: Buongiorno. Buongiorno a te.
1: Allora aspetta Pippo, prima devo dire una cosa, perché le storie dei tuoi, molti ci scrivono, ci dicono negli anni, ma sono vere. Sono vere. Fate una cosa, collegatevi sull'app di Radio Kiss Kiss oppure accendete immediatamente la TV. Siamo come sempre al canale 158 del digitale terrestre.
0: Ma basta sentirla anche alla radio, tanto siamo in onda.
1: Allora, no, anche per vederla.
0: Ilenia, prego.
2: Sì, dimmi.
0: Cosa hai da dire su Adriana stamattina, perché so che ieri sera già ci siamo incontrate anche con lei, non è stato un incontro meraviglioso?
2: No, non è stato felice. Precisiamo che io sono ovviamente venuta qui per te, mi sembra
0: okay.
2: ovvio.
0: E mi sembra anche ovvio, giusto?
2: Però c'è da dire che Adriana come sempre è stata altamente scortese
0: sì.
2: perché ovviamente simulava telefonate.
1: Ero al telefono.
0: Simulava esatto. telefonate.
1: Certo,
0: per
1: non sì. terminavo la conversazione per le sorelle okay. di Torino e quindi okay. ho continuato
2: Beh,
1: beatamente a parlare al telefono.
2: Un po' volgare, un po' caffone.
0: Un po' volgare, sì, vabbè, ma è una ragazza volgare, lo sappiamo. Poi che altro volevi aggiungere?
2: No, niente, poi comunque ne aveva sempre una e prima aveva caldo e poi voleva un gelato.
1: L'abbiamo poi ci ha portato in una gelateria dove non c'era l'aria condizionata. Vieni a Torino, una città così chic, così elegante.
0: Puoi dire chi ha offerto il gelato, Ilenia, per favore?
2: Ovviamente Pippo.
1: Perché solo per poterlo dire alla radio.
0: Sì, esattamente.
2: Ma perché naturalmente lei non ha fatto neanche il gesto ma di tirare fuori il portafoglio.
1: Gli
2: fuori
1: uomini devono pagare.
0: Esattamente.
1: Mi sembra
0: ecco
1: ovvio.
0: Qua.
2: Non sono d'accordo.
0: Non è d'accordo.
1: Mi sembra ovvio. Ok,
0: allora,
1: abbiamo
0: Adriana
1: finito.
0: Vive ancora come nel 1300 in cui l'uomo ha la porta, le apre la porta della carrozza.
1: Allora Pippo, tu mi devi ringraziare perché ieri io ho attivato la tua energia maschile.
0: Sì.
1: Se avessi pagato io, questa energia non si sarebbe mai attivata.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Allora Ilenia, noi ti ringraziamo tantissimo per essere qui con noi. Il programma è tuo.
1: Grazie Ilenia, buon viaggio. So
0: però
1: che sei in partenza.
0: La domanda è: quest'estate devo fare? Che devi fare quest'estate? Assolutamente, perché oggi lo chiediamo a tutti gli ascoltatori.
1: Non accendere la radio,
0: che
1: non accendere la radio.
2: Sai che mi metti in difficoltà perché io sono una persona che programma praticamente tutto,
0: ecco.
2: Quindi
0: c'è una cosa che hai programmato per quest'estate che sentivi di dover fare assolutamente. Non ti viene?
2: No, non mi viene.
0: Non mi viene perché per te l'estate è come l'inverno, stai
2: esatto,
0: sempre in viaggio.
2: Esatto.
0: Non c'è...
1: Allora, perché oggi parleremo di.
0: A Napoli, quelle come lei si chiamano i culi di Malassietto, lo sai?
1: Non
0: cioè
1: lo
0: quelli che non stanno mai fermi.
2: Sì, questo è vero.
0: Come si dice, le storie di Torino, Ilenia è un culo di Malassietto. Ecco.
1: Allora, grazie Ilenia. No, volevo dire una cosa. Oggi siamo qua in diretta da Piazza Castello a Torino. Ci sono già tanti ascoltatori che ci stanno raggiungendo perché, ve l'abbiamo detto nelle settimane scorse, porte aperte a tutti. Il Pippo Pelo Show si fa con gli ascoltatori. Con quelli che sono con noi dalle 7 alle 9.
0: Sì, ma ricordiamo, le altre persone sono persone normali, lei è la sorella di Torino.
1: Esatto. Cui,
0: esatto. Ilenia.
1: Ciao Ilenia, buon viaggio ai Caraibi con la signora. Quanti anni compie?
2: 125.
1: Perfetto.
0: Grazie Ilenia.
2: Ciao,
0: ciao, grazie a te.
1: Ciao,
0: allora,
1: ciao.
0: 347-490-0042, perché le statistiche dicono che con l'allungarsi delle giornate, con la luce solare ancora più attiva, subiamo un'impennata di proattività, Adriana, e di ottimismo. Devo dire che Ilenia la proattività ce l'ha tutto l'anno. Non
1: tutto
0: è che
1: l'anno, non le manca mai, neanche quando la luce durante il giorno, insomma, viene a mancare. Sentiamo un po'.
0: Prego.
2: Pippo, purtroppo io non posso essere in presenza
0: Grazie.
2: Con voi perché alle 8 attacco la mia lezione.
0: L'altra
2: a scuola.
0: Sorella di Torino.
2: Su Adriana ce ne sarebbero di cose da dire. Posso solamente dire questo: in una splendida città, culla del barocco torinese, culla della cultura, Adriana che cosa fa? Pensa al massaggio.
1: Sì, ovvio. Brava, meno male che l'ha detto.
0: Sì, sì.
2: Cosa devo dire, Pippo? Non posso aggiungere altro.
0: Allora, mentre io ieri prenotavo il Museo Egizio, giustamente Viviana ti fa notare che tu prenotavi massaggi,
1: no,
0: diciamo,
1: fatto bene
0: a quattro
1: dirlo.
0: Mani. Oggi
1: sì,
0: avrà
1: sì.
0: un massaggio
1: Oggi
0: a quattro mani.
1: No, Pippo, ho un massaggio total body.
0: Sì, sì, sì.
1: Total body, poi manicure, pedicure.
0: Quindi quest'estate tu devi fare massaggi, giusto?
1: Anche,
0: okay.
1: anche.
0: Allora io quest'estate devo mangiare quanti più gelati è possibile. Così ho deciso.
1: Già stai benissimo così, io direi di non procedere oltre.
0: Non fare body shaming. Che dovete fare quest'estate? Quest'estate devo fare cosa? Dovete fare
1: la lista, scusami Pippo, la lista dei desideri e anche dei buoni propositi per questa stagione calda, va bene?
0: Fatecelo sapere, poi lo chiediamo anche agli amici che sono venuti a trovarci qua, va bene?
1: 347-490-0042. Adesso andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia.
4: Troppo cerebrale per capire che si porta bene senza calpestare il cuore.
0: Bellissima canzone di Samuele Bersani. Bella,
1: Giudizi
0: grazie.
1: Universali dal 1997, cantata sotto la doccia. Buongiorno.

0: grazie mille a Samuele Bersani per essere venuto a cantare la canzone Sotto la doccia, che è sempre un onore, un piacere per noi. Adriana, quest'estate devo fare, questo è il nostro argomento di oggi. Stiamo chiedendo agli italiani appunto cos'è che devono fare quest'estate, ma visto che gli italiani ce li abbiamo noi qua questa mattina.
1: Ma sì, ci stanno raggiungendo in Piazza Castello qui a Torino, anzi c'è qualcuno che ci ha scritto: ragazzi aspettate, mi sto arrivando, noi saremo qua fino alle 9 perché il programma è ovviamente in diretta, quindi vi aspettiamo. Sono già arrivati un po' di ascoltatori, Pippo, che sono di fronte a noi, tra un po' li faremo vedere e parleranno anche, perché ci diranno qual è il loro obiettivo, il loro scopo o almeno uno dei desideri che hanno per questa estate.
0: Abbiamo dotato Anna Chiara di microfono, che ci fa subito conoscere i signori che sono presenti accanto a lei, che sono evidentemente ascoltatori fedeli perché non hanno dormito stanotte per venire qui a trovarci questa mattina. Salutiamo il signore.
2: Esatto, buongiorno. Allora, Bruno.
3: Ciao, ciao.
2: Angela.
4: Cioè.
2: E poi c'è Alfredo.
5: Alfredo. Sì.
0: Parliamo benvenuti. Subito con Bruno. Allora, quest'estate cos'è che devi fare a tutti i costi?
3: Ma io vorrei andare ai Caraibi, però mi accontento della Liguria. Andiamo un po' a Barigotti.
0: Ragazzi, la Liguria è una terra bellissima.
3: Ma Caraibi sarebbe un po'.
0: No? Ti sei prefisso soltanto la vacanza per quest'estate? Che ne so, leggere un libro.
3: Ma beh, i libri li leggo sempre. Devo convincere lui, mio figlio, a leggerne qualcuno.
1: Quanti anni ha lui?
3: 12
0: okay. anni. Bene, sentiamo la mamma invece. Lei
6: invece, io voglio andare in Sardegna.
0: Tu vuoi andare
6: che la Liguria?
0: Cioè, ma sono
6: e non voglio fare niente, neanche leggermi, voglio sdraiare su un lettino.
0: Allora,
1: magari con qualcuno che ti massaggia i piedi.
0: Mi piace molto quest'estate, non voglio fare niente. Diciamo solo che c'è tanta gente che lo dice quest'estate: non voglio fare niente, non voglio fare niente, non voglio muovermi. È vero? Ricorda che Adriana, accanto a te, di fronte a te, è una persona che non fa niente tutto l'anno. E quindi puoi chiedere dei consigli a lei tranquillamente.
1: Poi dopo ti do qualche dritta, non ti preoccupare, per non fare niente.
0: Ecco, chiediamo invece a lui cosa devi fare quest'estate. Cosa
4: io invece voglio andare a Barigotti.
0: Sì.
4: Sempre Liguria.
0: Per fare incontrare gli amici?
4: Sì.
0: Ah, fai gli amici a Barigotti. E beh, quell'età tu ti fai gli amici del mare e poi li vai a trovare, giusto?
4: Sì, sì.
0: Grazie. Grazie mille a te.
1: Poi chi c'è? Alfredo, giusto?
5: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
5: Io quest'estate sono contentissimo di aver conosciuto Pippo e Adriana.
0: Oh, grazie. Grazie,
1: grazie mille.
5: E mi sono alzato alle 5, ho preso lo scooter perché con lo scooter si viaggia meglio.
0: Sei un grande Barigotti pure tu quest'estate.
5: Ho parcheggiato qua sul marciapiede e vengo da Rivoli. E quest'estate
0: vuole andare a Barigotti.
5: Non ho niente, penso di improvvisare, cioè improvviserò.
1: Improvviserai?
5: Sì. E poi ho lo scooter e ho due auto d'epoca e andrò in giro, farò gite, raduni, questo è il programma.
0: Non abbiamo capito, non ha un cazzo da fare quest'estate, quindi diciamo
5: no. Quello che dire ad agosto sarò in ferie e farò quello. Poi nel tempo libero
0: bene.
5: Faccio raduni.
0: Ovviamente, okay. Alfredo, scusami, sempre ascoltando Radio Kiss Kiss in sottofondo.
5: Naturalmente.
1: Allora, grande. Se vuoi ti faccio portare.
5: Specialmente voi.
0: Specialmente Pippo Pelo Show. Grazie mille.
1: E infatti ho puntato la sveglia alle 5 stamattina per poter essere qua.
5: Ma guarda, il caldo non mi ha fatto dormire, mi sono alzato volentieri.
1: Vabbè, potevi dire no, sì, è vero, ho puntato la sveglia alle 5. No, non ti preoccupare.
5: No, era chiaro il cuccio. Perché ero anche.
0: Era gasato. Felice.
1: Eri un po' adrenalinico.
5: Ero gasato perché insomma dovevo venire presto a vedere com'è la situazione.
0: Grazie Alfredo, grazie. Allora, con noi abbiamo Gianni Imperatore, che salutiamo, in regia Napoli invece c'è Picca, che abbracciamo, e adesso c'è Adriana, andiamo avanti perché c'è una piccola pausa, giusto? Che dobbiamo fare, e dobbiamo dirvi una cosa molto importante. Non sei pronto alla super novità di CeraVe per quest'estate?
1: Dimmi tutto, mi siedo.
0: Per la nostra pelle c'è la nuova protezione solare idratante invisibile, è la prima texture leggera con SPF 50+, con tre ceramidi essenziali e tecnologia MBE per idratare e rinforzare la barriera cutanea.
1: Ma certo, comodissima perché si assorbe subito e non unge ed è resistente ad acqua e sudore, oltre che adatta alle pelle sensibili.
0: Protezione solare idratante invisibile CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare.
1: Vi aspettiamo con CeraVe al Kiss Kiss Way.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Kiss, kiss.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Kiss, kiss.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss, kiss.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
3: Kiss, kiss.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
3: Kiss, kiss.
15: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Kiss, kiss.
16: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
17: La musica più bella.
18: Kiss, kiss.
17: Suona solo.

0: lo sento, la canzone che abbiamo ascoltato è dei Pinguini Tattici Nucleari. A Radio Kiss Kiss come sempre suona la musica più bella, ma a Radio Kiss Kiss come sempre parlano gli amici ascoltatori che stamattina sono in presenza, Adriana, qui a Torino.
1: Sono qui con noi e sono in questo momento di fronte a noi con Anna Chiara.
0: Sì, c'è Maria.
1: Sì.
0: Ciao Maria, buongiorno.
1: Buongiorno
0: Maria. Allora, Maria non la sentiamo e non sentiamo nemmeno Michele,
1: allora,
0: non sentiamo nessuno dei due.
1: Recuperare subito il microfono.
0: Un attimo solo che la risolviamo immediatamente.
2: Ciao,
1: ciao Eccoci,
0: Michele,
1: ciao
0: buongiorno.
1: Michele.
0: Come stai, Maria? Tutto
3: Maria,
0: bene?
3: Ciao.
0: Ciao, piacere di conoscerti,
3: ciao,
0: Maria.
3: Ciao.
0: Allora, Maria, noi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori. Tu di dove sei, Maria, esattamente?
3: Io sono nata a Torino, ma ho origini pugliesi.
0: Hai origini pugliesi? Sì. Sei un'ascoltatrice fedele del Pippo Pelo
3: Show? Io ascolto Radio Kiss Kiss dal 2002.
0: Dal 2002, tutti i giorni?
3: Tutti i giorni.
0: Come fosse la pillola della pressione,
3: esatto,
0: diciamo, più
3: esatto.
0: o meno. Due, quante volte al giorno l'ascolti?
3: Sia voi che il pomeriggio Ciro e Alfio.
0: Perfetto,
1: oh, bene,
0: questa è
1: Maria.
0: Assolutamente evitabile, sai che se ne puoi prendere una soltanto più l'altra te la puoi risparmiare.
1: È veramente cretino, sei veramente cretino.
0: Adriana, senti, invece tu
1: vuoi fare un'intervista?
0: No.
1: Tu quando prendi la pillola, che pillola? Io prendo sempre Opercoli, Pippo, lo sai. Adesso
0: Adriana,
1: devo prendere l'omega 3, ho messo la sveglietta, tra poco devo prendere i miei omega 3.
0: E stamattina ha preso la pillola del giorno dopo, lo ricordiamo,
1: Il giorno prima. Gliela do io una bella pillola. Allora, Maria, a che ora hai messo la sveglia stamattina per venire qua?
3: No, non l'ho messa, io mi alzo sempre alle 6.
1: Date una grande soddisfazione,
3: sì.
1: Questa domanda non la devo fare più. Ti svegli sempre alle 6, però hai deciso di venire qua. Non ci avevi mai visto prima, vero?
3: Sì, che vi avevo visto, sempre vi vedo.
0: Non ci vede in TV.
1: No, dal vivo ci avevi mai visto.
3: No,
1: Maria?
3: Dal vivo no. Oh,
0: dal vivo,
1: questo
0: no,
1: volevo
0: no.
1: dire.
0: Beh.
1: Ok.
0: Allora,
1: invece...
0: Maria, no, io da chiederti però una cosa: quest'estate devo, è la domanda che facciamo oggi ai nostri ascoltatori. Uno si fa dei progetti. Io per esempio ho pensato quest'estate di vivere un po' di più a casa, di godermi un po' più la mia casa, perché ho fatto il terrazzo, le cose, però non ci sto mai. Allora dico quest'estate me lo vorrei godere un po' di più. Tu c'è una cosa che quest'estate devi fare a tutti i costi?
3: Esatto, faccio esattamente quello che hai detto tu, devo ristrutturare casa di nonna.
0: Ah, tu devi fare i lavori della casa di nonna, quindi...
3: Sì, perché ho deciso di prendere la sua casa e di
0: bello.
3: Ristrutturarla.
0: Che bello, che è qui a Torino sempre.
3: No, è in Puglia.
0: Puglia,
1: dove?
3: È in provincia di Foggia, sul Gargano.
0: Sul Gargano,
1: ah, che
0: beh, che donna sfortunata che sei, ad avere una casa importante sul Gargano, come se avessi detto pizza e fichi.
3: No.
1: Vedi come ti ho guardato, Maria, stavo per dirti perché.
3: No, è 10 chilometri dal mare.
0: Beh, bello, però una bella passeggiata e te ne vai pure al mare, bello, che
3: sì,
0: lì
3: esatto.
0: c'è sul Gargano.
3: C'è un bel terrazzo, però è da sistemare.
1: E la sistemerai quest'estate, cioè riuscirai a concludere i lavori?
3: Sì.
0: Puoi parlare con una che è veloce a fare i lavori in casa, puoi parlare con Adriana, lei ti dà dei suggerimenti.
1: Ti posso dare qualche suggerimento?
0: 6 anni stai strutturando una casa.
3: Ok, ok. Quindi,
1: va bene Maria, grazie per essere con noi, rimarrai con noi.
3: Sì.
1: Anche
0: arrivano i cornetti dopo.
3: Allora
0: lo ricordiamo ai torinesi che stanno ascoltando Radio Kiss Kiss, noi siamo in Piazza Castello e siamo aperti a tutti oggi e vi offriamo anche il cornetto.
1: Cornetto e caffè per tutti. E volevo salutare anche Michele. Ciao Michele.
2: Ciao, eccomi.
0: Ciao.
1: Allora, Michele, come stai?
2: Tutto
1: cosa farai quest'estate? Tu ti sei precipitato qua appena hai saputo che eravamo
2: già,
1: qua.
2: Già. Sì, sì. Quest'estate avrò un matrimonio e non so quanto mettere nella busta.
1: Perché?
2: Un matrimonio di un amico.
0: Quando è un amico caro?
2: Sì.
0: Secondo me almeno 4.000 euro.
1: Ah, sì.
2: Mi rovino.
0: Scusa, sei un amico caro, che amico è?
2: Vabbè,
0: cioè
2: beh.
0: Il tuo amico vale 500 euro, 200
2: no,
0: euro.
2: No, beh, qualcosina in più, però non esageriamo.
0: Adriana, quanto deve mettere secondo te?
1: No, stavo riflettendo, un amico caro, ma pure 400 euro se vai,
0: 400
1: vai da solo.
0: Euro.
2: Sì,
0: vabbè.
2: Sì.
1: Ma pure 250 euro, secondo me ci sta.
0: Michele, quindi quest'estate devi fare questo regalo, devi svenarti, non puoi pensare ad altro, perché
2: no.
0: devi fare solo.
2: No,
0: tra l'altro devi farti anche l'abito nuovo al matrimonio del tuo amico.
2: È tutto il complesso.
0: Comunque, come si chiama il tuo amico che si sposa?
2: Matteo.
0: Matteo, allora noi salutiamo Matteo e la sua futura moglie, sapendo che più di 500 euro non gli spunterà,
2: no.
0: secondo me.
1: Però sulla persona 500, 400 mi sembra...
2: È abbastanza.
1: Okay. Michele, tra l'altro, fa il parrucchiere, Pippo.
0: Ah, veramente?
1: Sì.
0: Ah, vedi?
1: sei impegnato con le cerimonie, perché dovrai preparare, penso, delle
2: quest'anno
1: spose,
2: sì,
1: agli
2: tanti
1: invitati.
2: Sì,
0: fa
2: sì,
0: un
2: molti.
0: Lavoro, tra l'altro, del quale a me non me ne frega un cazzo. Quindi io lo
1: io già
0: ringrazio.
1: Sto prendendo accordi con Michele.
0: Il parrucchiere, ma chi se ne frega pure? Che lavoro è? Non lo conosco, mai visto un parrucchiere nella mia vita.
1: Peggio per te.
0: È come se facesse l'astronauta, per me è la stessa cosa, la stessa valenza. Comunque scherzo, Michele, no. Grazie per essere con noi, è un piacere, è un onore avervi qua di a quest'ora, il primo mattino stanno venendo a trovarci gli ascoltatori e noi ne siamo onorati davvero, Adriana.
1: È vero, sì sì, grazie, restate qua, grazie Maria.
3: Grazie
1: a voi. Mille. Allora, la domanda che abbiamo posto stamattina a tutti quelli che ci ascoltano, a tutti quelli che ci guardano anche in TV al canale 158 del Digitale Terrestre, è: quali sono gli impegni per quest'estate? O almeno la vostra lista dei desideri c'è? Che cosa contiene?
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì,
1: cosa
0: sì,
1: volete
0: che possono
1: fare?
0: Essere anche desideri molto molto semplici, normalissimi, insomma, da esaudire per l'estate. Mettiamo i Maroon 5?
1: 347 490 0042, per comunicare con noi, per mandarci i vostri messaggi vocali che tra un po' ascolteremo. Intanto, su Kiss Kiss c'è, cioè, come sempre, la musica più bella. Questa è Moves Like Jagger.

0: questo pezzo, Maroon 5 con Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Adesso siamo prontissimi a collegarci con i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, ma disturbata da infiltrazioni fresche in quota. Nelle prossime ore sole protagonista da nord a sud, con solo qualche nube sparsa. Locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio instabilità in aumento, specie sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori, con rischio temporalesco. Massime tra 26 e 31 gradi al nord, tra 25 e 31 al centro, tra 25 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Torino, si parte da qui. Kiss kiss way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Kiss Kiss.
9: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
11: Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Kiss.
7: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
8: Sì!
7: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Il nuovo preferito di Adriana si chiama Alex Warren.
1: È vero, vero.
0: La canzone Fever Dream l'abbiamo, l'abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss. Tra poco, che segno, Adriana, vogliamo lasciare?
1: Lanciamo l'oroscopetro e vediamo quanti di, tra quelli che sono all'ascolto, che ci stanno guardando, sono nati sotto il segno del Cancro.
0: Cancro. Allora,
1: sicuramente c'è Pica, che è negli studi di Napoli, che è nato sotto il segno del Cancro.
0: Ma di Pica non ci interessa niente. Quindi voi ascoltatori, mi raccomando, mandate i vostri messaggi. Se siete del Cancro e state ascoltando Radio Kiss Kiss, inviate un WhatsApp adesso, anche di testo. Io ci sono, perché dobbiamo fare il calcolo per capire a quante persone possa interessare quello che Adriana dirà tra pochissimo. Ma torniamo a bomba sul nostro argomento di oggi, è quest'estate devo, e ascoltiamo un po' di messaggi, prego.
1: Abbiamo prima Riccardo dalla Spezia. Ciao Riccardo, benvenuto.
2: Ciao, qui per Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno, come stai?
2: Tutto bene, sto lavorando in piadineria.
0: In piadineria? A quest'ora?
2: In piadineria.
0: A quest'ora già prepari piadine, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Perché poi vengono a mangiarle più tardi le persone,
2: sì,
0: i clienti.
2: Abbiamo la novità, la solare, come me.
0: La solare?
1: Ma che è? La piadina solare? Di piadina?
2: Sì. Sì, la solare, è buonissima.
1: È fatta come?
2: È fatta come? Datterini, crema di fichi e capo. Una bomba.
0: Sai che mi è venuta fame?
1: Certo, siamo svegli già da un paio d'ore.
0: A quest'ora ci viene fame. Comunque, senti, tu quest'estate, oltre alla solare, che diciamo era un tuo pallino, no? In qualche modo volevi fare questa nuova piadina. Cosa devi fare che, insomma, è nei tuoi progetti, nei tuoi programmi?
2: Quest'estate voglio andare un po' di limite con il rafting verso le cascate delle Marmore.
1: Il rafting, ma è uno sport, un'attività che già pratichi di solito?
2: No, ho già fatto qualcosa, ma a livello amatoriale, questa volta nel senso è più intensivo, quindi ci saranno doppie cascate e sarà un bel percorso di tre giorni.
0: Perché non vai pure tu un po' sulle cascate?
1: Allora guarda, io me l'hanno proposto.
0: Veramente?
1: Tu hai mai fatto rafting?
0: Ma dovresti andare però dall'alto e poi farlo scendere.
1: Ci vado, lo sai, sempre solo dopo di te. No. Dopo che ti lancerai. Vabbè, tu mi lancerò anch'io.
2: Un bel tuffo da Adriana e Pippo lo vorrei
0: vedere.
2: No,
0: quello di Adriana è molto più sexy. Vuoi mettere il tuffo di Adriana con me, che sembra un batoncio?
1: No, ma
0: intanto
1: chiariamo un attimo e spieghiamo che cos'è il rafting. Perché il rafting è una discesa fluviale su un particolare gommone, perché tu vai in gommone, ma insieme ad altre persone pure.
2: Sì, o fai rafting con il gommone con altre persone, o se no, nel senso, c'è il monoraft, che praticamente tipo è una tavoletta, nel senso fai attraversamento del fiume, ma con il corpo libero.
0: Ricordiamo che
1: io avrei paura, sono sincera, io avrei paura.
0: Adriana, niente, non te la senti? Non riesco a convincerti ad andarci con loro.
1: No,
0: va bene. Allora, caro il nostro, ha detto che ti chiami
1: Riccardo,
0: noi ti auguriamo una piadina solare buonissima per questa mattina e ti ringraziamo tanto per essere stato con noi. Ti auguriamo tanto rafting. Vuoi andare oltre i limiti, hai detto quest'estate?
2: Esatto, oltre il limite.
0: Devi spingerti allora alle Niagara Falls, o devi andare in Islanda, lì ci sono delle cascate,
2: no,
0: che fanno paura.
2: Magari.
1: Al momento ti accontenti di startere da queste parti.
0: Grazie.
1: Va bene, Riccardo,
0: chi schissa a te, buona giornata.
1: Ascoltaci sempre.
0: Ciao. Mettiamo Rocco Hunt? Che dici?
1: Allora,
0: che
1: sì, questa è con J-Ax e i Bunda Bash su Radio Kiss Kiss, c'è la musica più bella, e questa è Ti Volevo Dedicare.
3: Una

0: Sentiamo, abbiamo chiamato a raccolta tutti quelli nati sotto il segno del cancro.
1: Poi ti dico quanti sono Adriana, sono tantissimi. Vai.
2: Io sono il segno del cancro, non vedo l'ora di ascoltare cosa dirà Adriana.
1: Che è sta roba? Ma è pica.
3: Ma è cretino. Orosco Petro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
0: Non c'era bisogno,
1: è veramente
0: pica,
1: cretino, pica.
0: Lo sappiamo.
1: Fortunatamente c'erano milioni di messaggi. Adriana, questa volta abbiamo superato la soglia dei 20.000.
0: Ci
1: sono 20.342 cancro che stanno aspettando il tuo oroscopo, tra cui anche Alfredo che stamattina è qui con noi.
0: Il nostro ascoltatore.
1: Alfredo, fatti vedere e ascolta con attenzione quello che Adriana adesso dirà del cancro.
4: Va bene.
0: E poi tu in tempo reale io ti guardo, tu mi fai capire se è un sì o un no.
1: Se è un sì o un
0: no. Se sei d'accordo,
1: se non sei d'accordo,
0: no.
1: Puoi fare con la testa così, se sei d'accordo fai così.
4: Va bene.
1: È molto chiaro, Alfredo, non devi dire niente, puoi fare così e così. Vabbè, poi dopo parlerai, va bene.
4: Ok.
1: Prego, Adriana.
0: Allora, segno del cancro, voi del cancro, nella vostra lista quest'estate avete solo devo, ancora responsabilità e doveri. Ma il cancro è fatto così e lo sappiamo. Lavoro, siete di sicuro i più sensibili nel vostro ambiente lavorativo. Se il ok, pica, mi piace, metti sì se sei d'accordo. Allora, se il capo vi fa un rimprovero leggero, andate in bagno a piangere.
2: Sì.
0: E chiedete un permesso per motivi emotivi. Portate i fazzoletti anche alle riunioni di pianificazione.
2: Sì.
0: Allora, soldi. Ovviamente il segno del cancro è un conservatore nato.
2: Sì.
0: Non spendete per divertimento. Spendete per la sicurezza della casa.
2: Sì,
0: siete capaci di comprare 3 sistemi.
1: Ti volevo dire che Alfredo sta facendo con la testa così, però.
0: No,
1: vabbè, dopo sentiamo.
0: 3 sistemi di allarme diversi e una scorta di cibo a lunga conservazione per i prossimi 10 anni.
2: Sì.
0: Per poi lamentarvi che non avete soldi. Aspetta, per un aperitivo. Ok,
1: sì.
0: Amore e sesso, siete i re delle coccole del romanticismo.
2: Sì,
0: d'altri tempi. Sotto le lenzuola. Non è vero, pica, questo non è vero, non sei così. Sotto le lenzuola volete guardarvi negli occhi, tenervi per mano e sentire la musica soft. Il problema è che siete così legati ai ricordi che durante il momento sexy siete capaci di dire al partner: ti ricordi com'era bello quando ci siamo conosciuti 5 anni fa? Spegnendo tutta l'atmosfera.
1: Esattamente, quindi che è un rincoglionito, quindi io in questo penso lo ritrovo io. E volevo chiedere
0: che
1: subito
0: volevi?
1: In tempo reale il feedback agli ascoltatori che stanno seguendo la radio, ci ha azzeccato o no, ma prima di tutto al nostro Alfredo che si è svegliato alle 5 per venirci a trovare stamattina qui in Piazza Castello a Torino.
0: Allora,
1: Alfredo, ci ha azzeccato o no?
4: Allora, io vi sono svegliato alle 5, però sono abbastanza sveglio.
1: Okay.
0: Sì.
4: Non ho capito molto.
1: Non hai capito niente?
4: No,
0: benissimo, grazie.
4: Non ci ha azzeccato.
1: Non ci ha azzeccato niente.
0: Niente.
1: Grazie Alfredo, grazie.
0: Vabbè, mille. Grazie Alfredo,
1: allora,
0: puoi
1: questa...
0: anche uscire.
1: No, devi uscire tu.
0: No.
1: Devi uscire tu.
4: No, non mi ci rivedo. Non mi ci
1: allora,
4: rivedo.
1: Devi uscire tu dallo studio, Adriana, non Alfredo.
0: Facciamo uscire Alfredo immediatamente.
4: No.
1: Va bene, va bene.
4: Ma cosa è? Ho detto.
0: Eppure l'esordio era buono.
1: Grazie Alfredo, la verità paga sempre, sappilo. Grazie mille.
0: Ma meno male che Pica ha rappresentato tutta la categoria di quelli nati sotto il segno del cancro, che sono d'accordo. Su quello
1: la
0: che ho
1: Pica
0: detto.
1: Non ha mai capito niente, non vedo perché stamattina debba capire qualcosa. Allora,
2: brava.
1: Noi adesso brava, vi lasciamo come sempre alla fine di ogni ora con una canzone del passato. Questa volta siamo andati fino al 1995, Adriana.
0: Una delle mie band preferite in assoluto e l'istorichista appunto di quell'anno, i Take That, con la bellissima Back for Good.

0: 95, quando Adriana sognava una notte di fuoco col Ciccio Bombo dei Take That, ovvero Gary Barlow.
1: Chiamiamolo Ciccio Bombo. Intanto siamo prontissimi, ma tra poco, ad aggiornare l'attualità con Umberto Aprea. Vi aspettiamo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Una buona giornata a tutti. In primo piano il Medio Oriente. Sarebbe stato raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Iran, già sottoposto all'esame della leadership di Teheran, che ha riferito ai negoziatori di essere pronta a firmare. Trump invece, che ha ricevuto il documento, avrebbe detto al suo team negoziale di aver bisogno di qualche giorno per valutarlo. I punti principali sarebbero tre: riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni o pedaggi, impegno di Teheran a non cercare di dotarsi di armi nucleari e possibile scongelamento dei fondi iraniani. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di espandere l'operazione nella striscia di Gaza mentre prosegue l'offensiva in Libano. Dopo gli ultimi attacchi su Beirut sono almeno 23 i morti, tra cui anche alcuni bambini. L'altro fronte di guerra in Ucraina: nella notte, mentre era in corso un attacco russo sulla regione di Odessa, un drone si è abbattuto su un palazzo nella confinante Romania provocando due feriti. È la prima volta dall'inizio del conflitto che un drone di Mosca colpisce un edificio residenziale in un paese dell'Unione e della NATO. Intanto è stato ucciso un 42enne italiano, Alex Pineschi, ex militare al fianco delle forze di Kiev come contractor. La morte sarebbe avvenuta lo scorso 23 maggio mentre era in battaglia nel Donbass. La cronaca: il delitto di Garlasco. A tre settimane dalla chiusura delle indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell'agosto 2007, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per il 38enne. Il compito dei consulenti sarà quello di accertare la capacità di intendere e volere e l'eventuale condizione di pericolosità sociale. Quest'ultima, se riscontrata, difficilmente potrebbe portare a una richiesta di custodia cautelare in carcere, dato che sono passati 19 anni dal delitto. Terminerà questa sera alle 21 lo sciopero generale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati. L'agitazione è stata proclamata dai sindacati di base contro la precarietà e i salari bassi, ma anche per le spese militari e i morti sul lavoro. Vengono comunque garantiti servizi minimi essenziali, previsti cortei in varie città italiane. Un'ondata di calore precoce particolarmente intensa continua a colpire il nostro paese. Al nord le temperature superano di 8-9 gradi la media stagionale. Il resto della penisola registra comunque valori elevati. Per tutelare i lavoratori esposti nei cantieri sono già scattate le pause obbligatorie nelle ore più calde della giornata. Una tregua dal gran caldo dovrebbe arrivare nel fine settimana. Lo sport: tennis, Roland Garros amaro per Jannik Sinner, il numero uno del mondo. Al secondo turno era avanti di 2-7 contro l'argentino Cerundolo quando nel terzo ha iniziato ad accusare problemi fisici e poi ha ceduto al quinto. Avanza invece Berrettini, che ha superato il francese Rinderknecht. Arnaldi ha battuto il greco Tsitsipas e Cobolli, che ha sconfitto il cinese Yibing, fuori d'Arderi eliminato dall'argentino Comesagna. Calcio: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Per l'ex tecnico del Milan un biennale da 4 milioni e mezzo a stagione, intesa per ora verbale, in attesa della separazione ufficiale dal club rossonero. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e chi schissa a tutti.

0: Nel nostro studio di casa Kiss Kiss stanno venendo a trovarci un sacco di amici e ringraziamo Umberto Aprea, sottolineo il nome e il cognome, Umberto Aprea della nostra redazione, perché tra poco c'è una sorpresa anche per lui, oltre che per tutti noi e per tutti voi che state guardando la TV, perché i nostri giornalisti hanno anche un volto, è vero?
1: Beh, hanno un volto, chi ci sta guardando in TV avrà già riconosciuto o visto un altro volto della nostra redazione, ma ve la presentiamo tra poco.
0: Allora, okay. È venuta a trovarci Alessandra Aprea. Alessandra, dovresti avvicinare il microfono, tenerlo vicino.
1: Sì, così. Qua? Così. Okay, bene,
0: esatto.
1: Bene.
0: Allora, Alessandra Aprea spesso ci delizia con la sua R nelle notizie. Io ho tanti fans, ho un fan club proprio fortissimo di Alessandra Aprea, veramente che ti adorano.
2: No, aspetta. Vorrei conoscerli. Non so se possiamo organizzare un incontro, un appuntamento.
0: Comunque a me suona strano sto fatto che tu ti chiami Aprea esattamente come Umberto che abbiamo appena ascoltato, perché sei?
2: È sua figlia.
0: Sua figlia. Allora avete capito che anche a Radio Kiss Kiss esiste il nepotismo, che è una cosa veramente brutta da sentire. In realtà scopriamo oggi che Alessandra Aprea fa il notiziario soltanto perché è la figlia di Umberto Aprea. Come puoi difenderti da queste infamantissime accuse, cara Alessandra?
2: Ma in realtà io mi chiamavo Alessandra Pelo. Poi mi hanno detto cambia cognome, sennò poi è troppo noto.
0: E ti hanno messo la Aprea. E comunque resti in famiglia, perché io e tuo fratello bazzichiamo a Radio Kiss Kiss da 36 anni.
1: Io e tuo fratello, io
0: e tuo padre.
1: Però
0: perché sembra suo fratello. Umberto è molto giovane.
2: Mi stai dando della vecchia?
0: No,
2: o gli stai
0: è
2: dando
0: del
1: fratello? Scusaci, Alessandra, a questo giro il fratello è Pippo.
0: Esatto.
1: Allora, però, visto che a te piace molto Pippo questa R, io direi di fare una cosa con Alessandra. Ho un sacco di studi scientifici.
0: Sì.
1: Vieni, leggi.
2: Però io non sono del cancro, non so se è un oroscopo.
0: No, riguarda il nostro programma di oggi.
1: È il nostro programma.
2: Allora,
1: Daccela come notizia, va bene?
0: Sì, vai.
2: No, devo leggerla come se fosse
0: come
2: un notiziario.
0: Come se fosse
1: notiziario. Sì, notiziario.
0: Così la gente ti riconosce. Va.
2: Allora, gli psicologi del comportamento confermano che con l'allungarsi delle giornate e l'aumento della luce solare, il nostro cervello subisce un'impennata di ottimismo e proattività. È la stagione in cui compiliamo la famosa lista mentale del questa estate devo assolutamente puntini.
0: Per le notizie di oggi è tutto, la linea va a Stefano Piccirillo, così a caso.
1: Grande Alessandra!
0: Brava Alessandra! Grazie, ma che brava che sei! Abbiamo invece il microfono esterno dalla nostra postazione con due belle signore che salutiamo, lei è?
3: Francesca.
0: Ciao Francesca.
3: Grazie.
0: Sono nostre ascoltatrici cadute da letto anche questa mattina, c'era la Pallavicini che cadde da cavallo, loro sono cadute da letto e allora cara
1: Francesca.
0: Cara Francesca, come va? Tutto bene?
3: Molto bene.
0: Sei contenta di vederci qui stamattina nella tua città?
3: Assolutamente sì, in carne ed ossa. Siete bellissimi.
0: Grazie, quanto
1: piacere,
0: sei bella
1: di conoscerti, cara Francesca. Prima di andare al lavoro hai pensato di passare di qua. Francesca, invece, a proposito di quest'estate, andrai in vacanza? Farai qualcosa?
3: Assolutamente sì, mare.
1: Mare?
3: Tantissimo mare. E soprattutto, se anticipo la tua domanda, vorrei, diciamo, tra un bagno e l'altro, migliorare un po' il mio inglese.
0: Allora, quest'estate imparare l'inglese,
3: esatto.
0: Vedi? È che è una bella cosa, no? Un bel obiettivo da perseguire, non trovi, Alessandra?
1: Ma ti devi mettere a studiare però d'estate.
3: No, solo il parlato.
1: Ah, solo il parlato,
3: sì,
1: la conversation.
3: Esatto.
2: Okay, ma hai già deciso come fare? Cioè hai un'app?
3: Devo decidere quale delle app è la migliore.
0: Ah, quindi sulle app adesso è facilissimo, diciamo, poter imparare l'inglese. Grazie mille Francesca.
3: Grazie
0: dopo
3: a voi.
0: Ti offriamo il cornetto, sai?
3: Allora
0: stanno
3: resto.
0: Arrivando.
3: Se
2: devi dire brioche, Pippo.
0: Ha organizzato tutto Danilo Bello Buono sui cornetti, stiamo aspettando lui. Ricordate questo nome e cognome perché potreste andarlo a prendere a casa se non dovessero arrivare. Abbiamo Maria.
1: La zia di Torino. Loro si sono presentate come le zie di Torino.
3: Esatto.
1: C'era anche è andata via l'altra.
3: No,
1: è timida. Allora, grazie, benvenuta. Come stai?
4: Grazie, benissimo. Mi sono svegliata molto presto, ma mi ha fatto davvero un piacere enorme perché non vedevo l'ora di vedermi.
0: Oh, che bello. Grazie, ragazzi, ci fate emozionare così. Senti, grazie. Graziella non c'è.
4: L'ho lasciata a casa.
0: Ok.
4: Anche l'altra.
0: No, l'altra c'è.
1: Si sta facendo il video mentre parli, ti fai il video e le foto, capito? Che come si chiama però?
0: Maria.
1: Maria.
0: Oh, Maria. Ci hanno portato anche i biscotti, Adriana, che sono buonissimi. Tu non li hai assaggiati, ma sono veramente buoni.
1: Pippo, sono già finiti.
0: Alessandra, manco. Sono tutti. Ma perché non sento Alessandra? Abbiamo un problema con il microfono. Prego, Alessandra.
2: Mi senti? No, ho detto, ho rifiutato il biscotto, ma tra un po'. Mi sa che lo
1: accetto. Ma tra un po' non ce ne saranno più perché Pippo li ha già mangiati tutti.
2: Che lui con la scusa di offrirli in giro ne ha mangiati già 8.
1: Allora, offre, Maria, però dice, speriamo che non lo prenda.
0: Grazie, scusami, quest'estate che devi fare? Grazie.
4: Allora, sicuramente andrò in vacanza in Sicilia, quello ormai è già organizzato tutto quanto, ma quella la cosa che
0: ti sei ripromessa?
4: Sì, mi sono ripromessa di organizzare una delle feste che organizzo a casa mia, e quest'anno sarà una grande festa trash.
0: Una festa tre. Adriana,
1: ma vengo,
0: è arrivato
1: io?
0: Il tuo momento.
1: Vengo, grazie.
4: Sì.
1: Allora, spiegaci un po' quali sono i requisiti della festa trash. Una
0: allora,
1: festa per essere trash,
0: ballerini, ti consiglio due ballerini che sono i genitori di Adriana. La festa riesce proprio senza se e senza ma.
4: Ne abbiamo di buoni i ballerini, eh. Ci sarà anche una grande sorpresa, arriverà anche Sal Da Vinci
0: alla tua festa.
4: È il re della festa,
0: ragazzi,
4: trash.
0: Come ti permetti di dare a Sal Da Vinci il re della festa? Ma che stai dicendo?
1: Deve essere un complimento.
0: Deve essere un complimento.
1: In senso
0: buono,
1: che è il
0: nostro
1: .
0: Caro amico Sal Da Vinci.
4: No, ma figurati, mi piace un sacco. Assolutamente.
0: Sì, esattamente.
1: Ma quindi viene Sal Da Vinci a casa tua?
4: No. Uno finto. No,
0: è uno finto. Va bene.
1: Ah, va bene.
0: Allora io voglio. Grazie, ma grazie.
4: Grazie a voi.
0: Voglio ringraziare Alessandra Prea.
2: Grazie a voi.
0: Alessandra, è stato un piacere averti
2: anche
0: qui con noi, ma rimani ancora un po' con noi.
2: Certo, non me ne vado più.
0: Non te ne vai più, perfetto.
1: Stiamo aspettando i caffè e i cornetti, prima però ci ha riproverati perché ha detto no, qui sono le brioche, non
2: bisogna
1: sono i
2: cornetti. Bisogna dire brioche, sennò qui nessuno li aspetta, non capiscono proprio, cioè tu vai al bar, dici ecco. Cornetto.
0: Croissant, scusa, qui croissant, sono francesi brioche. Pure, no? Un po'. Andiamo sotto la doccia, vai.
1: Dai, sentiamo.
5: Le canzoni sotto la doccia.
6: Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.
1: Bello questo pezzo di Rihanna dal 2012, si chiama Diamonds.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Allora, so che è una cosa che non si dovrebbe fare, però volevo chiedere a Pica se può gentilmente rimettere la voce della persona che ha cantato la canzone sotto la doccia, perché l'ho trovata molto interessante.
1: Le canzoni sentiamo sotto la doccia. Shine bright like a diamond, shine bright
2: like a diamond. È la voce di Paperino?
0: Veramente
2: bella, bella. Allora, al 347-490-0042 ovviamente ci state rispondendo in merito alla domanda. La domanda facile: avete una lista dei desideri per quest'estate? Avete già deciso cosa fare? Ma anche, allora, lo sai che al primo posto, secondo le statistiche, gli italiani ogni anno si ripropongono di leggere in media almeno 5 libri durante il periodo estivo?
0: E noi abbiamo già trovato ascoltatori che sono venuti a trovarci qui, che hanno detto che quest'estate, come promessa, si sono fatti, diciamo, la promessa del libro, della lettura di almeno un testo, e moltissimi hanno detto di altre cose. Dopo li sentiamo ancora perché ci sono tanti amici ascoltatori, ma abbiamo anche dei messaggi audio
2: abbiamo
0: da sentire.
2: Messaggi audio, sentiamo.
0: Vai, prego, prego.
3: Ragazzi, allora, per me quest'estate sarà un'estate di sacrificio, proprio di quelli tremendi.
2: Perché?
0: Perché
3: in settembre si sposa mio figlio.
0: Ah, vedi?
3: Quindi ho già comprato il vestito e non devo ingrassare neanche di due etti. Due
2: etti non ti va
3: per essere al top a settembre.
0: Allora,
3: ciao,
0: io
3: ciao.
0: Devo fare una
3: ciao,
0: domanda ad Adriana. Adriana, adesso sono serio. Perché voi donne, per andare a una cerimonia, dovete comprare il vestito 4 mesi prima?
2: No, io non sono di quelle.
0: Perché lei ha io comprato già adesso il vestito? Cioè, non lo trova a metà agosto un abito?
2: Perché, Pippo, le persone vanno in ansia, lo sai, vanno in ansia da abito, magari non lo trovo. Oppure magari a lei è capitato di beccare l'abito che le piace, cioè, però è di una taglia, che ne so, giusta, ha deciso di
0: siamo
2: mettersi
0: a maggio,
2: a dieta.
0: Siamo a maggio e la signora già non ha detto non posso mettere mai anche un grammo perché a settembre si sposa
2: il problema figlio. È l'estate, a proposito di grammi
0: l'abito.
2: E di chili, il problema è l'estate che si mette sempre qualche chiletto in più,
0: però alla fine è anche un risvolto positivo perché così tutti, così stai molto attento, insomma,
2: fai sì, già sai, già
0: ti
2: sai.
0: Controlli, diciamo, in qualche modo. Prego.
4: Ciao Pippo, Adriana, sono Mattia.
2: Ciao, Mattia.
4: E il problema per quest'estate sarà mio fratello, che è più piccolo, che romperà tutta l'estate. Schisa tutti.
0: Sarà un problema gestire il fratello più piccolo,
2: Un bacio grande a te.
0: Sentiamole ancora.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Unico buon proposito per l'estate che sta per arrivare, o che insomma è appena arrivata, è quello di sopravvivere al caldo che farà in Puglia, visto che il caldo mi azzoppa. E quindi più che una stagione di proattività è una stagione di sopravvivenza.
0: Di sopravvivenza. Allora, noi tra poco sopravviveremo al momento dance di oggi, perché stanno arrivando tanti ballerini, Adriana, ascoltatori che sono con noi.
2: Sì,
0: tra poco
2: sì.
0: Facciamo il momento dance con tutti loro, ma adesso abbiamo una canzone che può iniziare, diciamo, a farvi muovere, no?
2: Questo è un pezzo che sicuramente, no, concorrerà tra i tormentoni di questa estate 2026. Fred De Palma insieme ad Anitta ed è

0: Fischissa te, che metti la tua firma in ogni angolo della casa e fai valere la tua vena artistica. Chischissa te che hai trovato un'amica folle quasi quanto te. Con lei il divertimento è assicurato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Kiss Kiss. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Kiss Kiss.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Kiss, kiss.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Kiss, kiss.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Kiss, kiss.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Yes, yes.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Kiss, kiss.
15: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
16: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: Yes, yes.
17: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
18: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
17: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
9: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: metà.
1: Allora, c'è tanti ascoltatori di Adriana che abbiamo incontrato in queste ore in giro per Torino. Abbiamo incontrato anche Marco col suo cane che si chiama Dreamer, che salutiamo, e sono in giro per Torino, ci stanno ascoltando, li abbracciamo, grazie.
2: Ok, salutiamolo, ringraziamolo. Allora Pippo, momento importantissimo, momento storico questo.
1: Vi starete chiedendo cosa ci fanno questi scappati di casa alle nostre spalle. In realtà loro adesso balleranno con noi sul momento dance del venerdì del Pippo Pelo Show.
2: Perché oggi è venerdì, il nostro momento dance ovviamente c'è, perché è un appuntamento fisso, importante. Ragazzi, allora, facciamo così, noi abbiamo qua il microfono. Facciamo sentire la voce di quelli che sono con noi. Vai, qui a Casa Kiss Kiss. Più forte!
1: Questo vale per quelli che sono alla radio, quelli che sono in TV, vi stanno guardando, e quindi salutiamo gli amici della TV che in tutta Italia sono sul canale 158. Avete dei parenti? Meglio così, meglio che non vi guardi.
2: Allora, siete pronti a ballare?
1: Sì, siamo pronti. Sì, okay. Sì. Loro sono prontissimi.
2: Siamo Pica. Pronti anche noi. Pica da Napoli è pronto.
1: Se 3, non 2, ballate, 1. La colpa è solo di Pica, perché è un DJ, vuol dire che non sa far ballare le persone. Se ballate, va bene. Prego.
2: Go! Ovviamente aspettiamo anche i messaggi vocali, al 347-490.
1: Tutta Piazza Castello balla con noi. 42.

0: qua.
1: Getting down on Saturday.

0: ragazzi, tutto a posto? Vi è piaciuto? E allora sentiamo, venite, fate sentire le voci. 1, 2, 3.
1: Ci hanno raggiunto qua a casa Kiss Kiss in piazza Castello, siamo in diretta da Torino, che bello,
0: grazie davvero mille per essere qui al Pippo Pelo Show live e adesso la linea alla regia, tra poco, grazie.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss Kiss.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente. Kiss, kiss.
8: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
9: Tenderli.
8: Un mondo di tenerezza.
5: Kiss, kiss.
10: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Kiss, kiss.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Yes, yes. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Kiss Kiss.

0: Ho 7 camicie, però purtroppo ne ho una soltanto. Puoi sentire
1: mamma
0: una?
1: Mamma mia. Questa... No, ti ringrazio.
0: Ah, va bene, no, volevo sentire se emanavo, diciamo, degli.
1: Ti ringrazio, abbiamo attivato tutto quello che potevamo attivare, tipo condizionatori, sistemi di reazione.
0: Sì. Ma non tanto per me, ma per gli ascoltatori puzzolenti che sono venuti a trovarci.
1: Non è vero, posso dire.
0: Ma sto scherzando.
1: Sono profumatissimi.
0: Sono tutti profumatissimi. Mi stanno facendo con la mano così, oh, ma che stai a dire? Sto scherzando, ovviamente. Allora, noi siamo orgogliosi e tronfi perché per noi una visita di un ascoltatore vale un milione, veramente. Pensa a tutte quelle che stiamo ricevendo stamattina dalle 7 finora. Poi,
1: è
0: ovviamente,
1: vero.
0: Tanti arrivano e scappano via perché è una giornata lavorativa. Oggi è venerdì e Torino è una città in cui stranamente si lavora. E quindi noi ringraziamo gli amici torinesi che, nonostante il lavoro, sono venuti a trovarci. Adriana, facciamo la domanda di oggi ai nostri amici che sono di fronte a noi. No?
1: Ecco, c'è Mena con Anna Chiara. Ciao, Mena.
2: Ciao a tutti. Come
1: Buongiorno.
2: Va?
1: Bene,
2: sono
1: bene,
2: molto
1: bene.
2: Contenta di essere qui e di essere una piccola terrona e di avervi incontrato qui.
1: Tu abiti proprio a pochi passi.
2: Io abito a due passi
1: di fronte,
2: da qui.
1: Sì,
2: sono molto
1: Castello.
2: Fortunata di essere nel centro di Torino.
0: Sei in una città meravigliosa, bellissima.
2: Sì, veramente elegante e bella.
0: Con tanti monumenti, ma capisci solo tu, Mena.
1: Ma posso dire, Torino molto silenziosa pure. Ieri sera passeggiavamo.
2: Sì, sì, sì. Ma infatti ci siamo noi a fare rumore.
1: Senti, Mena, che farai quest'estate? Quali sono i progetti?
2: Allora,
1: colgo
2: l'occasione per avvertire mio marito che mi sono iscritta ad un corso di trucco e quindi quest'estate.
1: Adesso ti chiameremo Mena Mua.
2: Sì, Mena Mua artist.
0: Mena, senti, Mena, è qualcosa di interessante nella vita, l'hai mai fatta? O
2: sì, sì, io tra poco devo scappare. Devo scappare e andare al lavoro. Sono un insegnante di sostegno.
0: Ah, beh, allora bene, sì, meno male che fai anche delle cose, diciamo, e non solo le.
2: Magari poi quando terminerò il trucco, il corso di trucco, Adriana, se vuoi,
1: certo,
2: l'anno prossimo
1: Pippo
2: sarà la tua mega parte.
0: No, io credo che Adriana sappia fare meglio di te, Mena. Perché cioè fa solo quello,
1: una cosa che
3: dubito, dai.
1: No, non è vero, non è vero. No, dico anche Pippo che ritiene questa cosa inutile. Voglio vedere se domani sera non metterà trucco.
0: Ma quando mai? Non l'ho
1: per
0: mai
1: il nostro
0: messo
1: show. Ma non che... ha mai messo il trucco.
0: Allora, Mena, quindi quest'estate tu ti sei ripromessa di fare questo corso?
2: Sì,
0: diciamo.
2: Sì, sì, visto vabbè, che abbiamo colto l'occasione di aver fatto il viaggio di nozze prima.
0: Bene.
2: Mi sono un attimo organizzata in questi
1: tempi. Bene, bene, bene.
0: Abbiamo altri
1: grazie
0: due amici che salutiamo. Tu sei?
4: Ciao Federico.
0: Ciao Federico.
5: Alessia, piacere.
0: E Alessia. Federico, tu invece quest'estate devi cosa?
4: Allora, grande tema, con un po' più di pazienza, iniziare a cercare delle case qua a Torino.
0: Devi cercare una casa nuova?
4: Sì.
0: Perché adesso non vivrai per strada. Ma
4: siamo in affitto. Stiamo cercando di organizzarci meglio, insomma.
0: Vi dovete sposare?
4: No, no, no.
0: Vi avrebbe chiesto, diciamo, una persona normalissima?
4: Per ora non abbiamo fatto queste decisioni. Proviamo ad iniziare dalla casa.
0: Sì, sì, sì, ma lei...
1: Quindi per quest'estate vi trasferirete? Sperate
4: prima la cerchiamo, iniziare ad avere la voglia di iniziare a girare agenzie, siti...
0: Quindi quest'estate esatto, loro gireranno per agenzie alla ricerca di una casa.
4: Facciamo anche le vacanze.
0: Anche le vacanze, va bene.
1: E dove andrete? Avete già programmato?
4: Vacanze? Sì. Tanzania.
0: In Tanzania, o Tanzania, che dir si voglia.
4: Tanzania.
0: Bellissima vacanza.
4: Sì, andate
0: a vedere anche i famosi parchi, diciamo. Con
4: faremo
0: tutti
4: una parte di safari e poi una parte
0: di safari.
1: Ad agosto questo?
4: A luglio.
1: A luglio,
0: bello,
1: ok.
0: Bellissimo.
1: Okay.
0: E invece tu sei?
5: Alessia.
0: Alessia, hai gli stessi sogni e desideri,
5: allora,
0: della persona
5: sì,
0: che ti è accanto?
5: Ma
0: sì,
5: un altro obiettivo
0: sì,
5: che mi sono imposta per quest'estate, che è riuscire a correre 10 chilometri di fila. Per me è impossibile,
0: stai
5: per tanti facilissimo.
0: Alla maratona?
5: No, no, no, 10 chilometri è il mio obiettivo.
0: Il tuo obiettivo sono
5: sono scarsissima.
1: No, però guarda Alessia, prima che tu dicessi questa cosa, io stavo per chiedervi,
5: sì,
1: stavo per chiederlo ad entrambi, che sport fate? Perché avete, si vede che avete il fisico di da sportivi.
5: Io arrivo dalla ginnastica artistica.
1: Ma si vede, okay, ma si vede.
5: E lui è un calciatore.
1: Quindi... Ah, ok.
0: Ah,
1: okay,
0: vedi, si vede, si
1: quindi
0: vede.
1: Guarda che polpaccio.
5: Esatto, che esatto.
0: Ma nemmeno si vede che sono un ex calciatore.
1: Sì,
5: assolutamente
1: si vede che sei ex.
5: Sì.
0: No, si vede che sono ex soltanto.
1: Si vede
0: ma
1: che è ex.
0: Non comunque, beh, un bel proposito a raggiungere 10 km e tanta roba. Tutti di corsa o di maratona?
5: No, no, no, no, di corsa.
1: Di corsa.
5: Corsa continua, di esatto. Corsa. Con ma questo caldo sarà difficile.
0: Torino è una città che si presta
1: sì,
0: perché è tutta piana. No?
5: È tutta
0: meno
5: piana
0: si
5: con un sacco di parchi, quindi assolutamente si presta.
0: E tu vai a correre quante volte a settimana?
5: Troppo poche per raggiungere 10 km al momento.
0: Cioè, tipo
5: una volta a settimana.
1: Di mattina
5: cammina
1: presto o di sera?
5: Di sera, dopo il lavoro. Sì.
1: Ah, ok. Va bene, noi te lo auguriamo, in bocca al lupo.
5: Grazie.
0: Sai quanti ascoltatori si sono ritrovati in lei che stanno facendo, diciamo, perché maggio è il mese in cui si mettono tutti in gioco per strada, vedi gente che corre, cammina, provano a fare di tutto, e 10 km sono un obiettivo importante, perché magari tanti si sono ritrovati come te. Grazie mille, cara, grazie.
5: Grazie a voi per essere passati
0: di qua questa mattina, è un onore avervi qua con noi, veramente.
1: Schissa a voi. Allora, intanto abbiamo anche ovviamente gli amici che ci mandano messaggi vocali. La domanda di questa mattina con cui siamo partiti è: ci pensate all'estate? Avete già dei progetti, dei programmi? Avete una lista dei desideri? Continuiamo tra un po' ad ascoltare anche quelli che appunto ci dicono che cosa pensano e se hanno un progetto vero e proprio per l'estate, che sia anche quello di non fare niente.
0: Arriva Offenbach, 2017, questa canzone si trova Be Mine.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Un applauso, grazie!
3: Grazie!
2: Grazie ai nostri ascoltatori! Siete stati bellissimi! C'è stato un ricambio continuo dalle 7 di questa mattina, ma siamo molto felici di chiudere il programma con loro. Grazie.
3: Ovviamente grazie anche a tutti quelli che ci hanno seguito a distanza, come fanno ogni mattina dalle 7 alle 9, e il nostro appuntamento, come al solito, si rinnova per la settimana prossima, lunedì mattina. Grazie mille a tutti voi.
2: Grazie
3: in diretta
2: mille.
3: Da Piazza Castello è tutto, e vi lasciamo con un pezzo della musica.
2: Molto a voi, Broski Beat, Kiss Kiss.

0: 4 basket beat, Smalltown Boy. Oh, Smalltown Boy.
1: Io sono sia Boy che Smalltown. Oddio, Boy mica troppo. Salutiamo Pippo, Adriana, tutti gli amici in quel di Torino, ma soprattutto Antonio Mercurio che fra poco ci darà gli aggiornamenti dalla redazione. Buongiorno.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Grave battuta d'arresto per il programma Blue Origin, il colosso aerospaziale fondato da Jeff Bezos. Il vettore New Glenn è esploso durante un test di accensione statica sulla rampa di lancio a Cape Canaveral. L'accensione dei propulsori è seguito pochi istanti dopo un violento scoppio che ha avvolto nelle fiamme la struttura di Merritt Island nell'est della Florida. Non ci sono feriti. Indagheremo sulle cause, ricostruiremo e torneremo a volare perché ne vale la pena, scritto un messaggio sui social del patron di Amazon. Medio Oriente, progressi verso un accordo Stati Uniti-Iran, ma Trump non è ancora pronto ad approvarlo, afferma il vicepresidente americano Vance, e ora anche Teheran, che l'aveva dato praticamente per concluso, frena. L'agenzia Tasnim riferisce che il testo non è completo e non è stato ancora consegnato ai mediatori pakistani. Intanto l'Iran avrebbe lanciato missili nello stretto di Hormuz, non se ne conosce l'obiettivo, e annuncia di aver abbattuto un aereo ostile a Bushehr. Il comando centrale statunitense nega si tratti di un suo velivolo. La guerra in Ucraina, Bucarest definisce una grave escalation. Il drone russo sconfinato in Romania è andato a schiantarsi contro uno stabile nella città di confine di Galazzi, ferite leggermente due persone. La Romania ha informato gli alleati della NATO e ha chiesto che vengano adottate misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone. Nessun commento invece da Mosca. La cronaca: non ce l'ha fatta la bambina di poco meno di 2 anni travolta dall'auto di famiglia sabato a Porto Cannone in provincia di Campobasso. La vettura ferma in pendenza si sarebbe mossa improvvisamente in retromarcia investendo la piccola. Inutile il trasporto all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. La procura di Larino ha aperto un fascicolo. Oggi sciopero generale indetto dalla Confederazione Unitaria di Base insieme ad altre sigle autonome contro la precarietà, i salari bassi e morti sul lavoro. Interessati diversi settori, dalla scuola alla sanità, disagi nei trasporti, assicurati come sempre servizi minimi fino alle 9 e nella fascia che va dalle 18 alle 21. Trenitalia invita i viaggiatori a informarsi sui canali ufficiali. Sciopero sulle autostrade fino alle 22, quello del comparto aereo termina alle 23.59. Lo sport, calcio, ufficiale, la risoluzione tra il Bologna e Vincenzo Italiano. Il tecnico era in Paul per il dopo Conte a Napoli, ma avrebbe chiesto qualche giorno per pensarci. Allora il presidente De Laurentiis ha virato deciso su Massimiliano Allegri, che oggi incontra la dirigenza del Milan per chiudere definitivamente il suo rapporto con il club rossonero. Con il Napoli Allegri firmerà un biennale da circa 4 milioni di euro a stagione. Tennis, eliminato a Roland Garros, Jannik Sinner dà appuntamento a Wimbledon, ma resta l'amarezza per un'uscita precoce al secondo turno dopo il malore che l'ha colpito quando era ad un passo dalla vittoria con l'argentino Juan Cerundolo. Intanto a Parigi sono 3 gli azzurri ancora in corsa nel tabellone maschile. A Cobolli si uniscono Arnaldi e Berrettini, che hanno superato rispettivamente il greco Tsitsipas e il francese Rinderknecht. Darderi fuori al quinto set con l'argentino Comesana. Buon esordio per il doppio Vavassori-Bolelli. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno a tutti. Ecco, mi devo calmare un attimino.
1: Sì, buongiorno a te. Giannini. Buongiorno Giannini. Comincia Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, anche sul canale 158. Non siamo più a Torino, ma siamo a Napoli.
0: Allora spegnete gli video, perché gli video che sono lì a Torino, perché adesso arrivano i brutti, ragazzi.
1: Sì, sono criptati.
0: Vogliamo salutare coloro che ieri, ecco, molti colleghi ieri hanno salutato altri colleghi che rivedranno solo mercoledì prossimo.
1: Mandateci sciopero, una foto.
0: Sciopero, festa della Repubblica, weekend, insomma.
1: Non darmi del crumiro, anche se sono venuto, nonostante sciopero dei mezzi.
0: Sigla!

0: Annalisa, canzone estiva, non si sa quando uscirà domani sera Annalisa,
1: però uscirà.
2: Fa parte anche lei del casa lineup che si sarà a Torino. Sì. Mamma mia, e ci sono altre sorprese, parleremo dopo perché adesso vogliamo chiedere una cosa e ci lascia la bocca aperta.
0: Allora, stanotte la casa, stanotte per noi la Casa Bianca ha pubblicato un post su Instagram ufficiale della Casa Bianca, sì, dove si vede con l'intelligenza artificiale, fanno vedere un essere umano rapito dagli alieni e
2: la dicitura alieni.
0: Questo
2: è un gatto alieno, questo sono cani, cavalli, alieni.
0: E allora attenzione perché stamattina ne vogliamo parlare.
2: Ma la dicitura dice camminano tra noi.
0: Camminano già.
2: Ma perché c'è lo sciopero dei mezzi?
0: No. Allora, signore e signori, vogliamo sapere da voi, ovunque voi siate, dite la verità, anche noi la diremo.
2: Certo.
0: Siete team io ci credo agli alieni oppure siamo soli nell'universo, sono tutte menate quelle che stanno insomma pubblicando e tutte
2: 347 490 0042, memorizzate e fatecelo sapere. Semplicemente ci credo o non ci credo.
0: Esatto. Oppure se siete stati proprio testimoni di qualche avvistamento particolare. Non tirate fuori le suocere.
2: Oppure se siete proprio voi degli alieni, chiamateci.
0: Va bene. Oh, attenzione.

0: 9:08 del mattino, Max e Max, questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno di nuovo. E allora, ci credete agli alieni oppure no? Oppure
1: siamo
0: no?
1: Soli nell'universo, di che team siete?
0: Di che team siete? Ascoltiamo qualche messaggio, dai.
2: Gli alieni esistono, come se esistono, io ne ho le prove, Diego Armando Maradona.
0: Vabbè.
1: Non è male come prova, ricordiamolo.
0: Vai.
3: Ciao Max e Max, sono Luciano. Per me gli alieni sono la più grossa bufa della storia. Come
1: certo,
3: il viaggio sulla luna.
1: Come no?
3: A proposito, come siete i più simpatici di Radio Kiss Kiss?
0: Grazie, troppo buono.
1: Secondo me ci ha preso per il culo e ci ha messo in terza categoria dopo la luna e gli alieni. Grazie.
4: Ciao Michele da Giovinazzo. Io agli alieni ci credo, ma credo anche che siano così lontani e così impegnati a fare altro che non ci raggiungeranno mai.
0: Allora, non lo so. Continuate a mandare messaggi, fateci sapere di quale team siete. Io intanto ieri sera ho visto il video rilasciato 4 giorni fa. È davvero impressionante.
1: A tal proposito, ne parleremo.
0: DJ Snake.

0: Elisa, amore, Emma, ci credete oppure no nei UFO, nei UAP?
1: Ciao, Max. Gli alieni saremo noi quando andremo a rompere i coglioni su un altro pianeta agli altri.
0: Anche
2: che
0: vero.
2: Non è male. Dai, perché noi siamo alieni di qualcun altro.
0: Certo. Sarebbe.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sono Luis da Reggio Emilia. Io agli alieni ci credo. Siamo noi quando cerchiamo di andare a conquistare altri pianeti.
0: Vedi.
2: Ma infatti siamo alieni che andiamo.
0: È così.
4: Gli alieni esistono. Mia suocera.
0: Meno male che l'avevamo precisato.
2: Ma è un classico.
5: Io ci credo. Marco ecco. Dall'Aquila.
0: Bravo, vedi? Secco. Tanti.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Max Max, ciao. Sono Cinzia Racchiani, io ci credo, non ho mai visto niente di, cioè,
0: di
6: io sappia, cioè. Ma ci siamo, non ci siamo solo noi al mondo.
0: È vero.
6: Sarebbe
0: vero.
6: Veramente impossibile.
0: Bravo.
2: Se vuoi le prove, canale 158 sono in onda adesso, due alieni che poi fra l'altro hai notato che d'estate ovviamente col cielo terso ci sono più avvistamenti, no?
0: Esatto, a proposito di estate, che bella estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica.
2: E con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo, bracciali, collane, anelli.
0: Tutto personalizzabile, ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
2: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
0: Crea, combina e cambia look.
2: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
0: Kidult è ben partner di Kiss Kiss Way.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Kiss, kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Kiss, kiss.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a €24 di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Yes, yes.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90, solo da Old Wild West.
1: Kiss, kiss.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
1: Kiss, kiss.
16: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di €30 con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: il Marra, volevo capire, questa Radio Kiss Kiss, 9:25 del mattino. A proposito di rivelazioni della Casa Bianca, stanotte hanno pubblicato un casino di cose. Sì, sì, hanno pubblicato una cosa che ci fa capire come siano strippati un pochettino lì alla Casa Bianca. Il profilo ufficiale della Casa Bianca hanno scritto testualmente: per 60 anni il governo degli Stati Uniti ha custodito un segreto gelosamente protetto. Gli alieni hanno camminato tra noi, vivendo nei nostri quartieri, interagendo con noi nella vita di tutti i giorni. Sto leggendo testualmente. Hanno fatto acquisti negli stessi negozi, frequentato le stesse scuole dei nostri figli e condotto esistenze apparentemente normali. Hanno fatto parte del governo, del congresso, e insomma sono fra di noi. E poi alla fine, sentite che figata, hanno detto gli aliens, i foreign aliens sono tra noi, però c'è il doppio significato foreign aliens, che significa immigrati.
1: Infatti hanno detto che gli alieni si mangiano i cani, no, no? Ricordiamo così. Vabbè, stanno giocando su questa cosa qua.
0: Però hanno pubblicato questo video di file militari. Attenzione, non stiamo parlando di file private.
1: È questo che a me non convince. È inutile. Sei militari, se adesso ci inquadrano, ti dicono che cosa. Cioè, la lancetta in secondi si vede nel tuo orologio. Degli alieni si vede sempre qualcosa di criptato, si vede o non si vede. Fuori le prove!
0: Tra poco approfondiamo anche su questo.

0: rapivano gli animali, anche i maiali, per le tracchiola.
1: L'ha detta, ragazzi, l'ha detta. Good morning, kiss kiss. Poi mi ha fatto ridere, ma non ti do soddisfazione.
2: A proposito di UFO UAP, adesso eccolo, facciamo partire dalla regia il filmato che è stato pubblicato 5 giorni fa. Ragazzi, io l'ho visto tutto, dura 2-3 minuti e c'è di tutto, sono tutti filmati a infrarossi, registrazioni audio, rapporti di avvistamenti fatti dalla Marina Militare statunitense e anche da piloti dell'aviazione.
1: Ufficiali, in questo momento chi guarda il canale 158 lo sta vedendo.
2: Esatto.
1: E praticamente tu cosa ci vedi in queste immagini?
2: Allora, sfere verdi, dischi, palle di fuoco, insomma è tutto quasi di notte, però sono ripetiamo, riprese file militari, non...
1: Non mi convincono,
2: lo so.
1: A me personalmente, attenzione, anche per me poi questa visuale qua, che chi vede il canale in questo momento sta guardando
2: gli stessi
1: 158.
2: Esperti però invitano alla cautela, molti scienziati e analisti ricordano che la maggior parte dei casi questi fenomeni potrebbero avere anche spiegazioni del resto.
1: Vieni pomeriggio a casa mia, ti faccio vedere le stesse cose, senza gli alieni, fidati di me.

0: Trinity Church, ma attenzione perché torna Sienna Spyro, la ragazza acquestavone che sa cantare il jazz.
1: Sì, però ci mancherà qua un po' l'aio, volendo. Vediamo un po' invece cosa dice, anzi sentiamo un po' Sienna Spyro con Material Girl ed è New Kiss, Material Lover.

0: Tien Aspire, Materia, Love, New Kiss.
1: Te lo devo dire come il meteo?
0: Sì, lo voglio
1: vuoi sapere.
0: Sì, lo voglio.
1: E allora presta attenzione perché ce lo facciamo dire dagli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione ancora dominante sull'Italia, ma indebolita da correnti fresche in quota. Nelle prossime ore sole diffuso da nord a sud con solo poche nubi sparse. Da segnalare locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio instabilità in aumento con rischio di temporali sull'arco alpino lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Massime tra 26 e 31 gradi al nord, tra 25 e 31 al centro, tra 25 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra.

0: Gratis in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
2: Kiss Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
1: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
1: Kiss, kiss.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 € di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Kiss, kiss. Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
8: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Serena Brancale, Levante d'Elia, al mio paese, questa Radio Kiss Kiss. Sì. Rimaniamo in tema di extraterrestri.
1: Perché c'è una cosa particolare di cui non si parla molto, cioè, ok, arrivano, dovessero arrivare, ma come interagire?
0: Allora, secondo alcune rivelazioni venute fuori da recenti inchieste, pare che la NASA abbia messo a punto un vero e proprio protocollo su come comunicare al mondo la scoperta definitiva della vita extraterrestre. Allora, l'obiettivo principale è cercare di trasformare qualcosa di pericoloso che potrebbe creare panico collettivo in qualche cosa di celebrativo e positivo. Cioè, evviva, ci sono gli alieni!
1: Sono arrivati, i parenti da fuori! Perché arriva il pacco da giù, anzi, il pacco da su!
0: Secondo questo protocollo ci sarebbero tre differenti approcci a seconda dello scenario della scoperta. Cioè,
1: sentiamo.
0: Cioè, se viene scoperto, per esempio, un fossile su Marte e c'è stata forma di vita, è un conto, va bene? Dice vabbè, comunque
1: è stato, non ci interessa.
0: Ma se invece si tratta di dare la notizia di un umanoide o di un organismo a forma di umanoide,
1: quello
0: è diverso.
1: Noi, ma certo, allora, come lo dici alla popolazione.
0: Un'altra cosa è se questa forma umanoide è vicina o lontana da noi, per esempio un esopianeta lontano 9 anni luce. Dice vabbè, lontano 9 anni luce.
1: Più o meno, chi è che non li fa questi 9 anni luce?
0: La cosa importante è che bisogna calibrare bene la comunicazione tenendo conto delle differenze socio-economiche, religiose, di genere, insomma.
1: Ma è pericoloso annunciarlo. Ricordiamoci che solo l'annuncio del 2000 ci sono state 7 che sono suicidate. Figura dove siano di rare gli alieni.
0: Arriva il biondo, fa le rivelazioni a modo suo. Shampoo! E via! Hai capito?

0: Damiano, David con Thailand e Rogers, talk to me, questa radio Kiss Kiss.
1: Talk to me, come glielo dice l'alieno che ti arriva?
0: Allora, stavamo parlando, microfoni spenti, cioè come comunicare con gli alieni, nel qual caso ci ritrovassimo davanti, vabbè, gesticolando si riesce
1: meno
0: sempre.
1: E poi qualcuno ci chiede, ma come facciamo a riconoscere?
0: Perché prima di parlarci è bene sapere se stai parlando con un alieno maschio o un alieno femmina.
1: Bravo.
0: E chi è maschio sa quanto è importante questa differenza.
1: Ma anche chi è femmina sa l'importanza.
0: Esatto.
1: Però nel dubbio uno dice, come facciamo a sapere, perché se arriva il seguito verdi non si capisce, non è che hanno lo stesso come noi. E c'è un test per capire se è maschio o femmina. Tu entri nell'astronave, apri i cassetti, se manca un calzino è un maschio. È l'unico modo per capire se è maschio o femmina, non ce ne sono altri.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Siamo, e guarda che è tornato a trovarci. E adesso però devi decidere come chiamarlo.
4: All'epoca si chiamava Terence Trent D'Arby, sì. 1987. Poi, sì, durante un sogno, ebbe l'illuminazione, la chiamata, e decise di farsi chiamare Sananda Maitreya.
3: Ma la cosa bella è che lui nasce come Terence Trent Howard. C'è altro che multipli.
4: Allora, ascoltate questa canzone che è Say Your Name, uno dei più grandi successi che lo ha fatto diventare famoso in tutto il mondo. Tutti gli strumenti suonati in questa canzone sono stati suonati da lui, tranne il basso. Pensate un po', eh?

0: Try Your Name, Terence and Darby, 1987. Good morning, Kiss Kiss. Siamo con Max e Max fino alle 12. E lei, la nostra aliena, eccola lì.
1: Ma lo sai che lei, nel periodo in cui gli alieni rapivano gli animali, non usciva dalla stalla perché aveva paura?
2: No, infatti, però faceva dormire il toro fuori con la speranza, non gliel'hanno mai portato via. Preparatevi, perché fra poco giocheremo appunto al calcio alla bufala. E poi resteremo in tema di spazio, certo, che c'è un'ultima ora che stanno decidendo.
0: Però segnate il numero per giocare con noi: 347 490 0042. Memorizzato. Adesso, giovanotti Alfa.

0: si muove.
1: Caccia alla bufala.
2: Lui ai suoi tempi, giovanotti, un po' alieno era, per certo, noi quando certo. Nacque. Siamo arrivati, ci siamo, caccia alla bufala, tre notizie, una è una bufala. Esatto. Voi dovete indovinarla con un messaggino, però aspettate il via di Giannini.
0: Esatto. Il più veloce o la più veloce vincerà i gadget e Radio Kiss, e oltre ai gadget ci mettiamo mezzo tentacolino, però congelato, crio congelato di un
2: cribio congelato, pensavo di cribio. Allora ve lo ripetiamo, dai, per sicurezza: 347 490 0042, intanto memorizzato. Cominciamo. Notizia numero uno: due modelle cosplay hanno fatto discutere il web durante un festival anime in California, vendendo bottigliette del cosiddetto Fat Juice. Ti ha colpito anime?
0: Sì, che anime?
2: Sì. Anime, non so se sono le anime delle mie o loro, poi te lo farò sapere. E questo Fit Juice, di che si tratta? Semplicemente acqua in cui messa in una bacinella in cui loro hanno immerso i piedi e dopo le imbottigliano e c'è gente che le compra.
0: No, vabbè, no.
2: E tu mi chiedi ancora se esistono gli alieni? Ma notizia numero uno.
0: Notizia numero due: una donna di Taiwan è diventata virale dopo aver fatto una diretta social di 38 ore, 38, dall'ascensore in cui era rimasta bloccata. La donna, in attesa dei soccorsi, si è collegata per stemperare l'ansia e gli utenti le hanno fatto compagnia, raggiungendo la cifra record di 22 milioni di persone collegate contemporaneamente alla diretta in ogni parte del mondo.
2: Ha iniziato a guadagnare i pompieri con i lacrimogeni.
0: Questa è la notizia numero due.
2: Esca, no, sto guadagnando. Notizia numero 3. In Cina sta facendo il giro del web un bar sospeso su una parete rocciosa che molti definiscono già il più pericoloso del mondo, perché, come si dice, quando in Cina prendi un caffè stai attento che sennò cadi solo te. E perché? Perché il tè non c'è, ma c'è il caffè. Praticamente tu ordini il caffè, lo puoi bere, solo questo bar è sospeso nel vuoto, no, a strapiombo. Infatti quando dice quel caffè mi fa cagare, non è per quel motivo, è per un altro. Contenti i cinesi, contenti tutti. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi. Secondo voi qual è la bufala di oggi? La numero 1, il pediluvio in vendita? O la numero 2, scusi, a che piano va? O la numero 3, dopo il caffè sospeso, sospendiamo tutto il bar per aria?
0: Pensateci bene, perché a volte le dobbiamo fare un po' più difficili, sennò è troppo facile. Via.
2: Ma le indovinano
0: tutte. Via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando. E qual è la bufala stamattina? La 1, la 2 o la 3?

0: Stum. Vai, vai, vai. Stada. No, no, continua, tu continua. Nel frattempo io parlo con il vincitore che è Tommaso. Pronto?
1: Ciao Max e Max.
0: Hola. Ciao Tommaso. Tommaso e Tommaso, come stai?
1: Ciao, tutto bene, grazie.
2: Da dove, Tommy?
1: Viareggio, andiamo a Kiss Way.
0: Oh, bravo, ti sei preparato? Ah, sei lì a prendere posto, bravo. Sperci che arriviamo,
1: sì.
0: Non avete idea, Kiss Way già l'anno scorso è esagerato, quest'anno ci siamo superati.
2: Anzi, ve lo ricordiamo, saremo a Viareggio il 26 e il 27 giugno, quindi preparati che non è lontanissimo.
0: Lì, con le sedie, fra l'altro, si è messo con le sedie. Okay. Allora, Tommaso, facciamo così, intanto diciamo qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?
1: La numero 2.
2: Bravo, nessuna donna è rimasta bloccata per 38 ore in ascensore, mamma mia, dai.
0: Ma qualcuno ha anche detto la motivazione, perché intanto non c'è linea normalmente, figurati bloccato l'ascensore.
2: Vabbè. Bravissimo.
0: Tommaso, una curiosità, prima di lasciarci, ma tu credi agli alieni oppure sei di quelli che dici no, non me ne frega niente, oppure voglio le prove?
1: Ma in generale non mi sono mai posto il problema, però ripensandoci bene forse se ne vedono tanti in giro.
0: Eccolo lì, vedi? Lui dice, Tommaso, non ci credi se non ci metti il naso, giusto?
1: Esatto.
0: Noi siamo come San Galeazzo, andiamo avanti e superiamo questo momento imbarazzante.
2: Ciao.
1: Chi a voi, grazie.
0: Ti aspettiamo a Viareggio allora.
2: Per alcuni gli alieni sono una vera e propria ossessione.

0: Bisogna correre, correre, correre, non troppo, sennò le macchie, gli specchietti e cose.
1: Salta tutto. Questo è Good Morning Kiss Kiss. Max e Max con noi fino alle ore 12, anche sul canale 158. Così iniziate a approcciarvi con gli alieni.
0: A proposito di vita nello spazio, si parla sempre di alieni ed extraterrestri, ma se a popolare gli altri mondi fossero proprio l'uomo.
1: Speriamo di no, perché facciamo solo
0: molti,
1: danni.
0: Molti lo hanno detto, ma saremo noi quando. E insomma, popoleremo Marte, saremo noi gli alieni, no? Per Marte.
1: Infatti, che facciamo? Roviniamo solo la Terra?
0: Allora, il 10 maggio scorso la Cina ha avviato un esperimento a bordo della stazione spaziale Tiangong per capire se è possibile la procreazione umana nello spazio in assenza di gravità. Allora, non pensate a male.
1: No, fammi capire bene qua dei cinesi, allora.
0: Hanno inviato in orbita dei modelli, modelli... di ormone, non dei modelli che vanno a schilare, no, dei modelli di embrione umano creati da cellule staminali.
1: Okay.
0: I campioni hanno passato 5 giorni in microgravità per simulare le primissime fasi dello sviluppo cellulare. Per scongiurare qualsiasi tipo di problema etico, gli scienziati hanno chiarito che non si tratta di veri embrioni umani e quindi non c'è nessuna...
1: È un test praticamente, per capire se si potesse fare, diciamo, la gravidanza.
0: Ebbene, sta venendo fuori che le radiazioni, la microgravità possono danneggiare il DNA e alterare la divisione cellulare. Quindi per il momento procreare nello spazio non è proprio
1: Ma
0: possibile.
1: La domanda che mi viene da me a fare gli amici cinesi era: fino a ieri contavate i bambini, vietavate, mo li volete mandare nello spazio a farli, cioè. È un po' un paradosso, però se serve una mano, amici cinesi.
0: Che mano?
1: Nello spazio fare bambini, perché no?
0: La mano.
1: Beh.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
4: E di vincere, Antonella.
5: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
5: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
2: Yes, yes.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Kiss, kiss.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Kiss, kiss.
11: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
12: Tenderli.
11: Un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss.
13: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
2: Kiss, kiss.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Yes.
19: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Rolling Stones.
1: Aia. Aia.
0: Aia,
1: e sai che io ho detto voglio le prove sugli alieni, no? Adesso mi hai ricordato i Rolling Stones. Qualche dubbio inizia a venirmi che gli alieni siano veramente già qui.
0: 10:29 del mattino, questa è Radio Kiss Kiss. Rimaniamo in tema di spazio.
1: Sì.
0: Perché c'è un pianeta che per tutti coloro che sono nati negli anni 90 e anche prima, è sempre stato il nono pianeta.
1: Infatti.
0: Anzi, più che nono pianeta, nano pianeta.
1: Eh sì, perché era più piccolo degli altri.
0: Sì. Stiamo parlando di Plutone.
1: Oh, che a un certo punto tu, fuori! Plutone via!
0: Sì, perché per le sue dimensioni, per le sue caratteristiche della sua orbita, l'Unione Astronomica Internazionale, l'UAI, si chiama UAI.
1: UAI a toccare Plutone.
0: Nel 2006 l'ha retrocesso a pianeta nano, cioè non è più tra i pianeti ufficiali del sistema solare, è un pianeta nano. Tu sei nano, basta, non fai più parte
1: dei pianeti. A questo punto apriti il cielo, grandissime discussioni, incontri.
0: La NASA si sarebbe risentita di questa decisione, starebbe organizzando una sorta di class action per restituire a Plutone la sua classificazione originale. Vuoi sapere perché?
1: Perché?
0: Perché è stato è l'unico pianeta che è stato scoperto da un americano.
1: Come l'ha saputo il biondo?
0: Il biondo ha saputo questa cosa. Cioè,
1: l'unico che allora deve tornare, anzi, deve diventare anche più importante del Sole, fra l'altro.
0: Solar System Great Again. Una mossa
1: alla maga.
0: Donald Trump ha espresso commenti favorevoli a questa class action. Plutone deve ritornare tra i pianeti del sistema solare, capito?
1: E va bene, ma la domanda che faccio io un'altra al volissimo è: che sia dentro, che sia fuori, no? Che ci sono questi incontri spesso a noi popolo, che cambia? Che sia un pianeta dentro, che
0: fuori. Plutone è bello, dai.

0: La dedichiamo cari a Sinner che è caduto.
1: Beh,
0: mamma
1: caduto,
0: mia,
1: ci
0: caduto,
1: sta. Però
0: caduto.
1: Che sfiga, dai, 6-1, 6-3, 5-1. Vado un attimo in bagno, morto.
0: Vabbè, sono quelle cose, ragazzi. Che
1: beh,
0: mamma.
1: Da buono, sai cos'è? Che vabbè, ha giocato alle 12, giusto? Un orario preciso a giocare a tennis. Intanto parlo di Sinner, c'è un altro giocatore, ma no, ma sono messo, non mi ricordo il nome, che è svenuto. Non se n'è accorto nessuno, perché sembrava che si fosse buttato per terra perché ha perso il punto. Dopo un po', visto che non si muove, tra il dubbio, hanno toccato col piede, sai? Così,
0: vivo.
1: Sì, ha rischiato veramente.
0: Noi
1: però,
0: ridiamo, però comunque ci sono delle esasperazioni anche negli sport professionali. Ah, mamma troppo, mia, mamma.
1: Sotto tutti, come il calcio, ogni tre quarti d'ora. Adesso sono due giorni che non si gioca, ragazzi. Gente in giro come zombie.
0: Attenzione, vabbè, perché tra poco, anzi, vi chiediamo subito qual è il vostro giorno della settimana preferito. Perché stiamo per parlare di pianeti.
1: Sì,
0: allora, vi piace
1: strano.
0: Più mercoledì Mercurio o venerdì Venere o giovedì Giove? Venerdì Venere, ti piace. Sì.
1: Domenica, domenica.
0: 347-490-0042, dai.
1: Io non glielo chiedo nemmeno a Mr. Rain qual è il suo giorno. Non ho il coraggio. Secondo me ci ha già risposto, lo sai?
0: Perché?
1: Sì, è perché adesso ascoltiamo appunto Mr. Rain. E a questa domanda ha detto: quale giorno preferisci? Ha detto: tutti tranne uno. Quale? Lunedì nero. New Kiss.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.
7: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
9: Kiss Kiss. È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Kiss, kiss.
11: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
12: Sì!
13: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
14: Kiss, kiss.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Deghi approfittare.
19: Deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Yes, yes.
20: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
21: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
20: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
14: Yes, yes.
22: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
23: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
14: Kiss Kiss.

0: Harry Styles, American Girls, questa è Radio Kiss Kiss. E sempre a proposito di pianeti, ma chi ha deciso i nomi dei pianeti del sistema solare? Perché?
1: Un po' ce lo possiamo immaginare.
0: Allora,
1: no?
0: A dare il nome ai singoli pianeti furono gli astronomi greci che nel corso dei secoli insomma sono rimasti. Allora, i greci fecero riferimento agli dei dell'Olimpo.
1: Così ha detto: non Olimpo. Ci sbagliamo.
0: Allora, il pianeta più luminoso, Venere, venne attribuito al nome della dea della bellezza. A quello che si muove più velocemente, il nome di Mercurio, che era il messaggero degli dei.
1: Idealato.
0: Bravissimo. A Marte, pianeta dal colore rossastro, il nome del dio della guerra. Giove, che era il pianeta più grande, fu abbinato alla divinità più importante della mitologia, Giove, no? Per Saturno, che era il più lontano, si scelse il dio padre di Giove e le altre divinità che
1: era più lontano, sempre il padre.
0: Poi, chiaramente, i più giovani sono stati quelli scoperti nel 700, 800 e 900. Sono stati continuati ad essere battezzati con i nomi mitologici, per esempio Urano, Nettuno, Plutone.
1: Sì, ma poi anche tutte le lune che trovano danno dei pianeti. Manca solo un giorno che l'hanno cercato per anni, anche i greci. Un satellite, un dio, qualcosa, detto l'Olimpo, cercavano domenica.
0: Domenica.
1: Ciao, ragazzi, a trovare nell'Olimpo uno che sappia domenica.
0: Perché domenica si chiama domenica?
1: Perché dies dominicus. Dal latino, altro che il greco, il giorno del Signore.
0: Bello.
1: Sì, infatti, perché te ti chiamano Domenico? Perché sei un signore, Giannini.
0: A me mi chiamano Domenico.
1: Sì, non ti chiamano Domenico.
0: È che sono Domenico io.
1: No, non sei Domenico. È che sono Domenico.
0: E invece tra poco vi diremo perché la luna si chiama luna.
1: E poi c'è anche un'altra novità sulla luna, ma è vera?
0: Certo che è vera.
1: Devo chiamare in banca per il mutuo.
0: Però intanto oggi è venerdì. E quando c'è venerdì?
1: No, me lo dice lui, me lo dice Liga.
0: Ecco, Liga pure.

0: venerdì.
1: È venerdì, allora, giusto per non fare il signor sottutto, Mr. Noi di Doll. Coglioni non si dice coglioni come molti di coglioni. Si deve dire quasi con la L, coglioni.
2: Sì.
1: Questa è la pronuncia, perché molti dicono coglioni.
2: Ma è la, è la GL che ci frega a noi.
1: Quindi ditelo per coglioni.
2: Lo scrivo.

0: Zottomi.
1: Le nuove generazioni che prendono al passato,
2: piscano, sì.
1: E a proposito di Ska, che bella storia questa.
2: Io, sai che facevo l'errore, anch'io, lo ammetto, ho imparato da te che invece sono gli... Adesso ne parleremo, le ascolto. Sono lì. Io pensavo sempre fosse lei.
1: Lei è.
2: Sì,
1: lei
2: lo so, lei è. Anche l'amore è. Però questi non sapevo fossero gli.
1: Stiamo parlando di Sade. Quando uno dice, oh, Sade, ah.

0: Ah, ascoltiamo Sade.
1: No,
0: no, ascoltiamo gli Sade. Oh.
1: Poi canta?
0: Sade Adu.
1: E allora Sade, come Adu? No. Adò.
0: Non Ordinary Love, 1992.

0: Shade con Ordinary Love 1992.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Radio Kiss Kiss, good morning Kiss Kiss, Max e Max in vostra compagnia, perché lo diciamo sempre, siete voi che fate compagnia a noi, lo vediamo da tanti messaggi che ci mandate sempre.
1: E soprattutto ci state mandando messaggi che avete capito come è la pronuncia esatta di coglioni.
0: Sì, sì,
1: perché noi, quando insegniamo le cose ci piace essere un
0: saccente. È riscontro. E modestamente tutti ce lo dicono.
1: Anzi,
0: voi siete due.
1: Se volete continuare a dimostrarci che avete capito la pronuncia, continuate a farlo.
0: Con i vocali anche.

0: È bello sapere che molti radioascoltatori con la nostra musica fanno cose belle.
1: Che fanno? Che fanno?
2: Buongiorno. Hola. Ragazzi.
1: Ciao.
2: Dimentico sempre di dirvi che con le vostre musiche io faccio aerobica la mattina.
1: Bossa nostra. Ragazzi, bossa nostra.
0: Allora, eravamo rimasti in sospeso con con la parola luna, perché la luna è stata chiamata luna. Perché luna deriva dal latino luna, che a sua volta è originato da una forma più arcaica, leggo testualmente, più arcaica del latino, che è lux, che significa praticamente splendere o splendere di luce riflessa. Ecco perché il nostro satellite si vede, insomma, colei che splende, luna, luna.
1: Tra tutti è Venere, per quanto sia bella e illuminata, ma la luna quando si illumina totalmente, la luna piena, dai. Ma tu sei lunatico?
0: No, legato non alla luna, lunatico, no? Però noto che quando c'è luna piena, e tra poco ce ne sarà un'altra, si chiamerà Luna Blu il 31 maggio, preparati perché sarà uno spettacolo pazzesco. Blu. Quando c'è luna piena, comunque certe cose strane succedono, la gente è più nervosa.
1: Io tranne che io ululo, ma per il resto quando c'è la luna piena...
0: Ululì o ulula?
1: Castello Ululì, ti giuro, l'ho detto, adesso lo fa, l'ha fatto!
0: Ragazzi, come si
1: grande,
0: fa?
1: Grande,
0: a non citare
1: però,
0: il grande.
1: Castello Ululì, lupo ulula. Arrivano loro!
0: Good morning, Kiss Kiss con Max e Max, adesso i Green Day.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Questa è Radio Kiss Kiss, 11 e 12 del mattino. Mai visto che sono le 11:50, facciamo 11 e 12.
1: Tanto è pagato, fai il signore. Ma poi di mezzogiorno, non fare il tiro.
0: Allora, stanotte, a proposito di colonizzazioni e cose, si sta parlando tanto di ritornare sulla Luna. La NASA aveva appena pubblicato il nuovo programma ufficiale del ritorno sulla Luna.
1: E come hanno detto sta cosa? Un minuto dopo hanno detto Blue Horizon.
0: Attenzione, una delle cose fondamentali su cui puntava, a questo punto parliamo al passato, la NASA per ritornare sulla Luna era legata a Blue Origin. Stanotte, manca a farla apposta, bam, è scoppiato il razzo Blue Origin in partenza.
1: In partenza, però, ce l'avete, ormai il video è diventato virale, c'è questa mega esplosione. Grazie a Dio per l'esplosione che c'è stata non è successo nulla, se non solo i danni e la perdita economica, ma pensa al benzinaio che devono tornare a fare il pieno. Senta, ci è saltato il razzo, ci rifà il pieno.
0: Però c'è stata messaggio del capo di Amazon che ha detto giornata difficile.
1: Sì.
0: Di contro altare subito Elon Musk ha detto i razzi sono fatti così, a volte esplodono quelli degli altri. Perché sono diretti
1: competitor. E Bezos gli ha risposto subito a sua volta, fatti i razzi tuoi, ha detto giustamente.
0: Attenzione, però,
1: a questo punto, sta Luna ci andiamo o non ci andiamo se ci siamo già andati?
0: Mi sa che questa è una brutta battuta d'arresto, perché questo Blue Origin avrebbe dovuto portare il Blue Moon Mark 1 Endurance, cioè il lander sulla Luna proprio nel 2026.
1: Ma che brutta notizia, Gianni.
0: Rimandiamo un pochettino.
1: L'unico mutuo che mi hanno passato era quello per comprare casa sulla Luna. Ma se non ci andiamo, me lo do

0: Francesco Gabbani, some funk, some funk, come prendi una macchina, vai al mare.
1: È tornato Summer il funk, però macchina, hai detto macchina, sì. Dammi una mezza idea.
0: Mai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo.
1: È impossibile non notarla, design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro doppio display digitale, tecnologie intelligenze e sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.
0: E a proposito di auto, lo sai come si sposteranno sulla Luna gli astronauti del futuro che torneranno sulla Luna?
1: Con razzo Origin non credo che è saltato, ma con
0: c'è
1: cosa?
0: Un rover.
1: Un altro.
0: Sì, che è un. È, il rover è tutto un attolino.
1: Ma che chiami i Ranger?
0: C'è un rover pressurizzato che li farà camminare per tutta la Luna.
1: È il quarto che c'è sulla Luna.

0: Kiss a te, che con lei hai coronato il sogno d'amore e sai che è solo l'inizio di un bellissimo viaggio insieme. Kiss a te, che sai che lavorare in gruppo porta grandi risultati. Insieme si vince. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss.
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
4: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Kiss, kiss.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Kiss, kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto.
9: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: Sono Mara Venier. Anche io ascolto Sombra ma... Potential.
1: Ma da quando è che si è trasferita ad Arcore, Mara Venier? Good morning, Kiss Kiss a tutti.
0: Allora, trascorrere un anno isolati nel cuore dell'Antartide, perché dico questo?
1: Perché sei sposato. lo so, ma non puoi, Gianni.
0: Perché, ascoltate bene, l'ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie e l'Energia, ha avviato una selezione di 5 figure tra tecnici e ricercatori che potranno partire per la base italo-francese situata a 3200 metri di altitudine in Antartide per un anno, va bene? Però. Per un anno. Allora, le selezioni cominceranno a novembre, no, prima di novembre, e la partenza invece a novembre,
1: infatti,
0: 2026.
1: Perché inizia il buio invernale. Via.
0: La cosa che ci perplime alquanto è che il pagamento avverrà solo a fine missione.
1: Perché quindi... loro sperano, sai, non tutti magari superano.
0: No, perché stiamo parlando di temperature che vanno 30 gradi sotto lo zero,
1: sì.
0: Buio per 8 mesi all'anno,
1: niente,
0: poi
1: stanno
0: 5 di loro sempre chiusi in questa base antartica.
1: Poi non sai chi sono gli altri 4, perché magari mettono 4 serial killer, che ne sai tu?
0: Durante i colloqui è previsto anche un approfondimento psicofisico attitudinale.
1: Quando esci però, devo fare il test, per essere rimasto normale.
0: Poi se superi questo anno ci saranno altre...
1: Ti assumiamo a Radio Kiss Kiss, va bene? Oh, però devi superare, ragazzi.

0: mamma mia, sto guardando questa notizia che mi fa orrore, perché io sono uno di quelli che quando vai in montagna ci va preparato.
1: Però io diventerei cattivo, perché non gli auguro mai.
0: Calci in culo,
1: questo dovrebbe restare là, lì.
0: Tra poco ne parliamo.

0: all'Eurofestival.
1: Aveva un po' anticipato.
0: Ritorna Sal Da Vinci.
1: Sì, abbiamo detto cosa fai? Una canzone? Ho detto no, esagero, faccio una poesia. Ed è il titolo, è poesia, New Kiss.

0: Vinci, poesia, New Kiss, una bella baciata, perché questa è una baciata.
1: Baciata, beh, adesso arriva l'estate. Che
0: l'estate tu pensi a baciata, altro che baciata.
1: Hai detto baciata, scusami, no, con la R, con la R.
0: A proposito di estate, ormai il tour sta per cominciare, ufficialmente è già cominciato perché i nostri prodi...
1: Sono già lì, eh.
0: I prodi sono lì,
1: Prodi, sì, sì, prodi cavalieri.
0: Allora, la prima tappa a Torino, come sapete, domani e dopodomani, poi vai a Domizia il 12-13 giugno, state con le orecchie aperte perché poi vi daremo il via quando è giusto per i biglietti del parterre, poi Viareggio 26-27 giugno, Pescara 10-11 luglio, ogni tappa due giorni di emozioni. Già da oggi a Torino si incomincia a fare casino nel villaggio con giochi, sfide, animazione, DJ set e soprattutto si beccano i biglietti che non avete avuto.
1: Sono sold out, ma c'è qualche possibilità di recuperarlo vincendo, partecipando al villaggio proprio.
0: Quindi andate via. Giorno 2, ovvero domani, oltre a divertirsi al villaggio, c'è lo show con la musica più bella. Stiamo parlando di Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Clara, Fra Quintale, a cui si sono aggiunti Annalisa, Gabri Ponte, Irama, Herman Mesa, Risa, Ciaco.
1: Ragazzi, il meglio del meglio. Non per dire, manchiamo solo noi, grazie a Dio.
0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare
3: senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
4: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Keops.
7: Nuovo Keops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: Kiss Kiss. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Kiss, kiss.
15: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
16: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
17: Deliveroo!
16: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: Kiss, kiss.
18: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
19: perché se non deghi non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Kiss Kiss.
24: La musica più bella.

0: Con tutto il rispetto di I Feel For You, che è suonato un DJ stamattina, non mi ricordo nemmeno di Bob Sinclair, l'ho sentita in radio, però questa di Bob Sinclair, Kiss I Can Wait, è bella.
1: È questione di gusti.
0: Vabbè,
1: ognuno piace quello che, come si dice, quello che non strozza ingrassa.
0: Ma
1: avevamo lasciato in sospeso una...
0: Sì, prima parlavamo di questa missione a 3200 metri d'altezza nell'Antartide. C'è ci vai attrezzato, insomma.
1: Anche perché lì è il discorso di scienza, però ti devi allenare, no, prima di andare lì.
0: Invece quattro idioti hanno fatto una cosa veramente assurda, sono saliti verso 4000 metri d'altezza tra l'Italia e la Svizzera.
1: Un idiota ogni 1000 metri.
0: Sul ghiacciaio di Breithorn, che è uno dei ghiacciai più pericolosi e insidiosi delle Alpi.
1: Sì.
0: Ci sono andati con le scarpe da ginnastica
1: normali,
0: i giubbini, quelli
1: normali, con cui erano al bar,
0: e
1: già andavano a camminata.
0: E sono andati a fare questa cosa e si sono ripresi, insomma. Guarda che
1: una guida si è permessa di suggerire, ragazzi, non si fa, è pericoloso, sono pure arrabbiati, hanno fastidio, ma che ne sai tu?
0: Il filmato ha fatto il giro dei social e chiaramente i commenti sono stati giusti. Siete quattro imbecilli che,
1: perché poi
0: metti a repentaglio anche la vita di chi ti viene a salvare quando poi sei in pericolo. Quindi
1: è quello che dà fastidio, no?
0: Rispettate sempre la montagna, sempre.

0: Gray, ma signori e signori, chiudiamo con una canzone che sicuramente vi farà canticchiare.
1: Beh sì, o ti fare anche per alcuni, eh.
0: Una delle più belle canzoni degli anni 80, 1982, Stevie Wonder con Paul McCartney, Ebony and Ivory.
1: Tanta roba dall'82. Noi ringraziamo il dottor Pica, ringraziamo anche il Peppino D'Amelia, esatto, la nostra Lucilla. Marta è pronta, ma attenzione,
0: sì. Marta Martinez.
1: Ah no, pensavo Gonzales. Oggi la Martinez, allora
0: abbiamo queste
1: lei.
0: Confidenze, chiamiamo
1: no no lei. Marta Martinez Gonzales, okay, della Huerta. Domani siamo qua in diretta ore 9 e
0: chi sa

0: Stevie Wonder, Paul McCartney, 1982, il nostro History Kiss, e tra poco ce ne andiamo in redazione. Per noi ci sarà già pronto Antonio Mercurio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25€. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca. L'Alleanza Atlantica conferma che un edificio a Galați, in Romania, è stato colpito da un drone durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicine al confine. 2 le persone leggermente ferite. Il presidente rumeno Dan promette una reazione ferma e il segretario generale della NATO Rutte sottolinea: difenderemo ogni centimetro di territorio dell'Alleanza e assicura un rafforzamento delle difese contro tutte le minacce, droni compresi. Condanna dall'Italia. I ministri Tajani e Crosetto chiedono alla Russia un impegno serio per una pace giusta. Solidarietà a Bucarest dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. La guerra di aggressione russa, dice, ha oltrepassato un altro limite e annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni dell'Europa. Sarebbe il 21esimo. Donald Trump non ha ancora firmato il memorandum con l'Iran per un cessate il fuoco di altri 60 giorni, durante i quali negoziare poi sulle questioni ancora aperte. L'intesa si fa se è un buon accordo per noi, ha detto il presidente americano. E il vice Vance conferma i progressi su diversi punti, mentre restano le distanze sul nucleare. Il segretario di Stato Rubio incontra oggi a Washington il ministro degli esteri pakistano Ishaq Dar. La Casa Bianca conferma che Teheran ha accettato la completa riapertura dello stretto di Hormuz e fatto altre concessioni che saranno rese pubbliche prossimamente, e stallo invece sul trasferimento all'estero dell'uranio arricchito. Intanto non si ferma l'offensiva di Israele nel sud del Libano. Dopo il palazzo in una zona residenziale di Beirut bombardato ieri, l'IDF ha ordinato stamani ai residenti di un villaggio di evacuare con urgenza in vista di un attacco a Hezbollah. Voltiamo pagina. Contro il rischio Ebola serve maggior coordinamento e vigilanza alle frontiere, lo scrive Giorgia Meloni ai vertici europei, chiedendo regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone dell'Africa interessate dal virus. Palazzo Chigi, con una nota, informa che l'Italia invierà nei prossimi giorni a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza epidemiologica. La cronaca: tragedia in una casa colonica di Borgo Virgilio, nelle campagne del Mantovano. Un 65enne è morto raggiunto da un colpo della pistola che stava maneggiando. Unica testimone, la moglie, 53 anni, che ha subito chiamato i soccorsi. Ha raccontato che il marito le stava mostrando come reagire all'irruzione notturna di uno sconosciuto quando dall'arma è partito il proiettile che lo ha ucciso. L'autopsia e la perizia balistica confermeranno o meno la versione della donna. Lo sport, calcio, Serie B, stasera il ritorno della finale playoff tra Catanzaro e Monza. Brianzole ad un passo dalla Serie A dopo la vittoria in trasferta 2-0. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi 19ª tappa, la Feltrealleghe di 151 km con la scalata al Passo Giau, la cima Coppi di quest'anno. Potrebbe essere l'ultima occasione degli uomini di classifica per provare ad attaccare e insidiare il primato del danese Vingegaard, maglia rosa. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

fa caldo? Doccia calda o doccia fredda? Questo è il dilemma del giorno, ragazzi. Io non riesco, io ho anche 40 gradi, faccio la doccia calda. Buon pomeriggio a tutti da Marta, saluto Max e Max che chiaramente tornano domani anche al 158 del Digitale Terrestre. Saluto Pasquale, Viola in regia, tutti voi, e si parte con la musica più bella. C'è la nostra tripletta, Bruno Mars con Leave the Door Open, Giorgia con Il mio giorno migliore, subito Olivia.

Bruno Mars, Anderson .Paak, il Sonic, Leave the Door Open su Radio Kiss Kiss. E che sciccheria, Pasqua. Quando sento sta canzone mi sento chic. Solo per la canzone, però ve lo dico. Buon pomeriggio, buon venerdì a tutti da Marta. Come dicevo, in apertura fa caldo e già leggiamo tutti i rimedi possibili e immaginabili per sopravvivere all'estate che sta arrivando. Ma chiedo, come dicevo in apertura, ma sono l'unica che anche a 40 gradi non riesce a fare la doccia fredda? Cioè, io faccio la doccia calda sempre, anche quando veramente fa tanto caldo. Finalmente la scienza mi dà ragione, perché leggevo, anche Pasquale mi ha dato ragione, perché leggevo che far la doccia fredda quando fa caldo è la soluzione peggiore per rinfrescarsi, perché con l'acqua fredda i vasi sanguigni della pelle si restringono, vasocostrizione, e il corpo trattiene più calore all'interno invece di disperderlo, quindi il corpo può perfino produrre più calore come reazione allo shock freddo. Per questo, dopo il sollievo iniziale, si può finire per sentirsi ancora più accaldati. Quindi, soluzione finale, anche quando fa particolarmente caldo, mettetevi sotto la doccia, però impostate l'acqua su temperatura

Havana, Irana. Irama, no, Irana. Che ridi, fetentone. Allora, in tanti come me, anche in piena estate, doccia calda, che poi esci dalla doccia e senti quel freschetto, fondamentalmente. Adesso parliamo di cose meravigliose. Sì, dimentica la solita routine, prepara la valigia e scegli il tuo posto finestrino. Vola a Siviglia tra le navate maestose della cattedrale e lasciati sorprendere dalla bellezza senza tempo dell'Alcazar. Respira la magia di una città che vive tra passato e presente. Da oggi decolli anche da Venezia. E allora cosa state aspettando? Corri su wizzair.com o scarica l'app per prenotare il tuo prossimo viaggio indimenticabile.

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Kiss, kiss.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Kiss, kiss.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Kiss, kiss.
11: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente.
2: Kiss, kiss.

0: domenica.
1: Buona domenica, ma è venerdì. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Vi racconto questa storia, poi mi dite magari se vi va cosa ne pensate. Allora, sappiamo che ormai nei centri storici delle grandi città ci siano solo turisti, B&B, prezzi maggiorati per qualsiasi cosa, e quindi le persone del posto non frequentano più i centri storici così tanto. Ma un noto bar di Firenze, come gesto simbolico, come per abbracciare la sua città e attirare i cittadini nel cuore di Firenze, aveva deciso di mettere il caffè a 1 euro a tutti i residenti di Firenze e zone limitrofe, lasciando invece il prezzo di 1,80 euro per i turisti. Bella iniziativa, i fiorentini felici, ma la felicità è durata poco ed il caffè è tornato a costare 1,80 euro per tutti. Questo perché alla cassa succedeva un casino, persone che si fingevano fiorentine proprio per risparmiare quegli 80 centesimi, liti perché quel comune limitrofo sì e il mio no, anche il turista che se ne accorgeva pure se incavolava, e allora ha deciso il proprietario del bar: basta, leviamo tutto da mezzo, rimettiamo il caffè a 1,80 euro per tutti. Che poi domando, ma perché il turista in generale, dico, deve pagare di più? È giusto che alcuni locali abbiano un menù per i turisti magari gonfiati? È giusto che un turista paghi tutto di più rispetto a una persona del posto? Questo accade più o meno in

domanda. Bene, giusto che i turisti paghino tutto di più, che abbiano dei menu a parte, che abbiano appunto dei prezzi particolarmente gonfiati. Ecco, ne parliamo perché accade in Italia ma in tutto il mondo.

ci sarà anche lui con noi sul palco del Kiss Kiss Way domani a Piazza Castello a Torino. Questa canzone probabilmente la sentirete live se siete da quelle parti. Una canzone che sicuramente ci farà divertire questa estate, J-Ax, Hippie Yayo, però anche no.

0: i pigliaio, però anche no, il nostro New Kiss. Come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore? Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Anticiclone sempre presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel pomeriggio aumenterà il rischio di rovesci e temporali soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche e sulle due isole maggiori. In serata torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Massime calde per il periodo, comprese tra 27 e 32 al nord, tra 24 e 32 al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. E da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Torino, si parte da qui! Kiss kiss way! Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss! Kiss, kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Kiss Kiss.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente.
12: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Kiss Kiss.

0: The Bounce con Magnetic su Radio Kiss Kiss. Allora faccio un recap veloce. Bar di Firenze è molto noto, aveva messo il caffè a 1 euro per le persone del posto, lasciandolo a 1,80 euro per i turisti. Poi, viste le lamentele, ha deciso di ritornare al vecchio prezzo di 1,80 euro per tutti, anche perché molti provavano a fingersi della zona. Mi scusi, mi dà un caffè? Ma lei non è di qui? Ma come? Non sono di qui. Pure per 80 centesimi ci hanno provato.
1: Chiedo scusa, sì. Ma non faceva prima a mettere il caffè a 1,50 euro per tutti e basta?
0: Ma sì, fondamentalmente sì, avrebbe evitato magari anche tutte le critiche, ma come abbiamo detto, succede spesso, no? In tutte le città turistiche, in Italia come fuori dai confini italiani, spesso c'è il concetto dello spennamento del turista e con prezzi gonfiati per qualsiasi cosa, e non so quanto questo sia giusto.
2: Buongiorno Marta, guarda, è capitato proprio in questo momento, mi sono fermato una bancarella per ciliegie, guarda, è entrato da Villassimino su per lavoro,
0: sì,
2: e non ha visto che avevo il camion e questo qua mi stava cercando di fregare. Come ha sentito la mia voce, ha detto: ah, ma tu sei sardo? Ha detto: no, no, a te non ti devo fregare.
0: Ma come?
2: Ma non dovresti fregare neanche i turisti, perché comunque non è giusto. Però lo fanno anche in queste cose, ragazzi.
0: Sì.
2: Ciao, cioè, a tutti e buon lavoro.
0: Ciao, un abbraccio a te. Cioè, se vado a mangiare una pizza a Piazza San Marco e me la mettono a 25 euro, ci sta per il posto, per la zona, e va bene. Ma non va bene se John, il turista americano, paga 25 euro e io che sono italiana ne pago 10. Questo più o meno dovrebbe essere il concetto generale. C'è James Blunt.

Ci sarà anche Paola Iezzi con noi domani sul palco del Kiss Kiss Way a Torino. Ma vi capita di essere in macchina, magari vi passiamo una canzone di quando eravate bambini o di quando eravate ragazzini, vi si apre un cassettone pieno di ricordi, come se quella canzone avesse il potere di catapultarvi nel passato, ad un momento, di riportarvi da una persona che non vedete da allora. Il potere magico della musica, che riesce continuamente a farci viaggiare nel tempo. E allora c'è qualcuno che sa dirmi dov'era, cosa faceva quando suonava questa canzone qui? I Boston con More Than a Feeling, 1976.

0: Stefan con More Than a Feeling, dal 1976, il nostro History Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Radio
0: Kiss Kiss. La musica di Radio Kiss Kiss ci fa viaggiare nel tempo. C'è Anna che dice: ciao Marta, nel lontano 95 andavo con la mia famiglia a Maratea ogni weekend e papà nella sua vecchia tema aveva una cassetta con la canzone Come saprei di Giorgia. Ogni volta che l'ascolto faccio un tuffo nel passato a quei bei ricordi. Ti capisco, mi capita con molte canzoni. Ma noi vi facciamo viaggiare anche nello spazio, perché oggi è venerdì e c'è la geolocalizzazione, quindi tra poco vi darò degli indizi per capire dove siamo oggi io e Pasquale, e il più veloce si aggiudicherà anche i gadget ufficiali di Radio Kiss Kiss. Adesso i pinguini tattici nucleari.

Whatever it takes. Imagine Dragons su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora da Marta, anche un po' Martinez, Lopez, Gonzales, come vi pare. È venerdì e c'è la geolocalizzazione. Che vuol dire? Vuol dire che vi darò degli indizi per capire dove siamo io e Pasquale oggi. Il più veloce a geolocalizzarci riceverà anche i gadget ufficiali di Radio Kiss Kiss. Risposte tramite nota audio al 347 490 0042. Indizi, ascoltate bene. Siamo in una stupenda località europea. Qui si parla una delle lingue più antiche d'Europa, che non assomiglia però a nessuna lingua europea, nonostante ne faccia parte. C'è un museo futuristico rivestito di titanio che ha cambiato totalmente la città, un enorme cane fatto di fiori che è uno dei simboli più fotografati della città. Qui la gente dice spesso Caixo quando saluta, ecco, invece di dire altro. Nei bar trovi tantissimi pinchos appoggiati sul bancone, un piatto tipico di questo posto. E per finire, un ponte bianco moderno attraversa il fiume come una vela. Dove siamo? Avete capito? Avete già geolocalizzato il posto? E allora provate a indovinare tramite una nota audio al nostro numero WhatsApp, che è il 347 490 0042.

0: Vai Cimbora! E allora ragazzi, vi ho dato un po' di indizi per provare a geolocalizzarci. Siamo veramente felici di essere in questa località, ma avete capito dove siamo?
1: Sydney!
0: Siamo a Sydney? No, caro mio, non siamo a Sydney!
2: Ciao Kiss Kiss, per caso siete a Bilbao? Matteo da Torino.
0: Ciao, ciao Matteo! Allora, bravissimo! Siamo a Bilbao! Allora, lui è stato il più veloce, quindi si aggiudica i nostri gadget, però devo fare i complimenti alle centinaia di persone che hanno capito immediatamente che oggi siamo a Bilbao. Geolocalizzati con successo! E a proposito di Bilbao, hai presente quella voglia matta di cambiare scenario? Bilbao non è mai stata così vicina, che tu sia a Milano, a Napoli, Torino o a Venezia. La tua porta per i Paesi Baschi è aperta. Immagina di passeggiare tra le curve argentate del Guggenheim, di perderti tra i sapori esplosivi dei pinchos o di respirare l'oceano a due passi dalla città. Con le nuove rotte Wizz Air voli comodamente dai tuoi aeroporti preferiti. Corri su wizzair.com o scarica l'app. Bilbao ti aspetta.

0: Chissà a te che sei tornato in palestra oggi dopo tanto tempo. E 2 chili ti sembrano un macigno. Chissà a te che hai da poco traslocato e non sai dove mettere i tuoi oggetti preziosi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD c'è il tutto a 1 euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
16: Ops.
17: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
17: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
18: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
19: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
20: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
21: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.

Alex Warren, Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Siamo stati un po' in giro per il mondo e continuo a parlare di viaggi perché pensavo quanto un viaggio può cambiare anche in base a come vieni accolto dalle persone del posto. Cioè, è importante andare in un posto in cui ti piaccia il paesaggio, ti piace il posto, però è importante anche essere accolti nel modo giusto. E allora anche quest'anno è stata stilata proprio una classifica dalla piattaforma World Population Review, che ha voluto appunto dirci qual è la città più ospitale in assoluto al mondo. E allora provate a riflettere su questa questione e tra poco spoilerò, vi dico subito, ecco, tra le nazioni più ospitali al mondo non c'è l'Italia, siamo al 28esimo posto. Tra poco proseguiamo il discorso.

Perfect, qual è la nazione perfect, quella in cui insomma si è più ospitali in assoluto? Non è l'Italia, ne parleremo tra poco. Intanto, a proposito di ospitalità, lui è un ragazzo felice, gioioso, ospitale, che in pochi mesi veramente ha conquistato l'Italia intera. Sto parlando di Samurai J, che torna con Flamenco Paranoia.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss Kiss.
4: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
5: Sì!
3: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss Kiss.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss Kiss.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Kiss Kiss.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Kiss, kiss.
12: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo €1,98 in confezione da 1 chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

Runaway Lady Gaga e Dacci. Ciao a tutti ancora da Marta, buon venerdì. Io il venerdì sono felice, ragazzi, un giorno che mi piace tanto. Come dicevo, come ogni anno la piattaforma World Population Review ha stilato la classifica dei popoli più amichevoli al mondo, quelli più ospitali, quelli che quando ci vai proprio ti fanno un sorriso. L'indagine annuale si propone di individuare i paesi che si distinguono per cordialità e accoglienza nei confronti di viaggiatori. Decima posizione la Grecia, nona il Kenya, ottava posizione Thailandia, Costa Rica, bah, sogno di andare in Costa Rica, invece indovina dove vado. Poi Oman, quinto posto Vietnam, quarto posto Indonesia, podio, terza posizione Filippine, seconda posizione per il Brasile, prima il Messico, che si distingue per l'entusiasmo e la premurosità con cui le persone del posto accolgono chiunque desideri visitare o vivere in questi luoghi. E l'Italia? Ragazzi, l'Italia bene ma mica benissimo, siamo al 29° posto, dovremmo far di meglio, no?

0: Marisa.
1: Ci sarà anche Arisa con noi domani sul palco del Kiss Kiss Way a Torino, quindi non perdete l'appuntamento. In tanti ci state ancora scrivendo se c'è la possibilità di ricevere ancora i biglietti. Assolutamente sì, ragazzi, potete venire già da questo momento, ma anche domani tutto il giorno a Piazza Castello, proprio a Torino, per provare a aggiudicarvi i biglietti per l'area Pit, che è un'area stratosferica bellissima, siete praticamente sotto al palco, quindi vi aspettiamo a Piazza Castello a Torino per provare ad aggiudicarmi i biglietti per il tour di Radio Kiss Kiss. Intanto non so cosa facevate anche quell'anno, sto parlando del 2017, sicuramente tutti ballavamo con ABC.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Io già li vedo, belli come il sole, splendenti, saranno in diretta da Piazza Castello a Torino. Sto parlando di quei due bei mattacchioni di Marco e Raffa che potete guardare anche al 158 della Digitale Terrestre. Chiudi tutto, Pasquali, ti do un bacio grande, grazie per essere stato con me e grazie a tutti voi per essere stati con me anche oggi. Divertitevi e fate cose buone, mi raccomando, voi che siete in zona andate assolutamente a assistere al grande spettacolo del Kiss Kiss Way a Torino. Mi lascio con il Duran Duran e come sempre da Marta Kiss Kiss.

0: puntata di oggi dedicata
1: a tutte quelle convinzioni che avevamo soprattutto da bambini. Perché
0: eroia.
1: È uscito tantissime.
0: E allora, tutto oggi le ho e ancora non sono riuscito, diciamo.
1: Sì, magari sai che da bambini ci siamo portati nel tempo, perché è uscito questo nuovo studio, vorrei anche citare la fonte perché Focus,
2: come
1: no?
2: Sempre.
1: Che sappiamo, si imparano anche tante cose, anche di scienza su Focus.
2: Cosa dice Focus? Mi sono dimenticato.
1: Dice che secondo uno studio molti bambini americani tra i 4 e i 7 anni non hanno la minima idea di quello che mangiano.
0: Bimbi, mangiate tranquilli, schifezze, è una cosa normale.
1: No, vabbè, questa è un'altra storia. Però voglio fare un esempio specifico, perché magari è successo anche a qualche nostro ascoltatore. Cioè,
0: adesso io immagino il bimbo italiano che dice: io non sono come gli americani, io mangio pulito, mamma mi fa mangiare bene.
1: Ma non parliamo solo di fast food o parlare salutare, cioè o mangiare salutare, cioè parliamo proprio di convinzioni legate al cibo. Per esempio, i bambini americani tra i 4 e i 7 anni pensano, il 40% di loro, che il bacon cresca sugli alberi.
0: Allora sono deficienti i bambini americani.
1: Noi invece sappiamo,
0: ora capisco.
1: Noi invece sappiamo benissimo che il bacon è
0: buono. È buono e la colazione.
1: Perché no, questo deve fare queste cose?
0: La bronchite, la gente che ascolta, siete te che tossisci.
1: Mi fai ridere e quindi la saliva mi va di
0: traverso. Sappiamo che il bacon è?
1: È una parte del maiale, no? Cioè, comunque.
0: Ah, sì, vabbè, sì, sì.
1: Questo intendo. Cioè, nel senso, però, i bambini, sai, quelli americani soprattutto, pensano che derivi da tutt'altra cosa. Quindi oggi volevamo fare proprio la puntata su questo, perché sicuramente noi da bambini avevamo delle convinzioni che magari ci sono rimaste o che magari no, legate a qualsiasi ambito, non solo quello lì del cibo.
0: Mi piacerebbe una nota vocale di un bambino o di una bambina. Che possa commentare questa cosa del bacon che cresce sugli alberi.
1: Che non è vero, lo vogliamo dire ai nostri piccoli ascoltatori.
0: Mi piacerebbe iniziare così oggi.

0: E allora io direi che possiamo, Marco, lanciare anche ufficialmente la domanda del giorno, meglio la frase da proseguire, perché oggi vi facciamo proseguire. Quale frase?
1: Da piccolo ero convinto che...
0: E vai!
1: Perché dai, le convinzioni che abbiamo avuto da bambini ce ne sono tantissime, che magari ci siamo portati nel tempo, che magari qualcuno ci ha smentito nel tempo, o che per tanto tempo abbiamo pensato. Voglio subito iniziare col mio esempio, perché io credevo che i gatti da bambino, se mangiavano troppo, diventavano delle tigri.
0: Io non ricordo se c'è un film o c'è un cartone animato che da piccoli guardavamo, perché anche io ero convinto di questa cosa. Devo un attimo scavare all'interno del cassonetto dell'immondizia dei ricordi.
1: Ah, ok, va bene.
0: E capire un attimo perché poi, sai, magari io ad esempio la convinzione che avevo è che la strega di Biancaneve esistesse davvero e fosse la mia vicina di casa,
1: per
0: perché
1: esempio,
0: era identica.
1: Questa è una cosa.
0: Con i nei, con i brufoli, un poco.
1: Una convinzione comune che magari tanti nostri ascoltatori possono
0: quella
1: avere.
0: Di Michael Jackson.
1: Di Michael Jackson, il fatto che cioè,
0: fosse
1: della
0: diventato bianco invece era trucco. Però tutti quanti, secondo me, soprattutto negli anni 2000 e gli anni 90, quelli più grandi di noi avranno pensato: ma Michael Jackson è diventato bianco perché è diventato bianco. Invece no, lui non è diventato bianco.
1: Si è operato, sai, cos'è così. No. Invece volevo dire una convinzione tecnologica che molti magari possiamo avere, il fatto che quando il PC si rompe è perché magari lo stiamo spegnendo male.
0: Invece
1: quindi
0: no.
1: Abbiamo la fobia di spegnere male il PC per paura che si possa rompere.
0: E il PC si rompe se lo spegni male. Chi è?
1: Forse
0: c'è qualcuno?
1: Forse
2: ciao Marchetta.
0: Ciao.
2: Ma in ambito culinario. Ma se parliamo di cose che ci hanno rovinato l'infanzia, cioè io sono cresciuto con la filastrocca che tre civette sul Comò che facevano l'amore.
1: Anche sì, Vale, bravissimo. Sì, quella
2: c'è
1: una
2: scene nella testa di un bambino.
0: È vero.
1: È una convinzione che poi non faceva così quella filastrocca.
0: Siamo cresciuti con le civette sul Comò, esatto, che si baciavano e facevano l'amore con la figlia del dottore. E allora tutti quanti abbiamo pensato: ma questa figlia del dottore, ma che problemi ha per stare con le civette?
1: Dai, da piccolo ero convinto che 347 490 0042 messaggi scritti o note vocali.

0: Sembra di capire che stanno arrivando le note vocali, giusto? Buon pomeriggio da Marco e Raffa. Oggi trasmettiamo a Torino, in Piazza Castello. Parte ufficialmente la prima tappa del Kiss Kiss Way. Convinzioni diffusissime da sbloccare. Oggi lo stiamo facendo qui alla radio.
1: Forse.
2: Io aspetta, da piccola ero convinta che c'era il gorilla dello zoo di Torino, si chiamava Zio Crispino, e se non facevi il bravo veniva e ti portava via. Penso che era talmente radicato in me questo pensiero che ancora adesso dico che si ti piglia Zio Crispino, no? Per dire che non hai fatto il bravo.
3: Ce l'hai come detto diciamo nella vita di tutti i giorni.
0: Il grande assist che ci ha suggerito, perché domani quando saliamo sul palco iniziamo a parlare di Zio Crispino.
3: O Crispino, una cosa del
0: perché genere. Lei ha parlato di questo gorilla qui a Torino.
3: Esatto.
0: Ecco, è un grande assist. Facciamo dire a tutti quanti Zio Crispino. Ci facciamo raccontare questa leggenda.
3: Lo conosceranno qua a Torino.
4: Ciao ragazzi, parlando di convinzioni, l'altro giorno una mia studentessa, parlando di modi di dire, a cavallo donato non si guarda in bocca, pensava che Donato fosse il nome del cavallo.
3: Questa è un'altra convinzione comune.
0: E invece Donato chi è?
3: A cavallo donato, si dice a cavallo donato, capito? Cioè, un modo di fare.
0: Quindi a cavallo regalato, cavallo donato.
3: Esatto, a cavallo donato non si guarda in bocca.
0: Sei sicuro che è donato in senso di regalato?
3: Il senso prenditelo comunque, cioè, non capito il senso. Non, però è vero, guarda, aspetta, Gioschi, prima di mettere l'altro vocale. Quante volte il proverbio, il detto, o lo diciamo male perché appunto non lo conoscevamo bene, o pensavamo volessi dire tutta un'altra cosa, come l'esempio di questa ascoltatrice?
5: Io invece, per una convinzione che mi passò mio nonno, ero convinto che la trippa fosse carne umana.
3: Okay.
5: E mi diceva che non si mangiava perché era carne umana, ma semplicemente per il fatto che io volevo assaggiarla, e diceva che non si poteva mangiare perché era carne umana.
3: Voleva
5: la
3: evitarti.
5: Trippa classica che si vende sulle bancarelle col limone.
3: Certo.
0: Voleva... Che cazzo è tuo nonno? Hannibal Lecter, scusami.
3: No, perché voleva evitare di farla mangiare al nipote, evidentemente, che magari era troppo piccolo.

0: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con Lemaggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
2: Kiss, kiss.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
2: Kiss, kiss.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Kiss, kiss.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Yes, yes.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: da Marco e Raffa. Questa è Radio Kiss Kiss, oggi c'è felicità. Speriamo di trasmettervi felicità, allegria, come ogni primo pomeriggio dalle 14 alle 16. In questo caso oggi di più perché ci troviamo a Torino, perché domani inizierà ufficialmente il Kiss Kiss Way. Oggi veniteci a trovare al villaggio e poi da domani c'è il grande concerto. C'è Aldo al telefono.
1: No,
0: giusto?
1: Allora c'è Baldo, Baldo con la B. Giusto Baldo?
2: Pronto?
1: Eccolo,
2: pronto.
1: Eccolo Baldo, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
0: Baldo o Balto?
2: Grazie a voi. Baldo.
1: Okay. Baldo, come quando dici Baldo giovane, è la stessa cosa.
2: Esattamente.
1: Esattamente. Baldo, allora, visto che oggi lo faccio un piccolo recap per gli amici che si sono appena connessi magari su Radio Kiss Kiss, hanno acceso il 158 il nostro canale TV. Oggi stiamo proseguendo questa frase. Da piccolo ero convinto che tutte quelle convinzioni che magari ci siamo portati nel corso degli anni.
0: Di cosa eri convinto tu, Baldo?
1: Baldo.
2: Io da piccolo ero, diciamo, vedevo sempre i cartoni dei puffi e quando i miei genitori portavano a mangiare gelato io credevo che il gelato al gusto puffo fosse realmente fatto con i puffi.
0: Oh, quindi pensavi di mangiare i puffi.
2: Esattamente.
1: Cioè, scusami,
2: è una convinzione che ho tolto ai 10 anni.
1: Cioè, scusami, perché giustamente tu pensavi le fragole, raccolgo le fragole, ci posso fare il gelato. Con i puffi com'era?
2: Esattamente.
1: Vado a caccia di puffi e poi mangio. Scusa, qual era la connessione?
2: È perché dato che il colore del gelato fosse quel
1: certo,
2: color
1: blu,
2: puffo,
1: color puffo,
2: cioè
1: certo.
2: Uno pensava che fosse realmente fatto con i puffi.
1: Chiaro, ma non ti è mai venuta la curiosità di chiedere ai tuoi genitori ma ci sono veramente i puffi?
2: Cioè, ma tutti mi riassicuravano che non fosse vero, che era solo una cosa artificiale.
1: Era una cosa tua.
2: Ma io, essendo molto testardo, non mi credo a nessuno.
0: Comunque, hai condiviso una grande cosa. Secondo me hai fatto divertire tantissimi ascoltatori che ci stanno seguendo.
2: Grazie a voi.
0: E hai fatto divertire anche noi. La convinzione che avevi da piccolo, quindi, era che quando mangiavi il gelato gusto color puffo, mangiavi puffi. Ciao fratello, chi schizza a te?
1: Ciao Baldo.
2: Ciao, buona giornata, buon lavoro.
1: Ciao. Oh, ognuno ha le sue convinzioni, magari raccontateci le vostre.

0: piano, Emma su Radio Kiss Kiss con Rcomi. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf. Possiamo far ascoltare quella nota vocale che abbiamo sentito mentre ascoltavamo questo pezzo? Joski che parla di braccio di ferro.
1: Ciao,
0: della
1: Radio
0: condizione.
1: Kiss Kiss. E chi da piccolo non è cresciuto con mangia gli spinaci che diventi come braccio di ferro?
0: Tutti.
1: Sempre, ogni
0: tutti.
1: Giorno
0: sempre.
1: Per mangiare la verdura.
2: Sempre, sempre.
1: Ciao Alessandra da Roma.
2: Ciao Ale. Ale da Roma, brava che ce l'hai ricordato. Vabbè, beh, grande sigla, braccio di ferro.
3: Ah, papà, sei love man.
2: No, che c'è?
3: Ah, papà, sei love man.
2: No.
3: Mi piace andare con le donne. Mi piace
2: Perché devi rovinare una sigla di braccio di ferro? Abbi pazienza. No, scusami Joski, grazie per averla messa, ma in realtà vogliamo dare proprio una chicca su questa roba qua che abbiamo ricercato, perché il mito di braccio di ferro sì è legato al fatto di mangiare gli spinaci che ti fanno venire i muscoli, quindi perché contengono molto ferro, che sono forti e quindi contengono anche molto ferro, ma in realtà è stato un errore proprio nel 1870 di battitura di un segretario scientifico,
0: sì?
2: Perché anziché scrivere 3,5 milligrammi di ferro scrisse 35 e quindi da lì questa botta esagerata agli spinaci non si potette appunto fare nulla perché era in fase avanzata braccio di ferro e ormai niente, oh, l'errore era stato fatto, ma è stato un errore a fin di bene proprio perché lì ha portato benissimo e ha preso un esplo incredibile il cartone animato.
0: Joski, mettimelo qua in grande per piacere.
4: Lina pura.
0: Mettimi in grande. Braccio di ferro non aveva niente di ferro. Mettimelo in grande, mettimi. Braccio di ferro non mangiava gli spinaci, ma mangiava il fast food. Joski, mettimi in grande. Braccio di ferro usciva con Antonio Conte.
2: Mamma mia, un'insalata fritta.
0: Trattative
2: che...
0: qua. Non ne fa.

0: Un gran bel pezzo del 1987, i protagonisti sono i Guns N' Roses, il pezzo è Sweet Child of Mine, un minuto e riparte la seconda ora di Daddy Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, Pier, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: Castello a Torino, proprio perché da domani inizierà il Kiss Kiss Way, la prima tappa qui a Torino. Non vediamo l'ora, felicissimi, tantissimi artisti, e poi speriamo sia bello come l'anno scorso.
1: Salutiamo Pasquale Viola, Spider-Man, dalla regia centrale, Gioschi qui con noi, Anna Chiara pure. Iniziamo la seconda ora con l'argomento di oggi, cioè tutte quelle convinzioni che magari ci siamo portati

0: Quando mia nonna guardò mio nonno nudo, disse: oh, si muove,
1: è la stessa cosa.
0: E da qui è nato il pezzo di Jovanotti con Alfa.
1: Mamma mia, che brutta immagine.
0: Buon vento, buon pomeriggio a tutti da
1: Mamma
0: Marco
1: mia,
0: e Rap.
1: Che tristezza.
0: Mio nonno, comunque, certo, ottantenne,
1: forte, però
0: con nonna era da tempo che non riuscivano comunque.
1: Vabbè, cose loro che io non voglio sapere.
0: E i figli, mi hanno provato, disse: ah, ma allora si muove, che bello, lui si spogliò, si muove, che
1: va
0: bello.
1: Bene, andiamo avanti per cortesia. C'era un messaggio sullo zucchero, giusto?
0: Mettimelo qua.
1: Non rompere le palle, tu e Corona, leggimi sto messaggio.
0: Allora, visto che oggi parliamo di tutte quelle volte che avevamo da bambini, ovviamente, diverse convinzioni che ci hanno tramandato nonni, fratelli, sorelle, oppure semplicemente un cartone animato, c'è Cristian che dice: ciao Marco e Raffi, io sono Cristian. Che dire, quando ero bambino credevo che al Polo Nord ci fosse un gran palo di zucchero a strisce bianche e rosse.
1: Ecco, io non so Cristian come ha fatto a avere questa convinzione, da cosa deriva, se magari qualche film sul Natale, non so se...
0: Palo di zucchero al Polo Nord.
1: Palo di zucchero, boh, perché...
0: Io per esempio ero convinto ci fossero solo i pinguini al Polo Nord e basta.
1: Per esempio, no. Ma in realtà volevo collegare questa cosa dello zucchero di questo nostro ascoltatore con lo zucchero di canna versus lo zucchero normale, cioè... Sapete che in realtà lo zucchero di canna non è più magro? Cioè il dolcificante, se sei a dieta, ok. Ma se no, se ti prendi lo zucchero di canna, non cambia niente con quello normale. Cioè,
2: sì, se puoi, dale che se puoi.
1: È semplicemente uno zucchero di un altro gusto. Cioè, tutto qua. E questa è una cosa, una convinzione che magari in tanti, me compreso, avevamo. Cioè, pensare che lo zucchero di canna facesse meglio, mettiamolo così, di quello normale.
0: Mettimelo qua in grande. Bellina pura. Koski, mettimelo qua in grande, Ben. Lo zucchero di canna. Ti fa sballare.
1: No, non è vero.
0: Lo zucchero di canna
1: è di canna, ma non ti fa sballare.
0: Considerata droga.
1: Che stai dicendo?
0: Lo zucchero normale fa bene.
1: Ma non è vero.
0: Antonio Conte si fuma lo zucchero di canna. Mettimelo qua.
1: Ce l'hai sempre in bocca.
0: Mettimelo qua, Joski.
1: Vabbè, comunque ci sono tantissime convinzioni ed è proprio l'argomento di oggi, perché a proposito di cibo, un'altra convinzione diffusissima è che l'ananas brucia i grassi.
0: Invece è una cagata colossale.
1: Non è vero, cioè, ma per...
0: non è proprio vero.
1: Sì, ma quante volte l'abbiamo sentito dire: però se mangi l'ananas bruci i grassi. Non è vero, fa
0: ogni
1: bene
0: giorno.
1: Fa bene come frutta, ma non è che brucia grassi.

0: questa seconda ora di Daddy Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Siamo partiti da questa notizia. Sì. Facciamo un piccolo recap.
1: Vai.
0: Molti bambini americani non sanno che cosa mangiano. Ad esempio, il 40% è convinto che il bacon cresca sugli alberi oppure addirittura che gli hamburger vengano dalle piante. E allora abbiamo deciso di dedicare la puntata di oggi a quelle convinzioni che avevamo da bambino e quindi vi abbiamo chiesto e vi stiamo chiedendo di proseguire questa frase. Lo chiediamo anche, Marco, a quelli che da poco hanno acceso la radio.
1: Sì.
0: Da piccolo ero convinto che puntini.
1: Oppure convinzioni che ci portiamo durante il corso della vita o che magari continuiamo ad avere.
0: 347-490-0042, questo è il numero per interagire, note vocali, messaggi scritti. Chi c'è?
1: Qualcuno forse.
2: Io quando ero piccola ero convinta che se pioveva significava che il nostro Signore piangeva.
0: Ecco,
2: l'ho
0: vedi.
2: Detto alla maestra, alle elementari, sì. E questa molto gentilmente mi ha derisa davanti a tutti. Ah, ciao ciao.
0: Trauma ti ha creato la maestra.
1: Trauma che poi ti porti nel corso
0: Guarda,
1: del tempo.
0: Mi hai fatto pensare a una cosa, l'ho dato sempre, il nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, amen. Io invece da piccolo ero convinto che il sangue nelle vene, uh-huh, per i tifosi del Napoli,
1: sì,
0: era sangue blu.
1: Mamma
0: per i tifosi
1: mia,
0: del Milan era sangue,
1: ho capito, ma questa
0: rosso
1: non
0: e nero
1: è una convinzione
0: dell'Inter, non so, nero
1: e la convinzione è il fatto che se piangeva potesse essere Dio.
0: Ognuno le proprie convinzioni da bambino.
1: Per esempio, una convinzione che ti porti nel tempo è il fatto che noi, anche un po' come battuta, pensiamo di usare solo il 10% del nostro cervello, nel tuo caso sì, ma in realtà usiamo il 100% del nostro cervello. Esatto, a volte siamo imbambolati.
0: Non ho capito, cosa hai detto?
1: È proprio fatto, è stato fatto uno
0: noi
1: studio.
0: Cioccolatini.
1: Anche quando dormiamo, in realtà stiamo sempre pensando a qualcosa, tipo i sogni, comunque, o via dicendo. Quindi in realtà non è vero che siamo solo il 10% del nostro cervello.
0: Convinzioni, frase da proseguire. Quando eravate bambini, ovviamente, da piccolo ero convinto che 347 490 0042.

0: Toffi e Noemi con farfalle nello stomaco. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa e da tutte le convinzioni che avevate da ragazzini, da bambini. Abbiamo al telefono qualcuno, sentiamo. Pronto?
1: Ciao Schischis, ciao Raffa, ciao Marco, sono ciao. Luca da Rimini.
2: Grande, grande Luca, raccontaci un po' questa convinzione che sappiamo hai già raccontato alla nostra Anna Chiara in redazione. Qual è?
1: Beh, praticamente io da bambino ero... flippatissimo con The Mask. The Mask è uno dei miei film preferiti, quello con Tim Curry degli anni 90.
0: Si dice sfumeggiante o spumeggiante?
1: Sfumeggiante.
0: Giusto, ok, sa.
2: Bravo, vabbè, sì, comunque uguale. Comunque grandissimo okay. Film, prima fumetto, poi film sì. Interpretato da Jim Carrey. Ed eri in fissa con questo film, a tal punto che...
1: Che io scrissi una letterina a Babbo Natale sotto Natale, in un Natale non mi ricordo di quale anno, per chiedergli in regalo questa maschera perché pensavo esistesse veramente.
0: Ah, la maschera che ti fa diventare pazzo.
1: Esatto, sì, che ti fa diventare un cartone animato.
0: Guarda, mi hai sbloccato un ricordo, perché tu con la maschera di The Mask, io invece, non so se vi ricordate, la maschera di ferro con Leonardo DiCaprio.
2: Sì, dei Tre Moschettieri.
1: Sì, certo.
0: Ero convinto che esistesse quella maschera e mia mamma e mio padre da bambino mi dicevano: se ti comporti male ti mettiamo la maschera.
2: Vabbè, addirittura.
0: No, io vabbè. Piangevo e poi dicevo:
1: una tortura psicologica questa, però.
0: Infatti poi non ti nascondo, sì. I miei genitori sono andati in galera. Che
2: lascia sta, non è vero. Scusami Luca, e cosa è successo quando poi Babbo Natale la maschera di The Mask non te l'ha potuta portare, perché la maschera di The Mask non la può portare, Babbo Natale fa solo regali veri?
1: Allora io ancora credevo a Babbo Natale all'epoca, diciamo che ti rimasi malissimo, cioè nel senso aspettai, l'ho scritto solamente una volta, ma vedendo che quella volta non mi portò nulla.
2: Ci hai riprovato.
1: Esatto.
0: Ti salutiamo okay. E ti esatto. Salutiamo anche Babbo Natale che sicuramente starà ascoltando Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss a te.
2: Ciao Luca.
1: Ciao.
0: A tutti. Ciao. Energia ciao. E connessione prendono forma.
2: Plenitude Fibra è la connessione ultra veloce e stabile per la tua casa.
0: Se sei già cliente luce o gas o lo diventi, puoi averla a un prezzo super vantaggioso.
2: Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 36 mesi. E se l'attivi entro il 15 luglio, hai 6 mesi di Disney Plus standard con pubblicità.
0: Offerta soggetta a limiti di copertura, attivazione €39, servizio voce non incluso, regolamento operazione a premi, altre info su anyplenitude.com.
2: Ricordiamo anche che Plenitude è official partner proprio del Kiss Kiss Way.
0: Plenitude, abbiamo energia per cambiare.

E schissa te che prima di una partita importante ripeti con la squadra il tradizionale rito scaramantico. Chi schissa te che porti tuo figlio a correre tra i prati per insegnargli il valore e la bellezza delle cose semplici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss!

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Kiss Kiss.
6: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Yes, yes.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits, irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss Kiss.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
5: Kiss Kiss.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. Assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Il nuovo pezzo di Madame con Marrakesh si chiama Volevo capire. Oggi vogliamo capire quali erano le convinzioni che arrivate da bambini, visto che la puntata di oggi è dedicata appunto a questo. Andiamo subito al telefono,
1: sì,
0: da Angelo, che vuole condividere una convinzione che secondo me tantissime altre persone avevano o hanno magari tutt'oggi.
1: Vabbè, dai. Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto. Ciao,
1: Angelo. Ciao Angelo, sappiamo che c'è il mare di mezzo, racconta un po' a tutti i nostri ascoltatori.
2: Sì, allora io da piccolo avevo la convinzione che il mare si svuotasse, nel senso che ci fosse un omino lì a fine estate che svuotava lì il mare e poi dopo lo riempiva da marzo, aprile.
0: Lo stesso procedimento, diciamo, del lavandino oppure della vasca da bagno quando fai il bagno, Angelo.
2: Esatto, esattamente la stessa cosa. Quindi dicevo, il mare è così, d'inverno non c'è perché lo svuotano e poi dopo lo riempiono.
1: Angelo, ma come ti è venuta sta convinzione? Cioè, nel senso, l'hai presa da solo, chiacchierando con qualcuno, un mezzo scherzo fatto da piccolo?
2: Secondo me avrò fatto un sogno, non lo so, forse ho sognato qualcosa da piccolo, cioè... Certo. È una cosa così e poi dopo me la sono portata dietro.
0: Guarda,
2: per anni.
0: A proposito di mare, io ad esempio sono convinto tutt'oggi che nel mare ci sono i mostri marini. Sono convinto.
1: Il famosissimo mostro di Loch Ness.
0: No, quello è...
1: Vabbè, là è un lago però, no, però per
0: io
1: dire.
0: Sono convinto che mare giù, tipo Avatar, però all'interno del mare.
1: Cioè Pandora sott'acqua, il pianeta Avatar.
2: Ognuno le proprie fantasie, esattamente, insomma, le proprie convinzioni.
1: Esattamente, esattamente. Ora, o mostri marini, o sirene, o tappi, qualcosa magari troveranno. Angelo, grazie per averlo condiviso su Radio Kiss Kiss.
2: Un abbraccio a tutti.
1: Ciao.
0: Continuiamo ancora a scoprire quali sono le vostre convinzioni, convinzioni che avevate da bambini e non solo. Intanto, All Time High su Radio Kiss Kiss.

0: sentite un po' di casino sotto, non vi preoccupate, non sta esplodendo il mondo, è tutto ok, solo che c'è Dito nella Piaga al palco centrale che sta facendo le prove proprio per domani, perché domani inizierà il Kiss Kiss Way in Piazza Castello, biglietti tra l'altro gratuiti. Siamo partiti dal sito kisskiss.it per poi farvi arrivare qui al Play Village per darvi la possibilità di vivere questo splendido concerto.
1: Allora, altre convinzioni da condividere anche in tutto il mondo, per esempio non solo da bambini, per esempio i sudcoreani sono convinti che dormire in una stanza chiusa con un ventilatore acceso possa addirittura uccidere. Tant'è vero che i ventilatori...
0: Allora io sono sudcoreano.
1: Aspetta, aspetta, ti spiego. I sudcoreani, i ventilatori che creano, li fanno con il timer, tipo televisori che poi a un certo punto si spengono, proprio perché hanno paura che si creerebbe questo vortice d'aria capace addirittura di soffocarli.
0: Mettimelo in grande qua, Ben.
1: Non è che ogni volta deve far sta gag questo.
0: I sudcoreani sono pazzi.
1: No, non è questo.
0: I sudcoreani... non amano il ventilatore.
1: No, più che altro si spaventano. È una credenza che è andata avanti negli anni.
0: Tranquilli, se sentite
1: sono le prove del palco.
0: Sì, sì. Stiamo per esplodere.
1: Che noi siamo di fianco Piazza Castello.
0: Silenzio, silenzio.
1: Forse un po', forse un po' si sente. Pensate quanto è grande il palco e che amplificazione c'è. Forse si sente o non si sente. Va bene, dai, convinzioni anche le vostre, da bambini e non solo, magari.
0: Yeah.
2: Io quando ero piccola ero convinta che se pioveva significava che non
0: si... Ragazzi, è impazzito,
3: mi sa che sono partiti. Ok, vai. Martina da Carrara. E quando eravamo piccoli, io e mio fratello credevamo che dentro le macchinette, quelle dove si pagano al casello autostradale, ci fossero delle persone. Perché mio babbo ci aveva convinto così. E quando sentivamo grazie, arrivederci, dopo il pagamento, noi rispondevamo grazie, arrivederci.
0: Ciao, allora grazie.
1: Pensavi che la voce automatica fosse una persona in carne.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: Yes, yes.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Kiss, kiss.
6: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Kiss, kiss.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Kiss, kiss.
7: Ehi, grandi! Avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss.
8: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Deghi approfittare. Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Yes, yes.
12: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Kiss kiss.
13: La musica più bella. Kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: Kiss con il gioco e vinci, con la password del giorno come sempre alle 15.45. La parola di oggi
1: sì,
0: la potete trovare negli Stati Uniti d'America.
1: Perché oggi siamo partiti da questa notizia appunto dei bambini americani, molti credono che il bacon nasca sulle piante e quindi abbiamo detto perché non scegliere una parola che si possa trovare negli Stati Uniti, che è una di quelle cose che ti viene in mente se pensi agli Stati Uniti, no?
0: Il numero invece è il numero esatto delle stelle impresse sulla bandiera degli Stati Uniti d'America.
1: Eh beh, certo, la bandiera americana sappiamo com'è fatta, ma ci sono anche in alto a sinistra tante stelle.
0: Quante stelle?
1: E sono come gli stati.
0: Quindi se conoscete gli stati, conoscete le stelle.
1: Ho dato un piccolo indizio.
0: Se conoscete le stelle, conoscete gli stati.
1: Perfetto, quindi la trovate negli Stati Uniti d'America la parola di oggi. Il numero, ripetiamo, il numero delle stelle sulla loro bandiera. Chi vuole vincere i nostri gadget ci manda WhatsApp, audio oppure scritto con la password giusta al 347 490 0042.

0: pezzo delle bambole di Pezza su Radio Kiss Kiss, pezzo di Pezza. Andiamo a scoprire chi pezzo di ascoltatore ha vinto i gadget di Radio Kiss Kiss e ripetiamo anche un attimo gli indizi per quelli che da poco vogliono partecipare con noi, quelli che da poco hanno acceso la radio.
1: Potete trovare la parola di oggi negli Stati Uniti d'America, mentre il numero sono proprio le stelle che si trovano sulla bandiera americana.
0: Chi c'è?
2: Statua della Libertà 50.
3: Accesso negato.
1: No, classico, un classico. Devo dire, forse è proprio la primissima cosa che ti viene in mente se pensi agli Stati Uniti.
0: Potrebbe essere Hamburger 50, come ci scrive Daniela?
3: Accesso negato.
0: No, non è Hamburger 50. La bandiera americana ha 50 stelle, proprio quanti sono gli stati. Leonardo da Palermo.
1: Certo.
3: Accesso negato.
1: Sì, sì, è anche il piccolo indizio che abbiamo dato prima. Certo, questo
0: non
1: sì.
0: È la password di
1: caro
0: oggi.
1: Leonardo, ma non è bandiera, per esempio,
4: per
1: la parola
4: che abbiamo
1: scelto.
4: Il giorno è Motel 50.
1: Non è neanche i famosissimi motel, no, che sono lì. Qualcuno invece ci ha scritto a proposito di case: Casa Bianca 50.
3: Accesso negato.
1: I famosissimi motel, no, che sono lì. Qualcuno invece ci ha scritto a proposito di case: Casa Bianca 50.
3: Accesso
0: negato. A proposito di Casa Bianca 50, qualcuno ci ha scritto.

0: dollaro 50.
1: No, che ha a che fare il
2: accesso
1: cinema?
2: Avrà pensato il cinema, i dollari, i soldi e quindi di conseguenza.
1: No, però, no, però, no. Però è una cosa talmente famosa negli Stati Uniti d'America, in tutto il mondo. Anzi, a volte si fa anche come paragone.
2: Le stelle.
1: Sembri un attore di...
2: O sei una stella di... Pronto?
3: Pronto.
1: Abbiamo una stella al telefono.
2: Come ti chiami?
3: Davide.
2: Davide, da dove?
3: Da Faenza.
2: Davide da Faenza. Qual è la password di oggi?
3: Hollywood 50.
1: Giusto!

0: Bravo,
1: ciao,
0: Davide.
2: Ma come Giorgi di Sbolone?
0: Davide, ti volevamo, volevamo dare soddisfazione. Volevamo sapere se volevi salutare qualche stella, non dico di Hollywood, ma di Faenza, che ne so, delle tue zone.
2: No, saluto tutti i faentini.
0: Chi?
1: I faentini.
2: Tutti i faentini.
0: I faentini.
2: Tutti di Faenza.
0: Cioè, grande. I faentini. Grande.
1: È il numero uno.
0: Grande Davide.
1: Grazie per ascoltarci dalle 14 alle 16.
2: Grazie a voi.
0: Hai vinto i gadget.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: le ali, ma semplicemente, siccome quella è una canzone che ci ricorda aitanza fisica e prestanza fisica, sai che non è che associo subito a te.
1: Ma quando dice affeggio!
0: Allora sono le 16 in punto, signori, lo diciamo? Lo diciamo?
1: Lo possiamo dire?
0: Stiamo partendo col Kiss Kiss Way, lo possiamo dire? L'abbiamo già detto, va bene così. Dai, allora, Alfio e Ciro, Corriere di Kiss Kiss, venerdì 29 maggio, quante ne dobbiamo raccontare?

0: se fate così non vale, perché sai che la circostanza già mi ha portato a prendere i miei gin tonic della giornata. Se poi mi mettete The Bosa, io ne devo prendere altri.
1: Attenzione, saluti da Siracusa.
0: Sì, ma cosa sei, quello che dice che bisogna spostare l'auto parcheggiata?
1: No, nel senso che c'è gente che ci sta ascoltando da Siracusa.
0: Salutiamo.
1: E li salutiamo.
0: Ma noi siamo da tutt'altra parte. Scusami, a proposito di questo, vogliamo celebrare come sempre anche la giornata mondiale?
1: No.
0: Come no?
1: No, sì. No, ti devi fermare.
0: Perché?
1: No, è perché io sono un poco dispiaciuto.
0: Che c'è? Che succede?
1: Perché siamo qui da stamattina, sì. Non c'era nessuno qua fuori perché faceva troppo. Adesso stanno iniziamo il programma, noi stanno arrivando tutti quanti. Guarda, guarda
0: però
1: gente.
0: Dobbiamo
1: e io che faccio?
0: Ma cosa vuoi fare?
1: Ma io dovevo stare lì, dovevo giocare.
0: Ma perché la verità è che loro sono venuti a vederti, a sentirti fare la radio.
1: Ma non mi cagano proprio, stanno lì in fondo, si stanno divertendo tra di loro. Posso organizziamo un gioco?
0: Che gioco puoi organizzare?
1: A chiapparello con le turiste.
0: Non si può fare quella cosa lì.
1: Non si può
0: no,
1: fare.
0: Non si può fare, non è lecito, mi
1: allora
0: dispiace.
1: Allora faccio nascondino, cerca Ciro per Torino.
0: Io ti lascerei nascosto. Dici dove ti metti così non veniamo a cercarti. No, ma piuttosto, scusami, facciamolo un attimo la nostra sigletta della giornata mondiale,
1: e
0: caro
1: facciamola,
0: Ciro,
1: facciamola. Giornata mondiale. Tutto quello che accade.
0: Perché allora, si cambia posto, ma non si cambiano le abitudini, perdonami.
1: Oggi, venerdì, incredibile.
0: Giove venerdì. Decidi, 29. Ci mettiamo nel mezzo.
1: 29, giornata mondiale di tutti coloro che verranno. Al Kiss Kiss Way domani.
0: Domani, ma anche oggi
1: durante il pomeriggio.
0: Ve lo abbiamo detto già tante volte, ne abbiamo parlato. Siamo in Piazza Castello a Torino per la tappa, diciamo, inaugurale, ecco, del Kiss Kiss Way, il tour ufficiale di Radio Kiss Kiss per l'estate 2026. Un sacco di artisti domani sera sul palco. Ma intanto la diretta noi la stiamo facendo da casa Kiss Kiss, dove ci stiamo, devo dire, divertendo molto.
1: Ma posso fare una critica?
0: Ma cosa vuoi dire?
1: No, voglio dire una cosa.
0: Non c'è niente da criticare.
1: Hai detto, siamo a Piazza?
0: Allora, Piazza Castello è dove il palco. Noi con casa Kiss Kiss siamo accanto a Piazzetta Reale.
1: Ma io il castello non lo vedo.
0: Ma
1: io
0: che
1: sono qua dentro, il castello non non lo vedo il castello. Dove
0: no,
1: sta?
0: Aspetta.
1: Io cavallo,
0: si sono aperte le stalle.
1: Io il castello non lo, ma forse alle nostre spalle, no, Giovanni, coadiuta.
0: No, sai che la morfologia e l'architettura del posto non l'ho analizzata a fondo. Comunque facciamo che non sarà un nostro problema per adesso. Corriere di Kiss Kiss anche da Torino con tutto quello che succede il venerdì.
1: Cavallo, cavallo.
0: Stai fermo, non abbiamo il castello, ma manco lo stalliere.

0: ce l'abbiamo Irama, no? Tra tutte le tappe del Kiss Kiss Way, ovviamente anche in quest'estate 2026. Intanto avete sentito l'ultimo singolo su Radio Kiss Kiss, Cabana.
1: Cabanana?
0: No, Cabana.
1: Cabana.
0: È come Capo Copacabana. Okay, insomma, quella roba lì.
1: Allora. Attenzione, dobbiamo partire subito con la nostra sigla della rassegnata stampa. Quando vuoi.
2: Sera, sera, rassegnata stampa.
3: Eccolo. Mamma mia, io non c'ho parole. Mannaggia la mignola.
0: No, però se scusa, allora, se dobbiamo essere volgari, no.
1: Ci trasferiamo a Roma, ragazzi. Attenzione, dopo c'è stato un ennesimo episodio di inciviltà nella Fontana di Trevi.
0: Nella Fontana di Trevi.
1: Questa volta una ragazza si è lanciata proprio a petto di palombo.
0: No,
1: si
0: allora.
1: Si è buttata dentro.
0: Si è tuffata nella Fontana di Trevi. Allora, adesso non è la prima volta che lo vediamo. Ovviamente sono quasi sempre turisti. E posso dire quasi sempre americani. Che cosa succede, secondo me, nella mente di questi turisti americani? Loro non hanno la storia millenaria che abbiamo noi.
1: Io ho capito, ma io vorrei rispondere a questi americani che se noi europei andiamo lì e facciamo una bravata,
0: no, non è vero,
1: questi qui ci arrestano. Quando invece vengono da noi dicono vabbè, ma tanto che è un paese di barzellette,
0: ma dipende da molte cose. Però intanto sai che cos'è? È che loro non si rendono conto che una cosa come la Fontana di Trevi, che per noi è un'opera d'arte, per loro è solo una
1: fontanella. Loro, anche perché loro hanno ragazzi, loro hanno il termometro più alto del mondo,
0: è vero,
1: ma quanto loro hanno la pala più alta del mondo.
0: È vero. Loro hanno la Trump Tower anche. No, vabbè, però giusto per dire, no, non ce l'abbiamo con gli americani, ci mancherebbe. Se stanno ascoltando,
1: così.
0: Scusa, non rendermi il compito difficile.
1: Ma tu prendi delle tue responsabilità e non mi viola
0: mia. No, però scusami, ti trovi davanti alla Fontana di Trevi, lo capisci che è una roba untouchable, lo dico per farmi capire dagli americani.
1: No, ma la cosa bella è che questa, quando è uscita, quando sono arrivati gli addetti alla sicurezza, lei subito, no, vi prego, non mi mettete la multa. L'ha detto in americano.
0: Come
1: no, vi prego, non mi mettete la multa. Dai.
0: Non mi sembrava americanissimo. Comunque, io spero che sia una delle ultime volte in cui lo raccontiamo, perché l'abbiamo detto troppe volte.
1: Non se ne può più. Ogni settimana due, tre persone. Ma che facciamo?
0: Però col caldo che fa oggi, se ci fosse una piscinetta qui a Piazzetta Reale, io un tuffetto.
1: Ma io ne ho vista una qua dietro.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
0: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
3: Kiss, kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza.

0: No, ma perché? Sapete cosa fa Ciro? Mi balla intorno. Mi sembra una di quelle danze un po' propiziatorie, di quando invochi la pioggia. Però lo fa intorno a me.
1: Dice prepuziatorio.
0: Mi metti ansia, perché mi sembra sempre che tu mi debba colpire nei fianchi. Allora, siamo in diretta ai Corrieri di Kiss Kiss in questo pomeriggio di venerdì 29 maggio. Siamo a Piazza Castello a Torino, diciamolo, perché la prima tappa del Kiss Kiss Way sarà da qui domani sera con tanti artisti sul palco, tra cui anche quelli che
1: avete
0: sentito.
1: E quindi lo diciamo a tutte le nostre amiche torinesi.
0: Ma anche amici torinesi, sì, inclusive.
1: Che cosa vuoi che sia?
2: Eccomi!
1: Venite
0: no, tu,
1: trovarci.
0: Guarda, sei un problema per il gender gap, ma al contrario
1: ma
0: proprio.
1: Ma chi se ne frega di sto gender gap? Io so solo che abbiamo anche un sacco di sponsor, quindi venite qui
0: eccola.
1: E sicuramente
0: allora,
1: berrete.
0: Intanto...
1: Che sporchi, chi ha detto?
0: Chi ha detto
1: sporchi? Quella ha detto un sacco di sporchi.
0: No, tu hai detto sporchi.
2: Eccomi! Allora.
1: Ho detto un sacco di sponsor, quello di un sacco di sponsor.
0: Continuiamo il nostro giro di rassegnazione. Caro Ciro, non so se hai visto cosa è successo a Montebelluna in provincia di Torino. Perché di Treviso, scusatemi, adesso vedi che c'ho Torino un po' dappertutto. Però, allora, è successo che le telecamere di una casa privata,
1: di una villetta,
0: hanno ripreso un uomo che quatto, zitto zitto.
1: Ma pensa che una volta c'erano i ladri di galline, no? Almeno te piglia la gallina, ma questo
0: rimasto?
1: È proprio di,
0: sì,
1: di
0: poi c'erano anche
1: di
0: i briganti.
1: Basso livello. Cioè. Questo è entrato nella villetta, si è avvicinato allo stendino, si è preso i vestiti del cristiano e se n'è andato.
0: Sì.
1: Ma tu c'è, cioè, rischi una cosa talmente grande che la tua vita, tra l'altro.
0: Ma che esagerazione.
1: Cioè,
0: che
1: ma tu entri nella proprietà privata, ma che ne sai se uno c'ha un fucile e ti spara addosso?
0: Ma ormai,
1: ma
0: figurati, ma chi lo farebbe mai? Però in tutto questo uno si chiede per quale motivo lui è arrivato davanti al bucato steso al sole e ha deciso di scegliere, come se fosse proprio davanti allo stand di un negozio, un po' di cosine tutte per lui, capito? Cioè ha detto questo lo voglio, questo no, e questo lo prende, questo mi sta bene.
1: Attenzione, abbiamo la notizia.
0: Quale
1: eccolo
0: notizia?
1: Qua hanno scoperto chi era.
0: Chi era?
1: Sì, era Paolo Franceschini. Non aveva più vestiti, è andato a rubarli.
0: Non era Paolo Franceschini, perché sappiamo che Paolo Franceschini a te che gli fornisci i tuoi vecchi vestiti come si fa con i fratelli minori.

0: Bene, abbiamo da dire su Taylor Swift tra poco, però prima io volevo ritornare nei Corrieri di Kiss,
1: torna.
0: Diretta da Piazzetta Reale, quindi da Piazza Castello a Torino, sull'argomento ladri che fregano i vestiti.
1: Sì.
0: Tu hai anche storie da raccontare.
1: Io ho storie da raccontare, attenzione, ma da derubato.
0: Da derubato che parcheggia l'auto, ma scusami.
1: No, che c'entra che l'auto? Non sto parlando dell'auto.
0: Perché non ti hanno fregato i vestiti dall'auto?
1: Ah, quella è un'altra storia ancora.
0: Vedi che ne hai da raccontare,
1: scusa. Lì stavo facendo il trasloco e avevo le valigie nella macchina.
0: Non si mettono le valigie a vista in macchina, regà, neanche per le vacanze.
1: Ma non era a vista, quelli mi hanno aperto la macchina, hanno trovato le valigie, si sono picchiate le valigie, che devo fare io? Però la cosa più triste è stata tanti anni fa.
0: Che cosa è successo?
1: Ah,
0: attenzione, anni. Comincia la storia triste.
1: Tanti anni
0: triste.
1: Fa ero in campeggio con i miei genitori, con la mia famiglia.
0: Ce l'ho!
1: No, le scarpe.
0: Le scarpe.
1: Mamma mia, ragazzi. Vabbè. Se solo ci penso adesso, ti giuro, mi viene da piangere.
0: No, dai, però.
1: Lo sai perché mi viene da piangere?
0: Anche lavorato emotivamente.
1: No, io ci ho lavorato per comprarmele. Non sto scherzando. Guarda, ti dico pure che scarpe erano.
0: Che scarpe erano?
1: Te ricordi le Silver?
0: Ma certo che sì.
1: Compra le Silver, costavano 169 euro.
0: Euro o lire?
1: No, erano euro.
0: Erano euro.
1: Erano euro, sì, okay. Sì. 169 euro. Io ricordo che andai a lavorare.
0: Per comprarle.
1: Per comprarle, sì, veramente.
0: Beh, e quindi te le hanno
1: scarpe me l'hanno rubato.
0: Te le hanno sottratte in campeggio.
1: Sono entrati nella tenda.
0: Signori, da quel momento in poi Ciro è entrato nel convento delle carmelitane scalze.
1: No, sono entrato nelle tende degli altri.
0: Carmelitane scalze, l'avete visto magari camminare a piedi.
1: Che cosa triste, ragazzi, veramente.
0: Però effettivamente, scusa,
1: mi ha turbato molto quel momento.
0: Succede delle volte di vedere qualcuno che c'ha qualcosa di bello, che indossa qualcosa di bello e dice: ah, che darei per averlo anch'io.
1: Infatti.
0: Vai in giardino, gliele freghi dallo stemma.

0: volevo cantare un po' anch'io, va bene. Intanto abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss che ci serviva tantissimo, anche perché è un ospite della Kiss Kiss Way, è una degli artisti che si esibirà tra le tappe del
1: Arriva
0: Kiss Kiss
1: la mia
0: Way.
1: Amica Elettra Lamborghini.
0: Il titolo che ti piace tanto annunciare.
1: Ba ba ba ba bambina.

0: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
1: E di vincere, Antonella!
2: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
2: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Yes, yes. È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
11: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
14: Salve.
12: Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
18: La spesa intelligente.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss.
20: So

0: È un po' una carezza sul cuore questo pezzo di Olivia Dean che avete appena sentito nei Corrieri di Kiss Kiss. Ancora
1: vedi,
0: buon pomeriggio.
1: Quando
0: che c'è?
1: Io ti dico che i Corrieri di Kiss Kiss sono è anche un programma di cultura. Guarda qua chi ti ho portato
0: ma
1: in
0: diretta. Ma infatti noi di solito lo diciamo, adesso invece lo dimostriamo anche, perché chi c'è con noi in diretta?
1: La direttrice generale dei Musei Reali di Torino, Paola D'Agostino.
0: Benvenuta, ciao. Buonasera. Paola, benvenuta.
2: Ciao a tutti.
0: Allora, intanto grazie per essere venuta, ma d'altronde hai fatto poca strada, perché noi siamo proprio di fronte ai Musei Reali.
2: Ma infatti
0: no?
2: Siamo lieti di ospitarvi,
0: sì,
2: in una cornice reale.
0: Ma infatti scusa, allora, visto che noi diciamo sempre agli ascoltatori venite in Piazzetta Reale, quindi in Piazza Castello, poi Piazzetta Reale dove c'è casa Kiss Kiss per giocare con noi del Play Village, con Radio Kiss Kiss per assistere al concerto, ma in realtà c'è una grande motivazione e potrebbe essere anche quella di visitare i Musei Reali. Diamo qualche coordinata al riguardo.
2: Sì, infatti diciamo che dovrebbero venire per visitare i Musei Reali e poi essere arricchiti da Kiss Kiss.
1: Certo, e dalla musica.
0: Ci sta, ci sta.
2: Perché i Musei Reali sono un universo creato da oltre 3 secoli di collezionismo,
0: sì,
2: e con collezioni stratosferiche per tutti i gusti.
0: Che meraviglia.
2: Cioè ci sono appartamenti reali che sono come viaggiare nel tempo,
0: sì,
2: perché a differenza di tanti altri luoghi di cultura mantengono gli arredi originali,
0: che meraviglia,
2: dipinti, tappezzerie, quindi è come andare a Downton Abbey e,
0: oh,
2: e dintorni
0: e rivivere un po',
2: e rivivere un po' le scene. C'è la parte archeologica, perché Torino era una città romana, quindi ci sono le parti di Torino romana, la galleria archeologica, e poi si va su,
0: certo,
2: fino alla galleria Sabauda, che per importanza e per scuole di pittori italiani e stranieri compete con le gallerie degli Uffizi,
0: che
2: ancora
0: bello,
2: più noti.
0: Beh, certo.
2: E poi ci sono i fantastici giardini reali
0: pure.
1: Ma è vero più che c'è un'affluenza proprio dei giovani?
2: Sì, stanno crescendo i giovani, ora voi mi aiuterete a farli crescere
1: ma
2: ancora
1: assolutamente
2: di più.
0: Ma
1: sì,
0: certo, cioè, ma perché noi siamo giovani e quindi venendo noi abbassiamo l'età media? Io
2: ora
0: Ciro,
2: non esageriamo,
0: ah, ecco,
2: diciamo che avete un pubblico giovane.
0: Okay.
1: Esatto, quello sicuramente, ma so che c'è anche una sorta di promozione per i giovani, è giusto dirlo?
2: Sì, perché in tutti i musei statali, di cui
1: sì,
2: i Musei Reali fanno parte, fino a 18 anni si entra gratuitamente,
1: okay,
2: e da 18 a 25 si entra per 2 euro.
0: Ecco,
1: quindi, che meraviglia.
2: Meno di caffè e cappuccino.
0: Più incentivo.
1: Sicuramente meno di caffè e cappuccino.
0: Più incentivo di così. E poi posso aggiungere, col caldo che sta facendo in questi giorni nei Musei Reali,
2: si sta una meraviglia.
0: Io ho letto un rapporto del Censis molto interessante che dice che adesso gli italiani stanno preferendo la fruizione di una cultura collettiva, no? Quindi magari le mostre, i musei. I numeri dei Musei Reali la confermano questa informazione?
2: Sì, la confermano, e confermano anche che c'è tanta voglia di cultura partecipata.
0: Ah, bello.
2: Cioè di voglia di vedere, venire al museo, fare un'esperienza al museo. Noi stasera abbiamo anche un'apertura serale,
0: uh-huh,
2: in cui si visitano specialmente tutte le parti archeologiche.
0: Ah,
2: e poi c'è la possibilità di vedere un film, La donna della domenica.
0: Ah, okay.
2: Oggi debuttiamo, ma per tutta l'estate ci saranno aperture serali con spettacoli, concerti,
0: certo,
2: e quindi si può venire di giorno, ma si può venire anche di pomeriggio, di sera, e fare i Musei Reali il proprio backstage.
0: Ah.
2: Abbiamo tantissimi influencer, tantissimi giovani.
0: Ma voi siete anche molto forti, devo dire, sui social, no? Quindi
2: sì,
0: ricordiamoli i social in maniera molto veloce. Allora, che c'è Instagram?
2: Ci abbiamo Instagram, Facebook, X, il canale YouTube dei Musei Reali,
0: okay,
2: il sito internet museireali.it, e poi aspettiamo che voi ci rilanziate.
0: Perfetto,
1: ma assolutamente sì, allora ci vediamo anche stasera.
0: Anche stasera grazie mille alla direttrice generale dei Musei Reali di Torino, Paola D'Agostino. Kiss Kiss a te, ciao!
2: Ciao a tutti, ciao. Vi aspettiamo!

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: La storia della musica che arriva su Radio Kiss Kiss direttamente dall'anno 1900. Oddio, non vedo. 1990.
3: Ah, 90! Anno in cui vengono fondate due grandi aziende.
2: Hai detto fondate o fornate?
3: Fornate.
2: Ok.
3: La Air Japan.
2: Sì.
3: E la gastronomia da Fausta a Torino.
2: Ma cosa?
3: Fausta, ci vediamo dopo.
2: A proposito, infatti, ma scusa, beneficiamone visto che siamo a Torino. Lo dici solo. In quello stesso anno, C Plus, C Music Factory con questo pezzo Gonna Make You Sweat.

0: sofà.
1: Va bene, va bene, va bene, dai, apprezzo l'intenzione. Senti come chiude. Che roba, che cosa pazzesca!
0: E che cos'è la scoteca qua?
1: No, ma sai perché? Perché in tutto questo la grande famiglia Ghischis che si sposta nelle varie tappe del tour, adesso anche è arrivato un fratellino.
0: È arrivato un fratellino?
1: È arrivato un fratellino. Si chiama Fragolone. Fragolone che a Sanremo è stato con noi.
0: È arrivato Fragolone!
1: Lo abbiamo accolto proprio all'inizio.
0: Donne, è arrivato Fragolone!
1: Che è uno degli operatori video che si occuperà poi delle riprese del Ghischis Way. Intanto eccoci qua proprio in diretta da Piazza Castello a Torino, Alfio e Ciro, i Corrieri di Ghischis. Sono le 17, Ciro.
0: Sono le 17 sono e le 17. Si sta bene, devo dire la verità, si sta bene.
1: Beh, qui negli studi di Ghischis si sta da Dio, anche perché abbiamo la musica più bella che tra poco parte. Fa un po' caldo, ma noi vi rinfreschiamo anche con le notizie più fresche che ci possano essere. Tra poco.

0: anche io direi buon venerdì, caro Saif. Buona domenica. Scusami, Ciro.
1: Mi ero distratto.
0: Ma ti puoi giusto un attimo centrare sul fatto che siamo in diretta radiofonica?
1: Troppa gente, quando c'è troppa gente attorno a me, il sottoscritto.
0: Stavi guardando quel gruppo di turiste. Non sono turiste. Ah, già hai fatto anche lo scanning per sapere di dove sono. Allora, intanto, benvenuti nei Corrieri di Kiss. Stavamo prima parlando di un po' di cose che riguardano il mondo e le sue creature. Adesso, con grande dispiacere, io devo dire questa cosa. Perché?
1: Non ti posso portare.
0: Ma dove?
1: No, come dove? Okay. Al matrimonio di questo.
0: Come non mi puoi portare?
1: No, non ti posso portare al matrimonio di Taylor Swift. Non puoi venire.
0: Perché non posso?
1: Perché mi ha invitato solo a me e c'è scritto proprio anche proprio nelle partecipazioni.
0: Nelle partecipazioni.
1: Non bisogna portare il più uno. Se io invito a te, Ciro, non puoi portare il più uno. Quindi non me lo chiedere che non ti posso portare.
0: A parte che di default io non è che sono il tuo più uno, ok? Quindi se Taylor mi vuole.
1: Infatti tu sei il meno uno.
0: Se Taylor mi vuole al suo matrimonio, mi invita, ok? Però ti faccio giusto notare per riportarti alla realtà che non ha invitato neanche te. Dicevo, sai perché mi dispiace? Perché settimana prossima a Palermo si sposa Dua Lipa.
1: Si sposa Dua Lipa.
0: E invece nessuno parla del matrimonio di Dua Lipa, tutti parlano del matrimonio che ci sarà il 3 luglio di Taylor Swift.
1: Perché Taylor Swift fa parlare di sé.
0: Perché Dua Lipa no.
1: Che c'entra? Però intanto questa qua ha fatto uscire tutte ste regole. Non potete invitare a questo, non potete invitare a quell'altro. Voglio.
0: Ma scusa, allora, sarà molto complicato. Allora, che cosa succede? C'è proprio un galateo. In America ci tengono tanti. Poi
1: veramente il galateo è ovunque.
0: No, però lì c'hanno la Bibbia proprio del galateo matrimoniale. Ti spiego dopo.

0: testa gira e
1: muovelo!
0: Vai a, e vai a, a 200 all'ora su un'auto sportiva, è normale che facciamo i guai.
1: E che cos'è?
0: Ah, che bello questo pezzo, quanto mi fa vivere l'estate, l'estate 2026, anche col Kiss Kiss Way.
1: Allora,
0: intanto,
1: attenzione, perché stavamo parlando di buone maniere, del galateo, soprattutto dei, durante i matrimoni.
0: Io vi chiedo scusa se ne stiamo parlando nonostante sia Ciro qui accanto a me. Benissimo, però
1: come ti permetti, mi avvicini a me il galateo, guarda che io so più cose di te.
0: Guarda, allora, io ce l'ho un po' con l'altra parte dell'oceano, ok? Il nuovo continente, perché gli americani da questo punto di vista sono un po' tamarri, sai che fanno sti matrimoni molto tamarri, però ce l'hanno veramente nel sangue il galateo dei matrimoni, perché nel 1922 questa tipa che si chiama Emily Post ha pubblicato il galateo.
1: Il manuale si chiama Etiquette,
0: in cui ci sono un sacco di cose rispetto al comportamento, di come ci si comporta proprio nella società, ma la parte riguardante i matrimoni è ancora viva oggi, cioè ancora è presa in considerazione.
1: Allora, innanzitutto la prima regola è mai vestirsi di bianco. Perché? Perché di bianco si veste solo la sposa, altrimenti togli la scena a lei.
0: Vabbè, ma questo anche da noi, non è che vai a un matrimonio.
1: Dico come prima regola.
0: Assolutamente sì.
1: Poi attenzione, per quanto riguarda gli inviti,
0: sì,
1: ci sono molte persone che fanno uno sbaglio,
0: cioè?
1: Ovvero quello di avvisare una settimana prima.
0: No,
1: invece quando si riceve l'invito è buona regola chiamare appunto chi ti ha invitato e dire ci sono o non ci sono.
0: Assolutamente, perché tutto questo potrebbe creare, se uno manda la sua partecipazione in ritardo al matrimonio, no, la conferma della partecipazione la manda in ritardo, anche il tableau mariage mi si scombina un po' tutto.
1: Soprattutto poi non presentarsi con ospiti a sorpresa.
0: Certo.
1: Cioè l'invito è ad personam, a meno che tu non stia con una persona che io so che tu sei fidanzato, no?
0: Sì.
1: Da tanto tempo con una persona, conosco la coppia,
0: sì,
1: invito te, quindi invito anche la tua compagna.
0: Quindi se sull'invito non c'è scritto and guest, quindi più l'ospite, il tuo nome più and guest, allora a quel punto la persona che sta con te, anche se vivete insieme, la devi da lasciare a casa.
1: Altrimenti, se vogliamo tutti, facciamo per famiglia limatola.

0: Chi schissa te che impari a ballare dal web, sperando nessuno registri i tuoi tentativi. Chi schissa te che superi ogni ostacolo con un sorriso, ispirando coraggio a chi ti osserva. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Kiss Kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss Kiss.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Kiss Kiss.
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da 1 chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.

0: Ti trasporta proprio in un altro universo questo pezzo meraviglioso che abbiamo appena sentito su Radio Kiss Kiss. Allora, buon pomeriggio, signori. Basta che mi sento un po'. Aspetta, che mi alzo un po' il volume. Qualcuno mi ha abbassato le cuffie. Intanto, allora, caro Ciro, stavamo parlando di Emily Post, questa donna che ha scritto nel 1922 una sorta di galateo che si intitola Etiquette, che gli americani prendono molto in considerazione,
1: soprattutto per quanto riguarda l'aspetto del matrimonio.
0: Esatto.
1: Tu sai che per quanto riguarda il regalo, regalo in sé, è molto importante dare il regalo qualche giorno prima, addirittura qualche settimana prima.
0: Sì, vabbè, però dai ragazzi, ma cioè
1: aspetta, tu lo sai cos'è, perché sei ignorante.
0: Vabbè.
1: Tu pensi ai matrimoni, sempre i matrimoni che fai tu.
0: Ma che c'entra?
1: Perché io devo andare là, devo fare la busta perché sei un poveraccio.
0: Ma no, ma non è quello, è che per esempio se io voglio regalare un vaso, ok, metti, io devo sapere che arredamento.
1: E perciò ti devi organizzare prima, vedi che d'accordo con me.
0: Io vado a far visita un mese, un paio di mesi dopo a casa degli sposi, faccio una perlustrazione, faccio mente locale e poi dopo 5 mesi gli porto il regalo.
1: Questo non si può veramente,
0: che poi volendo
1: si
0: può unire anche al regalo di battesimo per il primogenito, magari se ti allunghi un pochino.
1: Ma
0: per
1: una cosa
0: tempi.
1: Resta qui, fammi organizzare una cosa molto più importante. Grazie, sì. Vai con la musica, torniamo fra pochissimo.
0: Va bene.
2: Radio Kiss Kiss. Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: So it wasn't you.
2: All right.

0: dite, voi mi dite, 54 Ultra che cosa vi ha fatto?
1: Cioè, perché dici?
0: No, perché dite sempre, ah, che bello questo pezzo di Anotre, che bello questo pezzo di Anotre, ma c'è anche questo producer che si chiama 54, che non viene mai nominato.
2: Il producer fa il producer, se vuoi cantare, canti.
0: È come se uno dicesse Corriere di Kiss Kiss con Ciro.
2: Ma infatti la gente lo dice.
0: È vero, senza dire Alfio. Allora, stavamo parlando di matrimoni, stavamo parlando di Galatea. Sai una cosa che mi dà fastidio, ma non solo dei matrimoni,
2: Feste, insomma.
0: Delle feste, delle celebrazioni, mi dà fastidio quando arriva uno bello organizzato e durante un evento celebrativo di qualcosa di importante per una persona decide di fare un annuncio speciale, che ne so, tipo sai quando suona il bicchiere con la posata,
2: che attira l'attenzione
0: e dice: allora, volevo dirvi che io e Ciro ci sposiamo, oppure volevo dire che io e Michela aspettiamo un bambino.
2: Capito, quindi diciamo tu vai al matrimonio mio, poi ti alzi tu e dici un fatto tuo.
0: Esatto.
2: No, ma quella è una cosa che non si fa.
0: È una cosa di un terribile assurdo.
2: Ma così come a un matrimonio c'è un'altra coppia che fa la, come si chiama? Aiutami. La proposta di matrimonio.
0: È brutto. È proprio molto molto brutto. Scusa, ti ho alzato le cuffie.
2: Hai alzato le cuffie, mi hai ucciso un padiglione auricolare.
0: Allora non puoi abbassare, se vuoi.
2: Deve toccare. Deve toccare.
0: Cercavo di alzare le mie. Ecco, questa è una cosa che non mi piace che si faccia.
2: Toccare
0: dipende dalla situazione, sicuramente. Però magari se uno ha le cuffie, magari non gliele alzi. Comunque, tra poco, Ciro.
2: Intanto c'è il coacella.
0: Manteniamo un certo contegno. Perché tra poco ci sarà un ospite.
2: Attenzione,
0: e che ospite
2: illustre, ragazzi.
0: Io direi
2: il primo cittadino di Torino.
0: Mica uno qualunque.

0: questa canzone, no? Dedicata a Miriam Makeba, la paladina dei diritti delle persone di colore contro l'apartheid. Bellissima. Allora, abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss nei Corrieri. Chi arriva?
1: Questa l'ho ascoltata ieri sera.
0: Sì?
1: Sì, molto bella. Bresh, mentre facevo la doccia.
0: E ti va di riascoltarla adesso tra le novità? Dai, Bresh, d'addio.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Kiss Kiss Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Kiss Kiss.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Yes, yes. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Kiss Kiss.

0: eccoci qua su Radio Kiss Kiss in diretta da Piazza Castello a Torino per la prima tappa del Kiss Kiss Way. E mi piace che faccia rima quando dico: noi abbiamo nei Corrieri di Kiss Kiss il primo cittadino di Torino. Benvenuto nei Corrieri, appunto, Stefano Lo Russo. Salve.
1: Bentrovate a tutti gli ascoltatori e benvenuti a Torino.
2: E ecco, tra l'altro, grazie. Ragazzi, abbiamo uno speaker radiofonico. Sentite la voce.
0: Hai fatto bene a dirlo, perché in qualche maniera noi siamo colleghi, signor Sindaco. E non perché io e Ciro possiamo mai aspirare ad essere primi cittadini
1: mai
0: di Torino.
1: Mai dire mai.
0: Ma perché
1: dire
0: lei è uno speaker radiofonico?
1: No, non sono uno speaker radiofonico, però amo davvero la radio e ho anche una mia piccola rubrica settimanale in cui su una radio torinese, ecco. In cui provo a dare risposta alle tante domande dei cittadini, ad commentare un po' l'attualità della città, e stiamo andando avanti da parecchio tempo. È un mezzo, quello della radio, che davvero entra nel cuore delle persone, a cui siamo tutti estremamente affezionati. Io sono molto contento di avere questa opportunità e sono molto contento di essere qui con voi oggi.
0: Quindi oggi si sente a casa per due motivi precisi: uno, perché è a Torino, la sua città; due, perché è in una radio e lei ne ha dimestichezza. Intanto io le chiedo, parliamo di una città, quella di Torino, che è una città industriale sicuramente, città della cultura, spettacolo, innovazione.
2: Capitale della cultura, attenzione.
0: È capitale ovviamente della cultura, però se noi dobbiamo convincere qualcuno magari che deve scegliere un po' di tappe italiane a venire a Torino da fuori, che cosa gli diciamo?
1: Io avrei bisogno di due ore per poterlo raccontare. Quello che gli posso dire è che sicuramente troverà una città che si è rimessa a nuovo, che è accogliente, piena di storia, che bisogna sapere interpretare dal verso giusto, avendo un po' di tempo e ritagliandosi un po' di tempo per, diciamo così, passeggiare per la città. In queste strade si è di fatto giocata tanta parte della storia di questo nostro paese, e peraltro siamo proprio nell'imminenza degli 80 anni della Repubblica, che festeggeremo qua a Torino con una, diciamo così, con un affetto particolare, e penso davvero che girare per le strade di Torino sia un'emozione. Normalmente chi non la conosce la scopre e normalmente ci ritorna. Io ovviamente, da torinese oltre che da sindaco, ne sono molto contento.
0: Direi però
2: ieri abbiamo fatto una passeggiata e veramente è stata suggestiva.
0: Allora, è successa questa cosa: io ho cominciato a camminare, poi sapete, no, i portici meravigliosi che ci sono a Torino, ho cominciato a camminare, non mi sono reso conto di quanto ho percorso.
2: Ti ho trovato a Genova, incredibile.
0: A un certo punto io, per ritornare, ho dovuto prendere un taxi, questo per farvi capire come si sta bene passeggiando per le strade di Torino. Intanto però, se noi dovessimo indicare dei luoghi di Torino che per lei sono rappresentativi, che rappresentano davvero l'anima della città, che cosa mi direbbe?
1: Ogni città ha i luoghi del cuore, e i luoghi del cuore di tutti sono forse un po' diversi. I miei personali sono sicuramente quelli del centro, la Mole, Piazza Castello, dove siamo qua noi oggi, e poi ne ho una a cui sono particolarmente affezionato, che è il Parco del Valentino.
0: Wow.
1: Anche perché da studente, soprattutto da studente universitario, ho tantissimi ricordi di quando ero un po' più giovane, ed è un parco che stiamo riqualificando e che io credo davvero potrà piacere anche a chi in qualche modo può godere del Po, della collina. È un luogo molto bello dove passeggiare.
2: Alfio, mi ci porti stasera?
0: Sì, ci porto assolutamente, però prima abbiamo un altro evento importante, che è il Kiss Kiss Way, quindi prima tappa a Torino. Grazie, signor Sindaco, per averci ospitato per questa tappa per noi così importante, che è l'inaugurazione assoluta. Allora, grazie anche per essere stato qui nei Corrieri
2: però
0: di Kiss Kiss.
2: Però visto che è uno speaker vero,
0: ecco,
2: possiamo fargli lanciare a lui la canzone. La canzone è Elisa.
0: Esatto, vai. Allora, signor Sindaco, noi la salutiamo sentendola annunciare il prossimo brano su Radio Kiss Kiss.
1: E allora, in arrivo su Kiss Kiss, da Elisa, Amore è...

0: diretta radiofonica, caro Ciro, con chi stai parlando?
1: Con chi stai parlando? Con un amico di fronte.
0: Ma ho capito. Allora, ragazzi, allora è come quando porti un bambino al parco, è come quando lo porti alle giostrine.
1: Un amico di fronte.
0: Ma ho capito. Allora, ragazzi, allora è come quando porti un bambino al parco, è come quando lo porti alle giostrine. Non riesce più a concentrarsi su niente.

0: lungo il titolo di questo pezzo, I Won't Let the Sun Go Down on Me, Nick Kershaw dall'83, tra poco anche Cristina Manco.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Una buona serata e bentrovati. In primo piano la caduta del drone di Mosca in Romania. La NATO ha condannato l'attacco definendo la Russia sconsiderata. A Bucarest, dopo lo schianto, ha dichiarato il console generale russo persona non grata e lo ha espulso dal paese. Mosca minaccia ritorsioni per la chiusura del consolato. Tutte le accuse che sentiamo sono infondate, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Cittadini dei paesi dell'Unione Europea, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili e non sorprendetevi. Prendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito, ha scritto su X il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev. Medio Oriente, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Questa è la lista delle richieste di Donald Trump per un accordo con

0: un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha spiegato il tycoon, ribadendo che un accordo non favorevole agli Stati Uniti è la linea che spingerebbe Washington a riprendere le ostilità. Voltiamo pagina, monito del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta: l'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare sono le tensioni geopolitiche, dazi americani e la debolezza della Germania. Il conflitto nel Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile. Bruxelles ha confermato di aver ricevuto la lettera del governo italiano con la richiesta di massima attenzione sulla situazione e di rafforzare la vigilanza alle frontiere dopo i casi di Ebola in Africa centrale. Seguiamo le evoluzioni dei focolai, fanno sapere dalla Commissione, che definisce priorità assoluta la tutela della salute pubblica. La cronaca: a Mazara del Vallo, Trapani, uno scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con un SUV. Dopo l'impatto il mezzo scolastico si è coricato su un lato, 19 feriti, 14 bambini, due in condizioni più gravi. L'autista dello scuolabus, due insegnanti, un genitore che stava accompagnando i ragazzi, il conducente dell'autovettura. Proseguono le indagini e la ricerca degli aggressori che la sera di martedì 26 maggio all'interno della stazione di Milano Certosa hanno accoltellato a morte un 22enne. Il giovane è stato raggiunto con un pendente che gli ha reciso l'arteria femorale, provocando un'emorragia fatale. A tre giorni dall'omicidio i responsabili non sono ancora stati identificati e non è chiaro nemmeno il contesto in cui è maturata l'aggressione. Potrebbe essersi trattato di un regolamento di conti tra gang sudamericane, ma tra le altre ipotesi, al vaglio degli investitori, sta prendendo corpo anche quella dello scambio di persona. Lo sport, calcio, Serie B: stasera il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. Brianzoli ad un passo dalla Serie A dopo la vittoria in trasferta 2-0. Fischio d'inizio alle 20. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Salve, salve a tutti, questa è la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Mi pare di capire che qualcuno sta facendo le prove.
2: Chi è che stanno facendo le prove? Ma non solo, si sta giocando anche al Play Village. Ricordiamolo, signori, benvenuti in questo venerdì 29 maggio. I Corrieri di Kiss Kiss sono in diretta da Piazza Castello a Torino, in casa Kiss Kiss, perché fra qualche ora, e quindi domani sera, sul palco qui alla nostra sinistra, e che palco, ci sarà la prima tappa del Kiss Kiss Way.
1: Bello, bello, non vedo l'ora, non vedo l'ora.
2: Ma sì, Arisa, Clara, Delia,
1: Vito. Mi raccomando, non mangiare.
2: No, che perché?
1: Domani non mangiare, perché va a finire, ti senti male.
2: Ma no.
1: Vai dietro, non sali, mi lasci da solo sul palco.
2: Ma che brutta immagine hai creato.

0: è la canzone di Olivia Rodrigo che state ascoltando. Magari anche sotto senti un po' di interferenza, un po' di ambient. Allora diciamolo che stanno giocando al Play Village di casa.
1: Ma da noi? Pensavo da Olivia Rodrigo.
0: No, perché
1: Rodrigo.
0: Adesso chi sta ascoltando magari dalla macchina, dall'ufficio, da lavoro, sente una vocina sotto di noi che dice
1: non
0: cose.
1: Non siamo negli studi, ecco.
0: Non siamo negli studi, siamo ovviamente en plein air, come direbbe voi francesi. Siamo en plein air, siamo a casa Ghischis in Piazza Castello, si sta giocando al Play Village anche per avere in regalo i biglietti per il pit del concerto di domani sera.
1: Animale, ti volevo dire una cosa, ma tu hai capito a proposito di matrimoni, pure Harry Styles?
0: Ma chi è?
2: Harry Styles.
0: Che ha fatto?
1: Come chi è?
0: No, so chi è, ma cosa ha fatto?
1: Zoe Kravitz.
0: Zoe Kravitz, la compagna, la moglie, la futura moglie.
1: Si devono sposare.
0: Anche loro pare che abbiano messo in mezzo date di matrimonio. Ma scusa, ma adesso cosa te ne frega a te di Harry Styles?
1: Mi interessa, perché lo sai, a me piace il gossip, mi interessa.
0: E che gossip c'è da dire?
1: No, c'è da dire perché Zoe Kravitz, cioè, proprio gli ha detto questo.
0: Che gli ha detto?
1: A Harry Styles. Guardi, mo devi mettere proprio la testa a fare bene. Perché si sa, Harry Styles è ex One Direction, diciamo che aveva le sue situazioni,
0: ha fatto un po',
1: se andava in un locale e poi facevo zuzu, cioè
0: ha fatto un po' l'uccel di bosco e adesso è un po' uccel da voliera. No, però intanto i fan hanno notato una cosa importante, hanno notato che lei sul ditino ha un brillocco interessante.
1: Brillocco interessante che è stato pagato, attenzione,
0: è stato valutato,
1: è stato valutato, sì, più o meno €1 milioni.
0: Aspetta, ma guarda che volcarissimo dire papà, un milione di dollari.
1: No, allora tu immagini, metti che papà costa un euro, ok, cioè tu fai pensa a un milione di papà
0: sono tanti,
1: cioè quanti sono da qui a quel muro?
0: Sono tanti, adesso se li devo enumerare uno ad uno mi sembra un po' lunga, però in tutto
1: poi immagini tutti su un dito quanto rum che scende.
0: Un'immagine, guarda, un'immagine brutta dopo l'altra oggi mi stai servendo, grazie mille.
1: A caffè,
0: io ti do la musica più bella invece.

0: ci siamo. Su Radio Kiss Kiss. Allora, ma perché sai, no? Che poi io sono quello che non c'è. Ma invece poi quando ci sei tu fai danni.
1: Signori, allora, ma la cosa, la radio è verità.
0: Che vuoi
1: ma che
0: fare
1: non sai, tu che della vogliamo, verità. Ma che non
0: che
1: sai.
0: Che vogliamo fare adesso? Mi racconti,
1: signore. Ti sto crescendo con le mulleghelle, come si dice qui a Torino.
0: Ma come si permette lei, ma la prego. Allora, scusami, adesso vogliamo riportare tutto nei ranghi, certo, ovviamente.
1: Certo.
0: Vogliamo adesso fare quella cosa che ci piace tanto e che piace tanto anche ai nostri ascoltatori?
1: E la cosa? Facciamo adesso. No, ballare, facciamo... io ballo subito, vado fuori, sono pronto con la mia coreografia.
0: Raccontare cose di quello che succederà.
1: Ah, tra l'altro io non voglio dire, ma ho presentato una cosa, ho preparato una cosa molto bella per il Kiss Kiss.
0: No, c'ho paura.
1: No, a te non te l'ho detto.
0: Ecco,
1: in realtà non l'ho detto a nessuno.
0: Allora non
1: lo sa
0: fare.
1: Solo il nostro coreografo.
0: Di che cosa si parla?
1: Un ballettino che a un certo punto, sul finale, sul più bello, io sbuco da sotto e faccio una piccola
0: così
1: coreografia con Gaia e faccio ta ta ta.
0: No, a parte che quella magari non lo so se la canta, però c'ha anche il pezzo nuovo dove non è previsto il chaka chika boom.
1: No,
0: però...
1: io sul pezzo nuovo entro e faccio
0: completamente fuori tempo. Completamente fuori tempo. Allora, caro Ciro, abbiamo
1: attenzione,
0: da dire una cosa.
1: Attenzione, ho io una cosa da dirti. Attenzione, perché ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia.
0: E il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo.
1: Il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni.
0: Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto.
1: Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive alla prima tappa di Torino.
0: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Kiss, kiss.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss.
3: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
4: Tenera, tenderli.
3: Tenderli. Un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
7: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
11: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
1: Kiss, kiss.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Kiss

0: Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss, ma anche sul palco del Kiss Kiss Way domani sera, eh?
1: Il messaggio cantato.
2: La so io, non sto capendo niente.
0: Ma non devi capirci niente, l'unica cosa da capire
2: è siamo come, in due.
0: È come succede che ci arrivino questi messaggi estrapolati da chat. Noi non vogliamo neanche indagare troppo in retroscena.
2: Però mi piace questa chat.
0: Quale
2: lo sai
0: chat?
2: Perché? Perché mi ricorda i tempi andati.
0: Sì, certo che ti ricorda i tempi dei villaggi turistici,
2: esatto,
0: dell'animazione, perché il contesto più o meno è quello. Non lo leggiamo, tanto si capisce. Sono tutti i messaggi che arrivano da chat che ci inviate voi e che noi, grazie all'intelligenza artificiale, vi facciamo sentire come una canzone. E parte esattamente la prima della chat di gruppo, la prima chattata che

0: neanche ecco, noi.
1: Avete la spiaggia, avete il parcheggio, avete il pontile. Dovete per forza andare a fare le zozzerie dove trascorriamo più tempo durante la giornata, grazie.
0: Prego.
2: Le zozzerie!
0: Comunque era il tono
2: un termine che userò spesso.
0: Ma no, è che se tu dici all'intelligenza artificiale di cantare zozzerie,
2: non la prendo.
0: Non lo sa, perché è puro, è purissimo.
2: Comunque attenzione, abbiamo quindi la canzone del capo animatore, poco, ragazzi,
0: attenzione.
2: Perché avremo la risposta di altri personaggi dell'equipe.
0: È vero, risponde prima una responsabile mini club e costumeria, se vogliamo metterla così, e poi ci sarà la risposta di qualcun altro che forse è il diretto interessato, però storia di animazione noi li abbiamo. Allora è un po' il nostro background, veniamo un po' da quella roba lì.
2: E vabbè, ma ti devi calmare.
0: No, però aspetta,
2: l'hai fatto proprio a livelli bassi.
0: Lascia perdere quello. Però io mi ricordo la costante della costumeria, che era un po'.
2: Mi ricordo Costanza.
0: Il rifugio, un peccatorum di un po' tutti quanti noi quando
2: siamo. È vero.
0: Tra poco di nuovo il messaggio cantato, state lì.

0: Che modo bello di dire Dracula. Guarda, da oggi in poi non lo dirò più alla stessa maniera.
1: Spettacula, spettacula.
0: Eravamo rimasti al punto in cui un capo animatore, nel messaggio cantato, questa rubrica di cui ci vantiamo tantissimo, si lamentava di quello che era successo.
1: Si lamentava perché dice ai propri ragazzi: ragazzi, dovete fare le zosserie, non ve nascondete nella costumeria, perché tra l'altro Chiara ha sgamato tutto e ha trovato tante bottiglie, tanto schifo.
0: Hai detto Chiara?
1: Io
0: non so se è lei che risponde al secondo messaggio nella chat. Non lo so, però c'è un'animatrice che dice: oh, regà, allora mettiamo i puntini su lei. Sentiamo.

0: in faccia.
1: Ma come ci dà la scenografia in faccia?
2: Ma guarda che bisogna essere perentori. In certi momenti bisogna essere perentori, ma intanto c'è chi non si tira indietro
1: e si fa avanti
2: e dice: sono stato io. Chat di gruppo,
1: ragazzi,
2: risponde il diretto interessato.
1: Questo adesso si incazza.
2: Ma com'è epica sta cosa qui, eh?
1: Di

0: Ci siamo tranquillizzati.
1: Però bella, potrebbe essere un ritornello. Aspetta. Era solo birra.
0: Voglio capire una cosa. Lui quindi stava portando la signora in spiaggia dove il capo animatore aveva detto di andare.
1: Esatto, la signora dice no, però fa freddo. E quindi dice ok, ti porto in costumeria. Voleva andare in camera sua, ma la

0: Vedi come funziona? Che se adesso avessi fischiato io, tu mi avresti detto che non si deve fischiare in radio.
1: Ma perché non sai fischiare?
0: Lui lo fa, scusami, One Republic lo fa.
1: Lui fischiettella.
0: Loro fischiettellano. Intanto, oh oh, attenzione, guarda chi c'è, Noemi.
1: Sì, con Tu cosa fai questa sera?
0: Non te lo posso dire.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio. Kiss, kiss.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
11: Salve.
9: Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Yes, yes. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
17: Kiss, kiss.
18: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
20: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: potenza eversiva di un artista come Sam Burr, ecco perché il pezzo si chiama Potential su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, potenzialmente.
0: No, voglio capire se tu vuoi andare in ritiro spirituale prima dell'evento di domani.
1: Certo, mo ci vado.
0: Sì, tra poco ci salutiamo però.

0: Vedi che questi qui ce l'hanno con te, cattive abitudini, ma chi? Gli artisti che hanno appena cantato.
1: Ce l'hanno con me
0: e tutto il cucazzaro. Allora, intanto,
1: a proposito di artisti, saremo con loro domani sera qui a Piazza Castello.
0: Esatto.
1: A Torino, col Chischi Sue.
0: Ma infatti, perché siamo soliti salutarvi a quest'ora del venerdì e darvi appuntamento a lunedì, invece no, l'appuntamento ovviamente per tutti quelli che avessero il biglietto per il Chischi Sue, prima tappa a Torino, ci vediamo domani sera. Noi saremo sul palco e avremo piacere di guardarvi lì tra il pubblico a divertirvi insieme a noi.

0: Historic Hits del 1971, A Horse With No Name degli America. Grazie Corrieri, a lunedì e tra poco la redazione con le ultime notizie di oggi. State con Kiss Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Buona serata e ben ritrovati. Lo stretto di Hormuz tornerà presto operativo, a dichiararlo Donald Trump, secondo cui il blocco navale sarà revocato a breve. Il presidente americano ha inoltre annunciato una riunione nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Intanto, nel corso di una conversazione telefonica, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato all'omologo omanita al-Busaidi che l'accordo finale con gli Stati Uniti dipende dalla fine delle richieste eccessive e le posizioni mutevoli e contraddittorie sui negoziati da parte di Washington. Araghchi ha inoltre affermato che Teheran rimane seria e ferma nel perseguire quelli che definisce i suoi legittimi diritti e interessi. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. Bucarest intanto, dopo lo schianto del drone, ha dichiarato il console generale russo persona non grata e lo ha espulso dal paese. Mosca minaccia ritorsioni per la chiusura del consolato. Cittadini dei paesi dell'Unione minaccia intanto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev. Sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito. Nel frattempo il capo del Cremlino Putin respinge ogni accusa. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto in Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti. Potrebbe essersi trattato di un velivolo senza pilota ucraino deviato dalla sua traiettoria a causa delle difese elettroniche o da una carenza nei dati. Veniamo in Italia con la cronaca di 19 feriti. Il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto avvenuto a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Nessuno è in gravi condizioni. Dagli accertamenti svolti è emerso che l'auto non era coperta dall'assicurazione e che l'uomo 51 anni era senza patente.

0: presenti a bordo del mezzo, che è stato sequestrato, c'erano in tutto 7 persone, oltre al conducente, la moglie incinta, che è stata trasferita per precauzione all'ospedale di Palermo, e 5 bambini, questi ultimi sul sedile posteriore. Secondo i primi accertamenti, l'uomo non avrebbe rispettato lo stop. A Porcia, in provincia di Pordenone, un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite. L'episodio sarebbe avvenuto all'interno dell'abitazione. L'allarme è stato lanciato da altri familiari. L'aggressore è stato portato in ospedale in gravi condizioni. L'arma del delitto con cui l'uomo avrebbe colpito la vittima potrebbe essere una bottiglia. Lo sport calcio Serie B, alle 20 il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. I brianzoli sono ad un passo dalla Serie A dopo la vittoria in trasferta per 2-0. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Rita. Da Umberto Aprea, buona serata e Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss a te, caro Umberto, grazie per quest'ultimissimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Radio Kiss Kiss, come sempre, torna domani mattina. Buonasera e benvenuti a bordo. Sono le 19 in punto del 29 maggio, è venerdì. Alzate il volume, distendete i pensieri soprattutto e godetevi il viaggio verso sera. Alla colonna sonora perfetta ci pensiamo noi, quelli di Portami a casa Kiss Kiss. Fino alle 21 insieme vi salutano in ordine alfabetico di cognome Rita Manzo, che vi sta parlando, e Max Pennino in regia, ricordandovi che in qualunque momento sarete benvenuti anche con messaggi e vocali. Iniziamo il nostro viaggio con Pinguini Tattici Nucleari.

Prima pinguini tattici nucleari, poi i Gorillaz ed infine Rosé e Bruno Mars qui nella musica più bella. Benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Il weekend lungo del 2 giugno è ufficialmente iniziato. I dati della mobilità confermano che siamo un popolo in movimento. Si parla di milioni di italiani in viaggio in queste ore. Dunque, se siete al volante in questo momento e state ascoltando Radio Kiss Kiss, fate parte di quei milioni di italiani che stanno in qualche modo trasformando l'abitacolo dell'automobile in uno spazio di transizione, cioè tra la settimana appena conclusa e l'inizio del decongestionamento mentale. Cioè, esiste qualcosa di più bello, di più rilassante? Ecco, io sono qui per questo, non per riempire il silenzio, ma per accompagnare la vostra traiettoria. Ritmo costante, poche chiacchiere, lo prometto, e la musica più bella per mantenere alta la concentrazione.

La più bella del mondo Rocco Hunt, qui per voi è la vigilia della prima tappa del Kiss Kiss Way, ragazzi, il tour di Radio Kiss Kiss a Torino. È inutile che insomma che ve lo dica, potete immaginarlo, siamo molto emozionati, siamo eccitati, siamo felici di incontrarvi per fare baldoria insieme, siamo felici di ospitare sul palco il Gotha della musica italiana anche quest'anno. Il nostro sogno chiaramente sarebbe quello di abbracciarvi tutti, ma lo facciamo attraverso la musica e il nostro proverbiale entusiasmo, proprio per augurarvi una bellissima estate con il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss 2026. Quindi ricordo brevemente a chi non è riuscito a prenotare i biglietti che, così come è avvenuto oggi, anche domani è possibile venire in Piazza Castello al villaggio Kiss Kiss e semplicemente divertirvi, giocare insieme a noi e vincere i biglietti per l'area Pit e godervi lo spettacolo proprio lì sotto al palco. Alanis Morissette nella musica più bella di Kiss Kiss, ora con Guardian. Yeah.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: sei riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Yes, yes.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
15: Sì, certo.
16: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
17: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
18: La

0: Green Kiss.
1: In Spagna, per prevenire i devastanti incendi estivi, è scattato un piano strategico, secondo me geniale. Hanno reclutato degli asini pompieri. Non saranno ovviamente dotati di idranti, ma faranno un lavoro di pura bioingegneria. Questi animali verranno schierati nelle aree boschive, quelle più impervie, quelle più ripide, dove i macchinari umani non possono arrivare, e il loro compito sarà semplicemente mangiare. Cioè, pascolando in modo sistematico, ripuliscono il sottobosco dai cespugli secchi e dalla vegetazione fitta che funge da combustibile per le fiamme, creando così dei veri e propri tagliafuoco naturali. Una soluzione a costo zero, a emissioni zero e che non genera inquinamento acustico per la fauna locale. La natura che protegge se stessa, con un pizzico però di ingegno umano.
0: Green Kiss. Green Kiss.

Per un po' di sano romanticismo, rivolgiti con fiducia ad Ed Sheeran, appena ascoltato insieme qui su Radio Kiss Kiss con Camera. Cambiamenti radicali in vista nella vita di Ed Sheeran. Dopo ben 15 anni ha deciso di voltare pagina e ha detto addio alla sua storica casa discografica. In realtà ha pure dato un taglio netto ai suoi famosissimi capelli spettinati. Ed ognuno di noi sa molto bene che quando si cambia look significa che qualcosa di grosso è nell'aria. Credo, scherzi a parte, arrivi per tutti, no? Quel momento della vita in cui ti guardi allo specchio e capisci che i vecchi abiti o le vecchie situazioni semplicemente non ti rappresentano più, non ti riconosci più. Ed è esattamente lì che serve proprio il coraggio di stravolgere tutto, di rischiare. Per rimanere fedeli a se stessi lo si fa, ecco. Se c'è una cosa che qui su Radio Kiss Kiss non cambia mai è la voglia di condividere con voi la buona musica, la più bella. Mahmood in arrivo con Barrio.

New Kiss, una canzone sull'amore per le cose reali in un mondo di intelligenza artificiale e di tutto ciò che è digitale. Parole testuali, queste che vi ho citato, di Sienna Spyro, autrice di questa canzone, colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada.

0: Can You Kiss, il nuovo singolo di Sienna Spyro. E sentiamo che tempo farà nel fine settimana. Ci colleghiamo con Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile ovunque nelle prossime ore. Domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali, con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Col passare delle ore potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Massime tra 26 e 30 al nord, tra 25 e 33 al centro, tra 25 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Kiss, kiss.
10: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
11: Kiss, kiss.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Kiss, kiss.
13: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

Runway, Lady Gaga e Doechii su Radio Kiss Kiss. Facciamo una breve tappa in Bangladesh, proprio dietro l'angolo adesso, per salutare questo famoso rarissimo bufalo albino di 700 kg. Probabilmente lo conoscete, l'avete visto, è diventato una celebrità mondiale grazie ai social, è diventato un meme vivente per via di questo ciuffo di peli biondi sulla fronte che ricorda proprio l'acconciatura di Donald Trump. Quindi questo bufalotto tenerissimo era destinato al macello per una festa rituale, però nelle ultimissime ore il governo è intervenuto direttamente per risparmiargli la vita dopo una mobilitazione di massa sui social. Quindi il bufalotto Donald Trump è salvo. Le immagini di questo bufalo con il ciuffo presidenziale stanno veramente dominando i feed di TikTok, di Instagram, e così è diventato un simbolo intoccabile, comunque assai più carino di Donald. Certo, ora che è ufficialmente salvo e intoccabile grazie al web, speriamo solo che la notorietà non gli dia alla testa, anche perché gestire 700 kg di bufalo con manie di grandezza presidenziali potrebbero diventare un problemino per la fattoria. Torniamo alla musica.

Ma quanto è morbido e rassicurante John Legend, ascoltarlo insieme a voi qui su Radio Kiss Kiss è un piacerone. Save Room, abbiamo scelto questa del 2006. Una bella notizia che farà felici milioni di fan di Elisa. Elisa che ha ufficialmente annunciato il suo ritorno live per il 2027 e lo farà davvero in grande stile con una notte unica alla RCF Arena di Campovolo per celebrare ben 30 anni di straordinaria carriera. Quindi sarà una festa totale, un viaggio tra i successi generazionali che cantiamo tutti, cioè è incredibile che siano passati 30 anni da quel debutto pazzesco con Pipes and Flowers, cioè abbiamo iniziato ad amarla che eravamo dei ragazzini, oggi ci ritroviamo a cantare le sue canzoni in auto con i nostri figli e con la stessa identica energia di allora. Blanco con Elisa adesso, questa è Ricordi.

Niente, bellissimo questo sax finale, mi piace tantissimo. Ricordi di Blanco ed Elisa chiude la prima parte. Niente, bellissimo questo sax finale, mi piace tantissimo. Ricordi di Blanco ed Elisa chiude la prima parte del nostro appuntamento di oggi. In realtà è un'istoricità.

0: Mystery Kiss del 1989, This is the Right Time, era Lisa Stansfield.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

9 maggio, venerdì, mi fa solo immensamente piacere sapere che la musica più bella sia di vostro gradimento anche stasera, così come tutte le sere. Buon viaggio a tutti verso sera. Grazie per aver scelto di viaggiare con la compagnia Kiss Kiss. Le prossime tappe di Portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento che state ascoltando, quello tra le 19 e le 21 con me, Rita Manzo, sono Milano, Parigi e il Maryland per un festival pazzesco al quale vorrei tanto partecipare se non fosse un tantino lontano arrivarci. Nella musica più bella subito Madame e Marrakesh con Volevo capire.

Prima Madame Marrakesh con Volevo Capire, poi Jamilia Superstar del 2003 ed infine J Balvin e tutto il cucazzaro, come direbbero i Corrieri di Kiss Kiss, quindi tutti i soci, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy, eccetera. Volevo soffermarmi su Dua Lipa perché oramai ufficiale, ne parlano tutti. Dua Lipa ha scelto la Sicilia, la terra del sole, per il suo matrimonio con l'attore Callum Turner. Le nozze blindatissime si terranno fra qualche giorno, il 5 giugno, nella spettacolare cornice settecentesca di Villa Val Guarnera a Bagheria, mentre Palermo è già stata presa d'assalto da una parata di superstar globali. Oggi leggevo Elton John, Donatella Versace, e cioè una scelta meravigliosa. Cioè, in fondo, se devi giurarti amore eterno, non c'è niente di meglio del calore, dei colori, della cucina della Sicilia per iniziare una nuova avventura, soprattutto matrimoniale, con il piede giusto. Quindi un grandissimo augurio a questa bellissima coppia. Altra coppia in arrivo, ma solo artistica, qui su Radio Kiss Kiss, Nerissima Serpe e Frito, Ridere di te.

Un dichiarato omaggio a Vasco Rossi da parte di Nerissima Serpe qui su Radio Kiss Kiss, ridere di te. E facciamo tappa a Milano adesso, dove è appena scattato un codice rosso per un cantiere decisamente insolito, perché il comune ha dovuto transennare e avviare il restauro d'urgenza dei famosi testicoli del celebre toro in mosaico nella Galleria Vittorio Emanuele, perché a furia di piruette sul tallone e video su TikTok i turisti hanno danneggiato gli attributi dell'animale, costringendo i restauratori a sostituire le tessere rosa usurate. Quindi il rito scaramantico è ufficialmente sospeso. Se siete a Milano, insomma, dovete aspettare un attimo. Che dire, auguriamo buon lavoro agli artigiani, ma soprattutto tanta solidarietà al povero toro che da secoli subisce lo schiaccianoci più famoso d'Italia in nome della fortuna degli altri, però. Quindi dai e dai, anche il toro della galleria a un certo punto si rompe le palle.

0: Fischissa a te, che hai già conosciuto la tua anima gemella. È il tuo amico a quattro zampe. Chischissa a te, che hai casa da solo, una moto, letto a una piazza. È proprio la tua giornata. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischis è con te. Chischis a tutti.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way all'11 luglio.
4: Kiss, kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Kiss, kiss. È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Kiss, kiss. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Qualcuno è arrivato a destinazione, anzi grazie per avermi avvisata al 347 490 0042. Altri amici continuano a viaggiare per raggiungere la meta del lungo fine settimana che abbiamo davanti, mani sul volante sognando la famosa birretta ghiacciata arriva domani nel tardo pomeriggio al tramonto. Facciamo una breve tappa a Parigi adesso, possiamo farla Max Pennino? Vado. C'è una clamorosa rivoluzione culturale in corso, perché il Museo del Louvre ha ufficialmente deciso di sfrattare la Gioconda dalla sua storica collocazione, cioè per combattere il turismo di massa e i selfie selvaggi, Mona Lisa si trasferirà in una mega sala sotterranea interamente dedicata a lei, con un bel ingresso indipendente e un biglietto extra da pagare, in pratica isolata dal resto del mondo. Quindi dopo secoli e secoli passati a sopportare i flash, gli sguardi indiscreti, i bastoni per i selfie a 3 centimetri dal naso e recentemente anche gli imbrattamenti da parte degli attivisti ambientali, ecco, finalmente anche lei, anche la Gioconda ottiene il massimo riconoscimento contemporaneo, il famoso smart working in totale isolamento. Cioè me la sento proprio la Mona Lisa che fa: ah, finalmente è un po' sola.

0: La favola per lui è iniziata con Ordinary, che abbiamo tanto ascoltato insieme qui su Radio Kiss Kiss. Era Alex Warren, e la favola continua con Fever Dream, che sta andando fortissimo in tutto il mondo. Tra poco un New Kiss che, come sempre, vi suggerisco di non perdere. L'ascoltiamo dopo questa dei Fun 2012, si intitola Carry On.
1: Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th.

Monkeys che vi avevo promesso. Dopo il successo pazzesco a Sanremo è finalmente fuori Amatore, il nuovo e attesissimo album di Samurai J, che all'anagrafe è proprio Gennaro Amatore, e dentro c'è tutta la sua anima urban, ma come New Kiss

0: New Kiss, la nuova di Samurai J. Parliamo di un grande festival. Tom Morello l'ha organizzato. Tom Morello è lo storico chitarrista dei Rage Against the Machine, che ha appena annunciato appunto il Power to the People Festival, quindi un mega evento di impegno sociale previsto per il prossimo 3 ottobre. Un festival apartitico, apolitico, dedicato a grandi cause sociali, quindi dalla pace ai diritti civili fino alla guerra, alla giustizia ambientale. Per l'occasione Morello ha tirato fuori proprio l'agenda dei cosiddetti contatti pesanti, ha reclutato giganti del calibro di Bruce Springsteen, Foo Fighters, Dave Matthews. L'obiettivo è dimostrare che il rock può ancora svegliare le coscienze collettive, e si terrà purtroppo negli Stati Uniti, lontano, precisamente nel Maryland, a breve distanza da Washington DC.
1: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Kiss Kiss.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Kiss Kiss.
9: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici, e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Kiss Kiss.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
13: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

Buon venerdì sera a voi con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Ora, se pensate che il metal sia solamente borchie e oscurità, no, dobbiamo cambiare idea. Stasera dobbiamo ricrederci con questa alleanza decisamente inaspettata ma molto interessante. I Metallica hanno unito le forze con la Croce Rossa Italiana per una campagna straordinaria che invita tutti i fan a donare il sangue. Quindi durante le tappe del tour la Croce Rossa allestisce dei veri e propri punti di raccolta sangue mobili, ovviamente, direttamente nei pressi degli stadi e dei festival dove i Metallica si esibiscono. Quindi i fan possono donare prima di entrare e sentire il concerto. Che dire? Bello, no? Cioè, iniziativa bellissima, intanto doniamo tutti perché è importante, però è bello così sottolineare il fatto che a volte i contrasti più netti, ecco, creano le migliori sinergie. Maria Gadù per voi ora su Kiss Kiss.

Irama su Radio Kiss Kiss con Cabana, nuovo singolo, anche lui protagonista del Kiss Kiss Way, la prima tappa del Kiss Kiss Way 2026, domani sera a Torino. Torino, stiamo arrivando, aspettaci. Katy Perry in arrivo per voi ora, questa è Dark Horse. Let's

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss, torna lunedì alle ore 19, ma in realtà io torno anche domenica tra le 13 e le 15 per una puntata speciale, spero, per me lo sarà sicuramente, la mia prima domenica tra le 13 e le 15 di Non è domenica senza Kiss Kiss. Stefano Piccirillo arriva con Io tuo Kiss Kiss adesso fino alla mezzanotte insieme a voi, grazie a Max Pennino in regia per salutarvi. Un History Kiss del 1990, trattasi di Wind of Change degli Scorpions. Da Rita buona serata, buon weekend, Kiss Kiss a tutti.

Cambiamento arrivò proprio nel 1990, molti accostarono questa canzone alla caduta del muro di Berlino, sì, in parte è vero, in realtà è il cambiamento degli Scorpions. Andarono dritti dritti fino all'ex attuale Unione Sovietica e dissero: al posto dei carri armati noi portiamo le chitarre. Una bellissima frase. Ma buonasera! Sei io, tu e Kiss Kiss. Saluto Rita che torna eccezionalmente anche domenica, quindi ci daremo il cambio come al solito, come capita durante la settimana. Mia amica, lei torna tra le 13 e le 15 e insieme facciamo questo venerdì pieno di partenze, pieno anche di successi di Radio Kiss Kiss, perché è andata in porto anche la giornata 1 a Piazza Castello del Kiss Kiss Way e ne parleremo. Poi avremo voglia di ballare perché grazie a Dio è venerdì, quindi prima parte sarà dedicata alla più bella dance degli ultimi

E domani sera Piazza Castello Torino sarà grandissima festa, perché avrete la possibilità di vedere a pochissimi metri Serena Brancale, Levante e Delia, tre bellissime ragazze nonché ricche di talento, per la prima tappa ufficiale anche il super concerto del Kiss Kiss Way di domani sabato 30 maggio. Io leggevo sull'intelligenza artificiale Stefano Piccirillo, la voce del calore e dell'empatia. Grazie intelligenza artificiale, buonasera da parte mia, conduzione calda, intima, molto vicina al pubblico e focalizzata sul contatto diretto con gli ascoltatori. Anche la I conosce Io, Tu e Kiss Kiss. Nella nostra prima parte del venerdì, il meglio della dance. Andiamo subito negli anni 90, che vengono ballati puntualmente anche in questo 2026. Qualche esempio: Music Sounds Better With You degli Stardust, Yard Drive con Deep Deep Inside, piuttosto che Push the Feeling On dei Nat Crawls, Gypsy Woman, la da di la di da parte di Crystal Waters. E poi c'è la storia di Robin Stone. Infatti Robin S, conosciuta da tutti così, incise la prima versione originale di Show Me Love nel 1990. La versione era molto carina, però arrivò un producer, come spesso capita, e ribaltò, trasformò la canzone, così come è capitato per Space Cowboy di Jamiroquai con Dave Morales, piuttosto con Tony Braxton, l'ingresso di Frankie Knuckles per il remix di Unbreak My Heart e tanti mille esempi. Todd Terry con Missing Everything But The Girl. Ebbene, Stonebridge, questo producer scandinavo, trasformò letteralmente Show Me Love in un inno dance senza tempo, e questa è la sua versione con il basso elettronico. Questo Io, Tu e Kiss Kiss del venerdì.

0: Lo senti il basso elettronico? Cambiò la storia della dance, soprattutto negli anni 90, e cambiò le sorti di Robin Stone, conosciuta da tutti come Robin S, grazie a Stonebridge. You Got Me, Show Me Love. Lo so che l'hai ballata anche l'altro ieri, però pensa che è datata 1993, è diventata una canzone da ballare esattamente eterna, come tutto il mood anni 90. Prima abbiamo citato qualche titolo importante che ha caratterizzato non solo i club degli anni 90, ma anche i club che svolgono attività decisamente recente. E poi in Italia siamo stati i re del ballo del trattore e il gesto del comando, perché alcuni tormentoni italiani sono diventati dei classici da ballare in divertimento con la comitiva, in particolare con Fabio Rovazzi. E qui siamo nel 2016. Lui nacque come videomaker, un videomaker appassionato di computer, di elettronica, e il disco è diventato un fenomeno di massa grazie alla visita nel locale dove si esibiva come animatore di J-Ax e Fedez, che allora, 10 anni fa, vivevano una grande stima e amicizia insieme. Andarono a vedere Fabio Rovazzi e furono colpiti proprio da questo personaggio, tant'è che il modello positivo dei giovani venne stravolto attraverso l'ironia di questa canzone, pubblicata appunto nel febbraio del 2016. Ha letteralmente monopolizzato l'estate italiana, diventando il primo singolo nella storia a conquistare il disco d'oro basandosi esclusivamente sullo streaming. Pensate, questa nota neanche tanto a margine. E allora andiamo a comandare.
1: Radio Kiss Kiss. Ma guardi, signor Rovazzi, ho in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

E ma ci ha fatto vivere un ricordo pazzesco. A distanza di 10 anni andiamo a comandare. Hai fatto anche tu la danza del trattore, se non stai guidando in questo momento o se sei su un trattore, perché abbiamo anche ascoltatori sui trattori al tramonto ormai avanzatissimo di questa sera. Prima o poi devo conoscerti personalmente, ciao Claudio, anch'io, poi balliamo insieme qui il venerdì all'interno di O Tu e Kiss Kiss. Semplicemente grazie. Quando si dice hit italiane da ballare negli ultimi 5-6 anni, questa cosa funziona molto moltissimo nei locali con rivisitazioni, ma anche 10 anni fa e più con la versione di A Far l'Amore di Bob Sinclair dalla Grande Bellezza, giusto per fare un esempio di un pezzo che recentemente abbiamo programmato all'interno di O Tu e Kiss Kiss insieme ai classici dell'Italian Style cantati in inglese o piuttosto cantati in tutte le lingue del mondo, da Blue degli FL65 alla versione strumentale della Dream House di Children di Robert Miles, Gigi Doug con The Riddle o L'Amour Toujours per l'appunto, e tante hit che hanno prima stabilito il successo dell'Italia ma anche del cantato in italiano, vedi anche la versione di Rovazzi. Tra pochi istanti io vi porterò nel lontano 1978, quando esplose la disco music con i terzetti di ballerini cantanti, e sulla prossima secondo me andrete pazzi di gioia, di divertimento, anche perché nonostante fosse stata pubblicata un po' di vite fa è diventata di un'attualità incredibile ogni volta che c'è una festa, un ricevimento, un compleanno, e chi più ne ha più ne metta. Sto parlando dei Gibson Brothers con Cuba. Che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica, e con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
1: E di vincere, Antonella!
2: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
2: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Kiss, kiss. Torino, si parte da qui. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Kiss Kiss.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

0: buona domenica.
1: 5 giorni come se fossero domenica. Buona domenica di venerdì, di sabato per il Ponte Lungo. Insomma, una festa per molti, lavoro per tanti, il comune denominatore. E ascoltare Radio Kiss Kiss c'è ancora l'effetto Cuba, quiero ballar la salsa. Saluto Ramona che scrive: grazie per questo pezzo meraviglioso che mi ricorda le gare di ballo che facevo quando ero ragazzina. E poi ancora, mamma mia Stefano, ricordi sbloccati a Gogo con questo pezzo top. E anche questo è il senso di Io, Tu e Kiss Kiss, dove voi siete direttamente protagonisti, anche perché pronti al 347 490 0042 con un WhatsApp, semplicemente con il vostro anno di nascita. Ieri abbiamo ascoltato una storia bellissima da parte di una studentessa fuori sede di architettura che vive a Firenze, trasferitasi dalla Calabria, se non ricordo male, sì, esatto, che ci ha fatto sognare con le sue storie, canzone legata al suo anno di nascita, operazione che potrebbe coinvolgerti in questo momento mentre sei in macchina o spaparanzato sul divano con l'aria condizionata a casa ancora, o pieno di vitamina D, il sole che hai preso durante questo venerdì 29 maggio, per dovere o per piacere. Quasi una musica da film, e lo è Hang Never Dies, firmata da Uberphonic nel 2001.

La cosa bella della musica è questa: se 10 persone ascoltano una canzone, la canzone avrà 10 significati diversi. Queste le parole di Noel Gallagher, che diceva anche, dice tutt'oggi, i ragazzi sono stufi di sentirsi dire che il mondo fa schifo. La musica dovrebbe essere solo spettacolo. La musica ti fa sognare. Noi diamo alla gente un po' di ossigeno, i nostri sono sogni e nelle nostre canzoni si sta bene. Tra l'altro lui è l'ambassador ufficiale del Manchester City, squadra per la quale tifa anche il fratello Liam, sono due tifosissimi, e proprio in queste ultime ore Noel Gallagher ha detto, e non solo in occasione del suo compleanno, che vedrebbe volentieri Pep Guardiola, che è stato per anni al City il suo eroe, quale allenatore dell'Inghilterra, e l'ha buttata lì, insomma, visto che è sempre stato un personaggio senza filtri, non l'ha mandata a dire a nessuno. Qualcuno ricorderà anche la battle con Damon Albarn dei Blur, quando all'inizio degli anni 90 c'era questa sfida poi vinta largamente dagli Oasis per motivi di continuità, di successo e di costanza, vedi anche la reunion dello scorso anno. Ora ascoltiamo i Glass Animals.

Saluto Veronica, che abbiamo nominato prima senza nominarla per l'appuntamento Un anno una canzone, all'ascolto anche questa sera. Saluto i fedelissimi, gli affezionati di Io, Tu e Kiss Kiss al 347 490 0042. Siete presenti, pronti, via. Sapete che il venerdì è giorno di grandi novità, è anche scattato il primo giorno a Piazza Castello a Torino del Kiss Kiss Way, e domani sera salirà sul palco, signori, anche il fratello, il bro J-Ax, che nel video della nuova canzone ha tre ragazzini che fanno la coreografia. Sono Cami, Mati e Sofia, conosciuti alla gara di ballo di scuola di suo figlio. Nuova, si chiama IPA.

0: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226. Kiss,
1: kiss. Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Kiss, kiss. Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Kiss, kiss. Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
12: Kiss, kiss.

Guida Sicuro, Autoradio con Radio Kiss Kiss, via Stefano Piccirillo ti parla insieme fino alla mezzanotte per Io, Tu e Kiss Kiss. Ale e Miriam ad esempio sono in direzione verso la bellissima Toscana. Un bacio ragazzi, fate buon viaggio, vivrete davvero tantissime emozioni anche questa sera con Un anno una canzone, con 50, con la musica più bella, le nostre e le vostre chiacchiere da comitiva insieme appunto fino alla mezzanotte. E adesso il viaggio diventa ancora più bello e dolce con James Morrison, 2008, You Make It.

0: maledetto me.
1: Finestrino abbassato, Cantaldo Fulminacci con maledetto me. Intanto il Roland Garros è sempre più maledetto dopo l'eliminazione di Jannik Sinner. È andato via pochi minuti fa uno dei più grandi della storia contemporanea del tennis, Djokovic, che è stato eliminato dopo 5 ore dal giovanissimo brasiliano, un futuro campione, Joao Fonseca, 7-5 al quinto. C'è un sogno Serie A per il calcio, c'è la finale playoff, gara di ritorno Monza-Catanzaro che l'ha pareggiata, nel senso che aveva perso l'andata 2-0, vince 2-0 e siamo quasi alla fine dei tempi regolamentari. Intanto tra poco vivremo di nuovo una storia fantastica, questa volta con l'History Kiss. Ma non scherziamo con il passato recente, vuol dire energia il venerdì, vuol dire divertimento e talento. Mark Ronson, Bruno Mars.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90 euro al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39 euro, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Bifortuna.
1: Attivazione 39 euro, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Vi porto nel Ferragosto.

Michael Learns to Rock 1995. Canzone famosa per il ritornello, un giorno in qualche modo, Someday, Someway, si racconta la storia di due persone che sono predestinate sentimentalmente. Un giorno comunque si ritroveranno insieme, per sempre, nonostante tutto. Sono le 22, ciao a tutti di questo venerdì di viaggio, di lavoro e divertimento nella vostra stessa città. Insomma, un venerdì da vivere con la comitiva di O2 e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi parla e si riparte con qualcosa che vi piace molto. Another. Talk to you.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: In queste serate di estate anticipata stiamo parlando con tanti amici della comitiva di O2 e Kiss Kiss, nati che sono nel 76, nel 92, ieri nel 2003, dagli anni 70, qualcuno degli anni 60, qualcuno che mi scrive 1958. Perché mi scrivono il loro anno di nascita? Perché così funziona. Un anno, una canzone, ovvero 347 490 0042, WhatsApp, con il vostro anno di nascita vi mettiamo quella canzone lì, la canzone che vi ha messi al mondo insieme ai vostri genitori, perché senza di loro non esisteremmo, nessuno di noi, almeno al momento. Cioè, il progresso sta facendo passi da gigante, ma quella roba lì va sempre fatta. Saluto anche gli amici che portano un po' di Tahiti a fondi. Ciao Cosimo, ciao Ale, un abbraccio grandissimo. Vedo scorrere un po' di anni di nascita dei nostri ascoltatori, tante generazioni differenti, e poi la possibilità di raccontare un pezzettino della vostra vita, un ricordo bello, emozionante, anche qualcosa di estremamente importante e al quale tenete, visto che siamo diventati, da quando c'è un anno una canzone, anche i vostri confidenti, e di questo vi ringraziamo infinitamente, perché siamo praticamente amici. Ci raccontate quella che è la vostra storia. Sapete che questo 2026 Radio Kiss Kiss compie 50 anni, li stiamo festeggiando, quel di Torino, davvero un successo pazzesco per il day one di Kiss Kiss Way, e domani un altro grande momento e grande concerto, e poi per tutta la nostra programmazione.

0: È vero, non tengo più di nero, sta diventando la rima baciata per alcuni amici. Devo dire, subito si pensa ai Righeira di Non tengo di nero. Poi c'è la nuova di Francesco Gabbani, domani anche lui sul palco di Kiss Kiss Way dal vivo Torino, prima tappa imperdibile, Piazza Castello. Siamo in un anno, una canzone, 11 minuti dopo le 22. Sono collegato con Ramona. Ciao Ramona, buonasera, come stai?
1: Ciao Stefano, ciao.
0: Tutto bene, sei sul divano secondo me dalla voce.
1: Sì.
0: È come se ti guardassi in questo momento. Sei bella, stesa, rilassata. Io adoro gli ascoltatori chill di Io, Tu e Kiss Kiss. Un anno, una canzone, devo chiederti l'anno di nascita.
1: Il mio anno è 1970.
0: 1970, cosa ci porti in dono della tua vita e il tuo ricordo?
1: Allora, quello più importante è 1992, il primo gennaio è nato mio figlio.
0: Ah, fantastico, poi è nato il primo gennaio.
1: Sì.
0: Bello, come si chiama?
1: È stato Maximiliano.
0: Maximiliano, quindi l'hai registrato al comune con la X, giusto?
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Ti ho interrotta, dicevi, scusami?
1: No, diciamo che è nato il primo, è stato il secondo, mi sembra, terzo di quell'anno lì, okay. A Pavia.
0: Ah, ok, quindi diciamo anche nella classifica che si fa i nati a mezzanotte, no?
1: Nati
0: poco dopo, quindi è arrivato terzo?
1: Sì, adesso non mi ricordo più proprio bene se era secondo o terzo, perché noi siamo finiti poi sulla provincia pavese, il giornale.
0: Ma dai. Sì. Mi hai fatto ricordare un film di qualche anno fa ambientato a New York, dove c'era questa gara e un premio in denaro proprio per la coppia che arrivava a mezzanotte spaccata, e c'erano delle sfide in corsia tra i genitori, tra i nuovi genitori che cercavano di mettersi in fila per primi.
1: No, non l'ho mai visto, non lo so.
0: Te lo suggerisco, poi in privato poi mi ricorderò il nome del film e te lo faccio vedere, ti farai un sacco di risate ricordando anche.
1: Va bene.
0: Ti ringrazio tantissimo, visto che si parla di padri, mamme e figli, Father and Son, sei del 1970 e l'ideale ed è firmata da Cat Stevens. Ti ringrazio tantissimo, un anno, una canzone, tutto per te, un abbraccio.
1: Grazie a te, Kiss Kiss ancora.
0: Ciao.
2: Un anno, una canzone, quando la musica

0: Chi schissa te che non ami fare shopping, ma quando indossi i vestiti nuovi ti senti bellissima. Chi schissa te che ascolti sempre i problemi di tutti. Non sei solo un barbiere, sei un ottimo amico. Amico. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Kiss Kiss.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi.
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde.
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Un happy ending per il finale di Olivia Rodrigo, si chiama Drop Dead. Bella la telefonata che abbiamo avuto con Ramona dalla provincia di Pavia, che ha raccontato il suo bebè del 1992, ormai è diventato grande e soprattutto è stato il terzo, nato appena poco dopo la mezzanotte esattamente di quell'anno, all'interno di Un anno una canzone. Saluto anche Rossella, che non vede l'ora di arrivare domani in Piazza Castello a Torino, ti aspetta tutta la truppa e la squadra di Radio Kiss Kiss, è un concerto fantastico, lei classe 1978, Martina invece classe 1997, in viaggio. Bel saluto a quell'isola meravigliosa che è la Sardegna.
1: Buonasera, buonasera, kiss kiss a tutti. Finalmente ho finito di lavorare, secondo turno, fine settimana libero, vediamo un po' di divertirci, speriamo che fa caldo, andiamo un po' al mare,
0: su
1: vediamo
0: questo...
1: di goderci questo fine settimana. Un
0: sicuro
1: bacio, kiss kiss a tutti.
0: Ciao, arriva tanta vitamina D anche per te, arriva anche Cesare Cremonini, l'ora sua, le 6:26.

Tú me tienes loco loco contigo, e a Monza si festeggia la promozione in Serie A nonostante la vittoria del Catanzaro 2-0, lo stesso risultato ribaltato per i Brianzoli nella gara d'andata a Catanzaro la scorsa domenica. E questo venerdì sera il Monza, pur perdendo e pur se il risultato resta sul 2 pari nel computo dei 180 minuti per la finale playoff per la promozione in Serie A, c'è il regolamento che dice che premia la squadra meglio posizionata nel campionato regolare qualora si arrivi allo stesso numero di reti tra andata e ritorno. Per questo il Monza è in Serie A nonostante il 2-2, mentre il Catanzaro giocherà ancora la Serie B, e a Monza si sta facendo festa per il ritorno dopo appena un anno nella massima serie. Tra poco il New Kiss, subito Shepherd.

Durante la festa di presentazione del nuovo album di Sal Da Vinci, lo stesso ha rincontrato Ambra dopo 30 anni e tra due c'è stato anche uno scambio social. TVB da sempre, sei una ragazza fantastica e una luce disarmante, queste le parole di Sal Da Vinci. Intanto la sua nuova si chiama Poesia.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss Kiss.
7: So

Hai preparato il ponte lungo del 2 giugno dell'amore con Radio Kiss Kiss, anche con questa colonna sonora di Olivia Dinn e So Easy. Attenzione, so che ci sono tantissimi appassionati di musica. Se sei davvero fan di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, dovresti conoscere quando ha pubblicato il primo singolo questo signore fantastico, che peraltro ci manca moltissimo. Il suo primo era Got to Be There 1970. Il suo secondo singolo da solista è del 1972 e si chiama Ben, arrivato direttamente alla numero uno in America, poi ha fatto il giro del mondo. Allora, Got to Be There e Ben sono i primi singoli da solo, ed era davvero poco più che un bambino questo signore. Se sei davvero suo fan, mi devi dire di chi sto parlando. 347 490 0042, il primo singolo Got to Be There, il secondo Ben, dai, ce la puoi fare, ce la puoi fare. J-Lo intanto, Jenny from the Block.

0: e la stanza gira e la testa gira. È una situazione nella quale almeno una volta, nostra grandissima colpa, ci siamo ritrovati tornando a tarda notte accompagnati da qualcuno, se non ci fossero gli amici. Davvero sei fan davvero di Michael Jackson, Anto? Senti qua il nostro vocale, pronto? C'è? Lo mettiamo? Non ti preoccupare, vai tranquillo.
1: Ben e Catch Me There la canta Michael Jackson.
0: Bravissima.
1: Un saluto, Antonietta da Salerno.
0: Grazie Anto da Salerno, anche perché abbiamo pescato proprio il primo singolo solista di Michael Jackson, a dispetto di molti che dicono che il primo singolo solista, ad esempio, è Don't Stop Till You Get Enough, quando iniziò la trilogia insieme a Quincy Jones. Tons e Die, a proposito i tormentoni e di cose che ci fanno stare bene, dopo Fred De Palma, Anita e Miss Killa, questa la comitiva di Io, Tu e

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Questa sera vi facciamo davvero cantare, non ci fermiamo mai neanche nell'History Kiss, dalla prima all'ultima nota voi farete wow prima e poi la intonerete sicuramente da un film del 1984, The Woman in Red, la signora in rosso, tradotto in italiano anche abbastanza semplice, devo dire la traduzione, fu chiamato quel genio di Stevie Wonder che per la prima volta abbandonò il soul e l'R&B puro per fare un'opera pop. I just called to say.

quando si usava il telefono fisso per dire ti amo. Stevie Wonder ha sempre confermato che questa canzone l'aveva pensata insieme ai Beatles e si definiva il quinto Beatles per I Just Called to Say I Love You. Questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di telefono fisso, mi viene in mente un film con Verdone dove nel cuore della notte chiama la sua amata dicendo ti amo, io ti amo, io ti amo. Però aveva sbagliato numero e dall'altra parte c'era Mario Brega. Ma che me ami? quando c'era solo il telefono fisso. Ragazzi, Stefano Piccirillo ti sta parlando. Questo io, tu e Kiss Kiss.

con Money Grubber, era l'estate del 2011, ben trovati anche agli amici delle 11 della sera. Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo Io Tu e Kiss Kiss, è anche l'ora di 50, so che aspettate, non vedete l'ora delle 23:25, avete avvistato anche voi la lepre balneare, con tutto questo caldo ci sono gli animali che fuggono, cercano di fuggire dall'afa, come tanti animali, anche a Padova al riparo le api che si sono attaccate ad una fioreria davanti al municipio. Detto questo, però, chi in barca ascolta Radio Kiss Kiss, beato lui e beata questa comitiva all'ascolto al largo della costiera amalfitana, dirà spesso e volentieri buon vento, cioè l'espressione, l'auguro tradizionale del gergo marinaio e bellico, significa letteralmente sperare che il vento sia favorevole alla navigazione, metaforicamente viene utilizzato per augurare a qualcuno buona fortuna, perché non si dice per chi è in barca, ad esempio, bocca al lupo, buona fortuna, motivo per cui si predilige sempre il buon vento cantato da Jovanotti insieme ad Alfa.

Un vero trascinatore, Lorenzo Jovanotti, quando fa si muove, è una sua caratteristica verso la fine delle sue canzoni, in coppia, in questo caso con Alfa o da solo, lui va a divagare, non ce la fa a restare negli schemi e fa bene così. Pronto anche per il Jova Beach Party, 11 minuti dopo le 23, questa è Radio Kiss Kiss, il venerdì viene pubblicata anche la nuova classifica di vendita, ciò che avete scaricato, ascoltato di più negli ultimi 7 giorni, numero 3, ultimo con Romantica, è una canzone che ha un testo bellissimo. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, a proposito di buon vento, per capire che si prova ad avere niente intorno, il cielo nero sopra. Poi c'è La testa gira, che va forte, secondo singolo più venduto e scaricato in Italia, De Palma, Anita e Mischilla, che abbiamo lasciato qualche minuto fa, e ancora per l'ennesima settimana consecutiva, nonostante la pubblicazione del nuovo singolo, Samurai J è al numero 1, sempre con Ossessione. Intanto mi sto guardando in macchina, decelera in questo momento, bravo, così, velocità di crociera, perché I see you, come dice anche il titolo della canzone. Presenti in macchina con io, tu e Kiss Kiss, intanto vi porto nell'estate del 2012.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Yes, yes. È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Yes, yes. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Kiss

0: Quando Sombra riflette su quello che sarebbe potuto essere, ammettendo che l'idea di aver perso quel potential lo sta letteralmente facendo impazzire, il Makes Me Mental, recita all'interno della canzone: potenzialmente, uscito dal ristorante, potresti anche prendere l'automobile, però c'è qualcuno che si è messo in doppia fila. Nel tardo pomeriggio ho assistito ad una scena dove c'era una ragazza, poverina, che non poteva uscire e continuare il suo percorso perché bloccata da un'automobile in doppia fila. Allorché l'ho incontrata all'andata della mia passeggiata, ma anche al ritorno mi sono fermato per forza, cioè mi batteva il cuore anche proprio a livello tenero. Ho detto: io la devo liberare questa ragazza in qualche modo. Ma hai chiesto al supermercato lì? E lei mi ha risposto: ah, è vero, solo che mi dava fastidio chiedere all'interno del supermercato se qualcuno avesse messo la macchina in doppia fila. Pensa alla gentilezza ma anche alla timidezza di questa persona. Ho assistito alla sindrome di Stoccolma dell'automobilista per la prima volta nella mia vita. Intanto faccio gli auguri a Fedez, che tra un mese diventa papà di nuovo insieme a Giulia. Qui invece in musica insieme a Francesca Michelin. Ricordate, magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Prontissimi anche questa sera per festeggiare Radio Kiss Kiss, l'appuntamento tanto atteso, 23 e 26, pronti via, 5 canzoni, 5 decadi, ti faremo emozionare tantissimo. Visto che prima ho accennato al traffico in generale, anche alle automobili in doppia fila, soprattutto la sera del weekend, l'anno in questione, siamo nei 90, presenta la storica coda di 25 chilometri generatasi al tunnel del San Gottardo in Svizzera, colonna di veicoli da record registrata durante il Venerdì Santo, che bloccò gli automobilisti diretti a sud verso il Ticino. Altra coda degna di nota nello stesso anno si verificò il 7 agosto in Kenya, dove un ingorgo paralizzò per 2 notti consecutive l'autostrada Mombasa-Nairobi all'altezza del Parco Nazionale dello Tsavo. Lo stesso anno, dopo il grande successo con i Fugees nel rifare ad esempio Killing Me Softly, la cover tratta dal repertorio di Roberta Flack, l'attività solistica del gruppo dei Fugees, chiamato Fugee Camp, iniziava a proliferare. Insomma, c'era Ghetto Superstar, per fare un esempio, di uno dei membri della band, c'era la straordinaria voce che debuttò quale solista di Lauryn Hill con Doo-Wop. That thing. Pallina, roulette, indovina l'anno.
0: 1998.

0: firmato Lauryn Hill, partito 50 su Radio Kiss Kiss con l'anno 1998 e anche un inno di emancipazione, l'ennesima canzone dedicata alle donne che dovevano liberarsi da alcuni schemi pregressi e un avvertimento anche agli uomini che sfruttavano le donne e si comportavano in modo immaturo. E poi si rivolge direttamente alle donne, proprio esortandole ad avere rispetto per se stesse, è un monito che spesso e volentieri fortunatamente troviamo nell'intera storia della musica, da passato remoto a passato recente. Siete su Radio Kiss Kiss, roulette pronta per il prossimo lancio della pallina di un anno che segna l'introduzione dell'euro in contanti, di un mondiale sfigatissimo per l'Italia del calcio in Corea. Ricordate quella partita arbitrata dall'arbitro Byron Moreno, arbitro, insomma, poi ognuno gli dà la definizione, davvero gli occhi strabuzzati, era un po' tra sogno e realtà l'espressione facciale di Totti, Vieri, insomma i leader dello spogliatoio di quell'anno. Nello stesso anno Lose Yourself di Eminem fu il brano portante della colonna sonora del film autobiografico intitolato 8 Mile. Tra l'altro Lose Yourself è ritornata di grande attualità recentemente perché il pezzo che ascolta Sinner prima di scendere in campo con le sue cuffiette. In alcune scene si vede persino Eminem con in mano il foglio di carta originale su cui ha composto i versi di un pezzo iconico della musica rap. Pallina, indovina.
1: 2002.
2: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Well, Finn, the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, then I miss your chance to blow. Davvero parole diventate iconiche, fermate dalla memoria, grazie a Eminem, Lose Yourself. Primo tempo andato di 50, che torna tra qualche minuto. C'è una novità firmata Clara e San Giovanni. Le ragazze, sapessi.

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Kiss Kiss.
2: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Kiss, kiss.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Kiss, kiss.
7: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss. No, no.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Adesso ti faccio emozionare davvero, perché stiamo per suonare probabilmente una delle canzoni più belle della storia in assoluto, celebrando i 50 di Radio Kiss Kiss, per l'appunto in 50, tutte le sere intorno alle 11:30 fino alla mezzanotte. Un bagno di emozioni davvero. Al 347 490 0042, tanti appassionati di Eminem, di Lauryn Hill, abbiamo fatto una sorta di battle di musica rap, R&B e similari, però vi porto negli anni 70, quando i Fleetwood Mac, una delle band iconiche per eccellenza, stavano registrando il loro nuovo disco, davvero un disco definitivo. All'interno della band è un po' la storia amore sul posto di lavoro, diciamo. I quattro della band in particolare erano legati da situazioni sentimentali importanti. Una delle due cantanti, Stevie Nicks, era legata a colui che aveva fondato i Fleetwood Mac, ovvero Lindsey Buckingham. I due stavano vivendo un periodo terribile, litigavano sempre, si lasciarono. Stevie Nicks, come ogni buona cantante o artista, si rifugiò in sala di registrazione per comporre una canzone disperata, malinconica, in relazione alla fine di una storia d'amore. Lindsey Buckingham ascoltò questa cosa e disse: è bellissima, ci metto la chitarra. E nacque così Dreams. Anno giusto, sentiamo.
0: 1977.

0: Immagina vieni lasciato da una persona che però aggiunge al progetto per il quale tu lavori senza di lui la sua chitarra e tornate a vedervi. Era questa la storia di una band che doveva lavorare insieme pur separandosi sentimentalmente all'interno del gruppo. La storia dei Fleetwood Mac di Dreams, l'album storico e davvero indispensabile. Se hai 25, 35 anni, anche 40, vallo a prendere. Lo dico per te, così ascolti e impari delle cose bellissime da un album intitolato Rumors. 50 anni di Radio Kiss Kiss dal 1977 agli anni 90, gran caldo, e parliamo anche di gelati. In che senso? Nell'anno in questione della canzone che stiamo per ascoltare, degli anni 90, c'era ad esempio il gelato con il suo spesso strato di cioccolato croccante che rivoluzionò il mercato. Fino a quell'anno, insomma, i gelati erano un po' sempre gli stessi. Poi c'era quello che arrivò con il gelato alla vaniglia, caramello e copertura di cioccolato e nocciole, si sente che fa caldo, e poi il biscotto con il fumetto sopra con i tre gusti, è davvero un grande classico, avete capito di cosa sto parlando in questo momento. Tornando alla musica, ci fu il ritorno di Billy Joel, cioè quello di Just the Way You Are, quello di Honesty, che all'inizio degli anni 90 produsse qualcosa immaginando un fiume pieno di sogni, dove lui però non riusciva ad arrivare perché aveva una crisi creativa in quegli anni piuttosto importante. Stiamo parlando davvero di un importantissimo uomo di musica che nulla aveva a pretendere con critiche particolari nei suoi confronti, ma si sa, l'artista che vuole alzare il livello non è mai contento, e decise di fare probabilmente la sua canzone più divertente e disincantata, e intitolata The River of Dreams. La pallina c'è, la roulette pure, il croupier lo ha visto in regia, e allora siamo pronti per lanciare la nostra puntata sull'anno giusto.
1: 1993.

mezzo della notte, cammino nel sonno, attraverso la giungla del dubbio, verso un fiume così profondo, so che sto cercando qualcosa, qualcosa di indefinito, era la ricerca del sé. Mr. Billy Joel con In the Middle of the Night, qualcosa di indefinito, era la ricerca del sé. Mr. Billy Joel con In the Middle of the Night, The River of

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: La notte vola! All right, everybody, welcome to... Da i maestri della musica più bella, la notte vola! Aia!

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: Man.
1: I'm a fireball.
2: La notte vola.
3: Seguire attentamente le avvertenze.
4: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: talk about.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Howity. La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.
2: Allora, stavo pensando...

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.